0: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos, and I always enjoy listening to Radio Città Fucico.
3: This is Red Rains.

0: Merci.
1: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: IGR Sanità dell'Agenzia di...
4: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2023, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mininvasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità intanto spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrarsi per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

0: Look out.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente. Nella notte l'Iran ha ribadito che la fine delle ostilità in Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti, sottolineando che Israele ha colpito il paese 84 volte dalla firma del memorandum d'intesa con Washington. Teheran ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata ieri in cui i raid israeliani hanno ucciso 4 persone nel Libano meridionale, con lo stesso Trump che ha criticato Benjamin Netanyahu. Deve essere più responsabile in Libano, ha ammonito il presidente statunitense. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi. Il Libano è il fronte che rischia di far saltare la firma prevista venerdì a Ginevra. Intanto, nelle scorse ore, 2 petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale americano con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in 2 mesi, un segnale della graduale riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Oggi è l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina. Zelensky ha partecipato ai lavori e ha incontrato Donald Trump in un trilaterale con Macron. Il presidente statunitense ha detto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo e ha promesso più pressioni sulla Russia, non escludendo nuove sanzioni contro le esportazioni di petrolio di Mosca. Non è chiaro se Trump sottoscriverà però la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. In giornata i leader delle 7 economie più sviluppate dell'Occidente discuteranno dei dazi, degli squilibri commerciali e della regolamentazione dell'intelligenza artificiale.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI e vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore, vicino a Papa Wojtyla e grande lettore di Benedetto XVI, Ruini è stato espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro, schierò la Chiesa poi contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza a Silvio Berlusconi, di recente aveva espresso un giudizio positivo anche su Giorgia Meloni.
2: I mondiali di calcio, a quasi 39 anni, Messi stabilisce un nuovo record. Con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria, diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. Agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iran per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria-Giordania con risultato al momento di 1-0 per gli austriaci.
1: 6:33, tutte le notizie tornano alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Oh, ma cos'è sto fango, porca miseria, qua per terra? Un frizzante buongiorno, benvenuti in diretta qua su...
4: qui dalle paludi di Campotto.
0: C'è una cosa, c'è della terra, del fango, del...
4: Sa che, dottore, che ho paura che non sia fango, no?
0: Non voglio sapere cos'è.
4: No, ho l'idea che... Perché io... Ecco, io

0: presente una buona notizia che vi ristorerà sicuramente, perché riguarda una star, riguarda un idolo per tutti voi e tutti noi, cioè sì. La vedova Paoloni.
1: Scusa un attimo. Ecco, sto pulendo, vai pure.
0: Se proprio il pubblico.
1: No, stavo alitando.
0: Con questo lei ha mangiato aglio e cipolla, così alita e sterilizza. Dicevo, la vedova Paoloni,
1: il nostro importantissimo,
0: che ha recuperato la ricetta dei ravioli al tonno che tanto piacevano a suo marito Giacomo.
1: Ma anche a noi piacciono.
0: E presto li preparerà per il nipotino Terenzio.
1: Bello, bello.
0: No, aspetti, ecco. aspetti.
1: C'è altro?
0: Sì, la ricetta era rimasta della tasca della giacca del marito, usata per la vestizione della salma, e ritrovata durante la traslazione dei resti nell'ossario.
1: Bello, però l'hanno trovata, è un lieto fine.
2: Ciao, sono il topolino di peluche Casimiro. Io ascolto sempre Giù dalle Brande.
3: Te non sei un topolino di peluche, te sei un idiota.
2: Ma a me fa tanto ridere.
3: Idiota te e loro, altro che topolino e peluche.
4: Giù dalle Brande mette d'accordo tutti.
5: I sogni son desideri di felicità.
0: La pattina trottolina è qua.
6: Dio Povar, buongiorno.
0: La favola del mattino.
6: Dio canta, sono contenta, Massimo, perché sono qui da un pochino e Dio bello non hai dato neanche un colpo di tosse.
1: Beh. No, mi sono messo quei 4 mesi, ma alla fine il catarro se n'è andato.
6: Bene, dove è andato, Dio Povar? L'hai tenuto?
1: Ovunque, nel senso che l'ho distribuito
6: qui
1: nel
6: dentro,
1: mondo.
6: Qui dentro sì. L'hai messo un bel po'.
1: Però sta roba per Ron non l'ho messa io.
6: Ah, non è l'ultimo ispettorato?
1: No.
6: Vabbè. Allora, Dio Povar.
1: Che favola è oggi?
6: La forza dell'amore.
1: Oh, principe e principesse, questo amori contrastati.
6: Così mi piaci, che prevedi bene il futuro, Dio Povero. C'era una volta una nutria.
1: Ho sbagliato un po'.
6: Chiamata Rebecca.
1: Rebecca.
6: Dio Povero, viveva in una grande colonia, in un accogliente argine del Po. Uh-huh. La nutria sta nel Po.
1: Cioè, sta bene lì.
6: Dio cantante, poco lontano da Berra,
1: è importante Berra in questo caso.
6: Ci con la collocazione geografica precisa. Sì.
1: No, il nostro favolista.
6: E poi è lungo 650 km.
1: No, è giusto.
6: Rebecca amava la vita della nutria, la vita che lei conduceva. Ci piaceva, Dio povero. Si tuffava con piacere nel fiume, cercando di stabilire nuovi record di apnea. E si divertiva a bucare gli argini, ammirandone poi il conseguente crollo.
1: Ah beh, sì, una giocherellona come tutte le nutrie.
6: Poi Dio bello la sera partecipava con piacere alle adunate della colonia.
1: Facevano le adunate, tutti
6: sì, insieme. Per trovarsi con le sue amiche Sonia e Gilda, che parlavano di maschi, di succulente radici, vedioccate da rosicchiare e di nuovi argini da forare, da bucare.
1: Abbiamo scoperto di cosa parlano le nutrie, maschi, radici, succulente e argini.
6: Un giorno, Dio canta, però, Rebecca incontrò Luigi. Ma chi è Luigi?
1: Sarà un nutrione.
6: Ma Luigi, un grosso toppone di fogna, dal baffo sensuale e dalla lunga coda.
1: Quindi un altro roditore, non una nutria.
6: E con la battuta pronta. E immediatamente se ne innamorò. Cosa vuoi mai? È il fascino del diverso. Io canta che aveva il salto di specie, che stiamo a vedere.
1: Vabbè, sono sempre roditori, in fondo.
6: Le sue amiche, non volevano mica crederci.
1: La sconsigliavano, certo. Le sagge amiche.
6: Gilda ci diceva, guarda che anche se è un roditore, lui non è mica pulito come noi, ti prendi una brutta malattia. E Sofia...
1: Ma non sono delle precauzioni, volendo, per non prendere le malattie, ma adesso apro una parentesi che non c'entra con la favola. Però facciamo un po' di informazione.
6: Sofia rincarava la dose e ha letto i topi sono notoriamente scarsissimi, vedi, ok?

0: 50.
1: Quindi, che...
0: peggio dei conigli.
1: Comunque ha frequentato l'ambiente.
0: Per me Sofia non me la conta, mica sì. Giusta, vedi, povera. Deve avere dei trascorsi. Ma non ci fu niente da fare, nulla da fare, Dio cantante. Quando l'amore chiama, nessuno può resistergli. Figuriamoci una romantica nutria.
1: No, infatti, quando l'amore chiama.
0: E così Rebecca e Luigi, Dio bello, si allontanarono dalla colonia e andarono a vivere nel suo loft, nel loft di lui.
1: Aveva un loft.
0: In un capannone abbandonato, Dio canta. In un capannone abbandonato della zona industriale. E lì vissero felici e contenti.
1: Quindi va bene la cosa.
0: Facendo qualche bagno nella dismessa piscina comunale che sorgeva proprio lì a fianco. La morale è nutria pelosa, nutria virtuosa.
1: Ah, questa è la morale, perché diamo ai bambini questa morale. Va bene, Fatina, grazie.
2: Che mondo sarebbe senza Giuda Lebrande? Non è così facile immaginarlo. Giuda Lebrande, per gente senza fantasia.
1: Di nuovo in diretta dopo la favola, riprendiamo la trasmissione con un ospite e la solita premessa, noi siamo una radio aperta, una radio che lascia spazio anche alle voci dissonanti, anche a chi, come dire, ha un pensiero diverso e che non condividiamo assolutamente. Quindi in questo caso abbiamo ospite Spartaco Malossi, che è presidente degli Arditi del Bitone, questo circolo che si ispira un po' alla nuova destra, che ha preso il posto del vecchio circolo, la vecchia Casa del Popolo, Amici di Baffone, che c'era lì al Bitone. Quindi buongiorno Malossi, sentiamo le vostre proposte, facciamo capire perché la vostra proposta è così seducente per i bolognesi.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno cittadini, lavoratori Balilla.
1: Ecco, i Balilla sono un po'... non credo ci siano più.
3: Assaltatori.
1: Anche gli assaltatori credo che
3: siano. Alabardieri.
1: Anche questi.
3: Boia. Dal governo ci hanno segnalato che ci sono fondi a disposizione, fondi del PNRR, che non sanno proprio più come utilizzare.
1: Come non sanno?
3: Gli arsenali sono pieni, quindi il più è fatto. E così ce li hanno offerti per fare qualcosa
1: a voi
3: di utile qui in città.
1: Cioè a voi danno i fondi del PNRR che non riescono a spendere? Ah, sono contento.
3: Ringraziando per la fiducia meritata, peraltro, noi che siamo il popolo italico patriottico del fare, quello che lavora giorno e notte, gli insonni, per il bene dei cittadini, abbiamo detto...
1: Avete già una proposta come spendere questi fondi del
3: PNRR?
1: Bene,
3: ci pensiamo noi.
1: Ecco, e cosa volete fare?
3: E col petto in fuori... abbiamo portato avanti la nostra idea, che è di fare un qualcosa di utile.
1: Bene, utile.
3: Ed educativo. E abbiamo così pensato a una statua di bronzo di Italo Balbo.
1: Bello, utile.
3: Che si libra col suo biplano Caproni, facendo le corna e spargendo gas nervino per purgare le terre dell'impero.
1: Ma mi sembra una pessima cosa. Ma gli passava anche un monumento. In galera doveva andare.
3: In questa nuvola di iprite si staglia la figura del barbuto eroe.
1: E la facciamo, gli facciamo con i fondi del PNRR.
3: Noi
1: sono contento.
3: Siamo sobri.
1: Sobri,
3: quindi
1: certo.
3: Siamo per una cosa semplice.
1: Sì, sì.
3: Alta meno di 5 metri.
1: Cioè,
3: ma accurata. Accurata certo, nell'esecuzione. Certo.
1: Io spero che non ve li diano questi fondi.
3: Vorremmo sistemarla, siamo indecisi.
1: Dove?
3: Se italicamente in piazza 20 settembre.
1: Ma figuriamoci.
3: O patriotticamente di fianco al gigante.
1: No.
3: Che ci sta, ci sta. Abbiamo già preso le misure.
1: Sì, ma non ve la facciamo mettere.
3: Nella piazza maggiore.
1: No, la tenete in cantina.
3: Vediamo se anche stavolta voi comunisti che governate la città avrete qualcosa da dire.
1: Stavolta sono d'accordo a dire
3: di
1: no.
3: Vediamo se ne avrete il coraggio.
1: Credo di sì.
3: All'inaugurazione Potrebbe partecipare anche il ministro Lollobrigida.
1: Perfetto, un buon motivo per dire di no. Grazie, grazie Valossi, grazie.
4: Resistete ancora pochi minuti, poi sta boiata finisce, sti due se ne vanno e inizia il Breakfast Club.
3: Giù dalle brande, apprezzati e benvolute.
1: Caro Berto, siamo di nuovo in diretta. Cosa facciamo stasera? Non andiamo agli arditi del Bitone? Io mi rifiuto di andare al Bitone stasera. Portami da qualche altra parte.
5: No, no, ma dottore, io non è che voglio, cioè, sa, io propongo quello,
1: certo,
5: che, quello che mi passano. Insomma. Comunque stasera abbiamo passato, per stasera abbiamo passato un'altra cosa, alle ore 20.
1: Bene, prestino. Quindi dobbiamo essere qua presto noi.
5: Presso il centro sportivo Antonio Logozzo, in via Frullo Ovest,
1: sì.
5: Il dopolavoro era... in collaborazione con la Polisportiva Frullo,
1: sì,
5: organizza la seconda edizione del torneo dei cinque cassonetti di calcio al barattolo.
1: Bello! Oh. Una sera tua, calcio al barattolo.
5: Calcio al barattolo, ma non alla latina, al barattolo, perché tiene più botta che la latina.
1: Sì, sì,
5: invece
1: subito.
5: Il bel barattoleo di fagioli, magari anche di quei barattoloni grandi, no? Fagioli tonno anche così.
1: Però ho già aperto.
5: Sì. Sì, sì, già, per, beh, chiaro, sì, sì, sì, sì, certo, certo, ma non, uno per noi pensava una lattina di birra, una lattina di una bibita, no, no, che quella lì si frantumano, invece qui è gente che calcia,
1: sì,
5: qua.
1: Sì.
5: Si sfideranno l'Atletico Differenziato, la Umido United, la Dinamo Vetro, e Vetro è latina, beh, va bene, e la Virtus Cartoni. È un quadrangolare, un quadrangolare.
1: Io sono un tifoso della Virtus Cartoni.
5: A lei tiene per la Virtus Cartoni, le piace la Virtus Cartoni, sì. Sì. Arbitrerà il dirigente era dottor Battaglia. E anche, sarà anche in funzione uno stand gastronomico con la specialità di carne grigliata direttamente sulla ciminiera del Frullo.
1: Si può?
5: Si deve.
1: Ah. Pensavo che potesse, fosse isolante, no. Però invece si vede che c'è qualcosa un po' scoperto.
5: Al termine della manifestazione, premiazione dei vincitori da parte del dirigente era Vetro e Latine, Mario De Pascale.
1: Ah, perché sono di... Quindi, vabbè, ogni... non è che favorisce il Vetro e Latine?
5: Ma lui, però,
1: non è che la Virtus Cartoni...
5: Lui viene... è lì soltanto a fare la miss praticamente, fa la premiazione, okay.
1: No?
5: Darà il bacino e così, insomma. Ed esibizione del mimo Pantegana... che divertirà il pubblico con le sue gag sulla calotta dei cassonetti dell'indifferenziato che non si apre mai.
1: Questo però in effetti è un tema che fa ridere.
5: Fa un po', sì, poi c'è un po' di critica,
1: un po' di
5: anche,
1: attualità.
5: È un po' di denuncia, insomma.
1: Va bene, adesso a questo punto terminiamo, il dottor Piana sarà contento perché tocca a lui con Breakfast Club, l'aveva annunciato, lo diceva. Ok, a lui il microfono. Un caro saluto.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

Buongiorno, buongiorno, mercoledì 17 giugno, siamo a metà settimana. Oh, mi sa che per un po' avremo qualche giornatina willata. Beh, sì, 17 giugno e quindi magari nel weekend facciamo uno spaghettino con le vongole, coi piedi nella sabbia, poi facciamo un bagnetto, magari lo facciamo prima, sai mai, io sono molto prudente. Comunque pare proprio che, insomma, l'estate 2026 oramai alle porte sia partita. Bene, bisogna stare un po' per uno in braccio alla mamma, bisogna fare un po' contenti tutte e tutti. Come do il buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto del Breakfast Club per questa bellissima mattinata. Oggi avremo il voltiamo pagina, saluto Silvia Albertazzi che da poco è passata sulla mia testa per volare verso Berlino, Dublino scusate, finisce sempre in ino ma è completamente diverso, non so perché mi è venuto Berlino, però è Dublino in questo caso, quindi un buon viaggio a Silvia. Il 333-180-9494 quest'oggi è per arricchire la nostra e la vostra biblioteca e il voltiamo pagina sarà presente in formula solitaria ma con ben tre presentazioni grazie alla libreria Ubic di Biernerio 27 a Bologna per la disponibilità e quindi si parte a proposito di lettura con le prime pagine dei quotidiani odierni. Il 333-180-9494 l'ho già dato, www.radiocittafugico.it per lo streaming e l'estensione di frequenza in DAB. Che ore sono? Le 7:02 minuti, quasi 3 minuti, è il momento di portare il brano del buongiorno che è una bossa per due di Nicola Conte e con il remix dei Theory Corporation. A proposito di remix, DJ set e quant'altro, questa sera sarà una bella serata, vi aspetto, siamo in formazione completa, la formazione sarà completata da voi portando le vostre playlist rigorosamente in vinile, dove al Comini Express per l'Open Deck, la parte estiva di Binario 69, dalle 19 alle 22, ne parleremo nel last minute di quest'oggi. Intanto musica, musica come vi ho detto con una bossa per due remixata dai Theory Corporation. A tra poco, buon mercoledì, buon ascolto.

0: disco Jet Sound Revisited di Nicola Conte. Questi sono i Thievery Corporation per quella che è stata una hit, La Bossa per Due, il brano del buongiorno. Oh, vongole rigorosamente del Delta, le porastre, quelle piccoline. Oggi, oggi, quest'anno sono particolarmente buone. Costicchiano, lo ammetto, però è un capriccio, dai, sono particolarmente buone. Pochi passi a una bracciata per chi sa nuotare da Porto Levante sullo scanno Cavallari, magari, chissà, per questo weekend ci sarà modo di ricaricare un po' le batterie dopo queste settimane estremamente intense. Ah, ricordo, il quiz del Voltiamo Pagina sarà molto particolare, sarà un personaggio misterioso. Inizierò a portare dei dati man mano che presento tre libri. Chissà, chissà, magari ne metto in palio due. Vediamo. Adesso non portiamo poi troppi indizi, anzi non illudiamo ascoltatrici, ascoltatori, però sai mai, vediamo, dai. Il Voltiamo Pagina sarà dalle 8 circa, dopo aver dato linea al GR di Popolare Network, e ovviamente un last minute dedicato all'open deck di questa sera. Partiamo con ordine, con lettura delle prime pagine, che come ben sapete, lettura delle prime pagine che vi ho offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Vediamo un po' allora, Corriere della Sera, Seguire Repubblica, puntuali, quotidiani, formazione completa. Titolo principale, Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, una scena patetica, siamo sempre stati amici e lui che risponde mi hai abbandonato, una cosa veramente ributtante, nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi, l'aria dell'est è cambiata. Eh sì, è anche per lo zar, lo spiraglio in occhiello di approfondimento sul Corriere della Sera. Come no, il leader leghista, politica interna, Salvini rilancia, cabina di regia per ripartire. Grazie Matteo, ma ora Zaia, segretario, diceva lo striscione. Da Milano, i giudici, i costruttori in buona fede, urbanistica, tutti assolti nella prima sentenza. Sala dichiara amareggiato dai PM. I due fronti, il generale, la sfida adesso. Destra, editoriale di Ernesto Galli della Loggia, siamo sul Corsera, la cronaca, le immagini rubate, la chat sessista, la TM sospende i dipendenti, c'è un indagato, l'addio a Ruini, capo storico dei Vescovi, fu un'imminenza grigia anche della politica, qui ritratto a centro pagina dal Corriere della Sera. Passiamo allora a Repubblica, titolo principale, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, a Evian incontro tra Trump, Zelensky, il presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. Il campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni, l'8 e il 15 luglio. Renzi assente e polemico, Conte afferma non è scontato. Le idee di Massimo Recalcati, la destra e l'oscurantismo. Donald fa l'offeso, Meloni prova a ricucire, il colloquio qui ritratto a centro pagina da Repubblica tra Zelensky e Trump al G7 di Evian. Urbanistica di Milano, ecco, tutti assolti, sala attacchi PM, impianto politico e la conclusione di Repubblica alle 7:11 minuti. Un brano, questo lo conoscete, lo lancio, anzi conoscete questa parte, poi però ci sarà una sorpresa. Lady, no, non è quella. Sentite un po' chi sono. Sono gli Chic ed è Super One. Poi hanno ripreso l'editing.

Bravo, esatto, esatto Fabio. Buongiorno Bologna, la Presidente del Consiglio si è sbagliata, non siamo sempre stati amici, siamo sempre stati servi, neanche schiavi, perché gli schiavi si ribellano, noi siamo servi, sì, dei lacchè. Così è, dal manifesto, ma tanto stiamo vincendo su tutti i fronti, quindi dai, un grande Occidente, dal manifesto, un mattone sopra anche costruttori e dipendenti comunali nel primo processo alle speculazioni edilizie a Milano, tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3 era consentito dalle regole e dalla prassi, un sistema che si allarga ad altre città, serve una risposta politica prima che giudiziaria. Sotto la testata del manifesto, Trump annaspa al G7, l'Iran celebra accordo fantastico, la Russia scenda a patti, ma Evian c'è un presidente USA ammaccato, i nuovi equilibri interni come Teheran ha vinto la guerra, l'anima perduta è la soluzione conquistata, cortocircuito penale per quanto riguarda Milano, a fondo pagina da Treviso il padrone è un fondo sgomberati anche se in regola con l'affitto, ieri mattina le forze dell'ordine hanno eseguito lo sfratto di 5 famiglie a Treviso, obiettivo riconsegnare le case al fondo immobiliare che le ha comprate. Intanto che concludiamo il manifesto con il ritorno del teorema, 8 anarchici arrestati, blitz ordinato dalla procura di Roma, ordine d'arresto per 7 anarchici, un altro preso in flagranza per possesso di volantini, pena inesigibile, le galere italiane un inferno da abbatter. Lasciamo il manifesto, prendiamo allora il Fatto Quotidiano, concludiamo con il Domani dal Fatto. Intanto affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde 2 consiglieri, selfie tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune, 2 appuntamenti a luglio, G7 per Evian, il dossier di Kiev, l'incontro tra Donald e Meloni, Trump scavalca i 6 e taglia gli armamenti contro i russi. Il Pulitzer troll, così Netanyahu perde la faccia, tornerà su Gaza e sale attacchi PM, Torre Milano tutti assolti, abusiva, però in buona fede. Oh beh, allora, dopo le liti Nordio Forza Italia, accordo a destra antitoghe, bavagli e legge antitrojan. Il rapporto Caritas, povertà cronica e record di Meloni, il 24% è occupato. Chiudiamo con le 2 righe sopra la testata, domenica prossima torna a Carrara Paper Fest, incontri e dibattiti con gli autori della nostra casa editrice per brindare insieme ai suoi primi 10 anni, vi aspettiamo. Chiude così il Fatto Quotidiano, concludiamo la seconda parte con il Domani, patto USA Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra IDF e Hezbollah, Vance, il testo dell'intesa, ma è un down tra le, è molto generico, dai, poco importante, il presidente mai detto che volevo il regime change, sì, anche perché te le hanno suonate, la doccia fredda arriva dai servizi americani, Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento, al G7 Trump incontra Zelensky e manda un messaggio a Putin, Mosca faccia un accordo, accelerata la transizione, il paradosso di Hormuz, il tycoon, eroe dell'ambiente, battere Meloni, poche promesse, candidati forti, il programma del campo largo e la chiusura, il sondaggio Easy per Domani, quell'Italia che non vuol vedere i femminicidi, dopo le dichiarazioni allucinanti di Vannacci. Lasciamo il Domani, chiusa è la seconda parte. Oh, un altro brano, sentite un po', anche se qui conoscete da dove hanno preso questo groove. Eccolo qua, lui è Johnny Taylor. What About My Love?

L'estate mi porta queste sonorità, però ricordo anche che oggi 17 giugno, mercoledì soprattutto, ci sarà anche il 24, però per oggi lungo la ciclabile ferrarese all'incrocio con via Algardi il bike breakfast, tra poco dalle 7.30 alle 9.30 chi affronta la propria quotidianità spostandosi in bici, il Breakfast Club consiglia il bike breakfast oggi distribuito lungo la ciclabile ferrarese all'incrocio con via Algardi, ok? Attenzione, non perdete questo breakfast, oltre che il Breakfast Club, certo.

0: Questa sera con Mini Express invece dalle 19 alle 22 con Manuel Mitoli, Andrea Muzzi, ritornerà Checco Garbari, io farò un pochettino da vigile urbano per sistemare, coordinare tutte le playlist e ovviamente aspetto le vostre con Mini Express, via del Battiferro, via Fioravanti, la parte estiva di Binario 69, convivio, gran bel posto, uno staff eccezionale, dai, vi aspetto. Resto del Carlino e in conclusione il giornale. Chiudiamo la lettura delle prime pagine. Il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo. Trump avverte Putin. A Ebbiane Europa e Stati Uniti ritrovano la sintonia sull'Ucraina. L'incontro fra Meloni e il presidente USA. Siamo amici, vero? Iran, venerdì la firma a Lucerna. No, io la penso come Fabio invece. L'amicizia è un'altra cosa. Il cardinale di Chiesa e Politica, l'addio a Ruini, Guido Lacei, lo riporta al Resto del Carlino. Meloni sulle note di felicità. Io penso che felicità sia, gusto personale, poi non attaccatemi, penso che sia la canzone in assoluto più brutta di tutti i tempi. Però sulle note di felicità, pensate un po' che coraggio, Macron fa il DJ, accoglie i leader con playlist diverse. Meloni è stata accolta con felicità, è un bicchiere di vino con un panino, hai capito? Berlino, ecco perché Berlino dice no, ma Unicredit vuole, BPM attende le mosse di MPS, banche, Commerz tenta il rialzo, il campo largo adesso si apre ad altre forze, intervista Orlando del PD, Torre Milano assolti, costruttori, dirigenti, sindaco Sala, bene, ma dai PM violenza verbale. Bah. Chiudiamo con, io sono un amante di Giorgio Morandi, l'arte di Morandi conquista la Cina, in mostra opere, tanti oggetti da Bologna a Shanghai, grande evento. Figuriamoci, grande, qui ti voglio Carlino, adesso sì che sei il mio Carlino. La lunga estate calda comincia oggi, sarà un giugno da record. Vai, il Resto del Carlino, poi lunedì abbiamo 8 gradi, vai così. Il giornale conclude la lettura delle prime pagine. Europa Trump, nuovo inizio, il G7 di Ebbiane, prove di Occidente Unito, Donald fa la pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. La giornata, Macron DJ, Brigitte in gita e Giorgia smette di fumare. Venerdì a Lucerna la firma dell'accordo, ma l'Iran insiste, IDF via dal Libano. La Milano del fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, avanti, costruite, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica, 7 arresti fra i NOTAV. E intanto i 4 leader a tavola si lurano Renzi, campo largo, la conclusione. Dai, alle 7:26 minuti, quindi diamo linea al GR di Popolar Network, si rientra. Entra un po' di musica in 45 giri, 7 pollici per presentare la serata di questa sera, poi voltiamo pagina, mi raccomando, 333-180-9494 per attenzione, voltiamo pagina per oggi, quindi libri a colazione. A tra poco, restate in frequenza, in streaming e in DAB con Radio Città Fujiko, è la prima colazione in diretta.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
5: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Oggi l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia, ieri al centro delle discussioni l'Ucraina. Dopo l'accordo con l'Iran, Trump dice adesso è il momento di Kiev e promette nuove pressioni su Mosca. Teheran ribadisce che il Libano è parte dell'accordo con gli Stati Uniti e minaccia una dura risposta agli attacchi israeliani dopo i morti di ieri. I raid dell'esercito di Tel Aviv rischiano di far saltare la firma del memorandum prevista venerdì a Lucerna. Nelle scorse ore tre petroliere iraniane hanno superato il blocco navale statunitense la prima volta in 2 mesi. La politica si muove qualcosa nel campo largo. A luglio 2 appuntamenti con gli elettori per mettere a punto il programma. L'annuncio in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Al tavolo manca Renzi, che avvisa: senza un accordo con i riformisti non si vince. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal tetto quando piove. A Firenze la magistratura sequestra 7 reparti del carcere di Sollicciano per la mancanza di condizioni igieniche e di sicurezza. La decisione dopo anni di denunce dei detenuti. Ai nostri microfoni il garante della Toscana: mai visto niente di simile, va abbattuto il carcere. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Oggi dunque l'ultima giornata del G7 di Evian in Francia. Ieri al centro delle discussioni c'è stata l'Ucraina con Zelensky, che ha partecipato ai lavori e ha incontrato Trump in un trilaterale con Macron. Dopo l'accordo con l'Iran, il presidente statunitense ha detto che adesso tocca all'Ucraina e ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul fatto che parlerà con Putin perché si trovi un accordo, minacciando nuove sanzioni contro il petrolio di Mosca. Non è chiaro però se Trump sottoscriverà la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino. Oggi potrebbe esserci un incontro proprio tra Zelensky e Donald Trump. Il servizio di Sabato Angeri.
3: Alla fine ieri non c'è stato il tanto atteso bilaterale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Si riproverà oggi, ma il presidente ucraino ha lasciato intendere che è stata solo una questione di tempo e che oggi ci saranno diversi incontri con gli USA, anche a livello tecnico. Del resto, fin qui il G7 è stato un successo per l'Ucraina. L'Europa, spalleggiata dal Canada, si è compattata intorno a Kiev ed è riuscita a portare Trump dalla sua, il quale ieri ha dichiarato che il primo breve incontro con Zelensky a margine del trilaterale con Macron è stato molto positivo e che i due si sarebbero rincontrati. Non solo, il tycoon ha parlato anche della necessità di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo, sospese durante la guerra in Iran, e ha invitato Mosca a scendere a patti con Kiev. Se alle parole del tycoon seguiranno i fatti è presto per dirlo, ma ciò che è certo è che il ruolo di Kiev è stato al centro di diverse manovre, soprattutto di quelle del presidente francese Macron, volte a riportare unità nelle relazioni tra le due sponde dell'Atlantico. Certo, le parole di Trump non sono da considerare definitive e più di una volta in questo anno e mezzo di presidenza abbiamo assistito a cambiamenti repentini di Washington, in modo particolare verso Kiev. Ma stavolta sembra che i leader europei siano riusciti a convincerlo del fatto che non è vero, come sostiene Putin, che i russi stiano vincendo la guerra sul campo e che quindi, se si vuole trovare un accordo, cosa che Trump vuole tantissimo, Mosca sarà costretta a delle rinunce. Meglio presto che tardi.
2: E ad Evian si sono visti anche Trump e Meloni dopo gli strappi degli ultimi mesi. L'incontro è stato ripreso dalle telecamere, c'è stato uno scambio di battute, il presidente del Consiglio europeo Costa dice ai due: siete tornati amici. Poi segue la replica di Meloni, che dice: siamo sempre stati amici. Trump infine ribatte dicendo: sono stato abbandonato a metà tra l'ironico e il risentito. Nonostante la vicinanza ideologica, ormai è chiaro che la presidente del Consiglio non è più il punto di riferimento in Europa per gli Stati Uniti di Trump. Luigi Ambrosio.
4: La pontiera non esiste più, ammesso che sia mai esistita, e in realtà non è mai esistita. Era una autonarrazione quella di Giorgia Meloni, che si voleva definire il tramite tra l'Europa e Washington, forte di una comune militanza sovranista. A Evian, Trump e Meloni si sono visti, dopo la frattura nata a seguito dell'attacco al Papa da parte del Presidente degli Stati Uniti e dopo la tensione causata dal mancato permesso di utilizzo della base di Sigonella per i bombardamenti in Iran. Scambi di battute, cordialità. Poi però i temi importanti, dall'Iran all'impegno europeo nello Stretto di Hormuz all'Ucraina, Trump li ha discussi con Macron. Sul piano ideologico Macron sarà pure nemico di Trump, capofila dell'Europa che cerca una indipendenza invisa oltreoceano, ma ora si devono trovare accordi ai leader europei con cui parlare sono Merz, Macron e fuori dalla UE Starmer. L'Italia non è tra i paesi protagonisti nei dossier principali. Meloni è eternamente combattuta tra posizioni europeiste e richiami della foresta identitari. La maggioranza che sostiene il suo governo è poco coesa. Da destra Vannacci preme e crea ulteriori problemi. Meloni porta a casa i titoli delle agenzie. Il siparietto con Costa, lo scherzo con Trump, la sintesi della politica estera di questo governo.
2: E tra i temi del G7 anche il memorandum siglato tra Teheran e Washington domenica scorsa. L'Iran ha ribadito nelle scorse ore che la fine delle ostilità in Libano però è parte dell'accordo e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se gli attacchi israeliani dovessero continuare. Parole arrivate dopo una giornata, quella di ieri, in cui i raid dell'esercito di Tel Aviv hanno ucciso 4 persone nel sud del paese, con lo stesso Trump che è tornato a criticare Netanyahu. Israele non voleva un'intesa tra Stati Uniti e Iran e il Libano è il fronte che adesso rischia di far saltare la firma prevista venerdì in Svizzera. In diretta Roberto Festa, a te Roberto.
0: Buongiorno Mattia, negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile, senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi, anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica, all'implacabile

0: zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto non ci ritireremo dal Libano, la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana. Mattia.
1: Grazie Roberto. Intanto nelle scorse ore tre petroliere iraniane avrebbero superato il blocco navale statunitense con un carico di più di 3 milioni di greggio. È la prima volta in due mesi, un segnale dunque della graduale riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'accordo si starebbe allentando la morsa sull'economia di Teheran. Il servizio.
2: Con l'annuncio dell'accordo con gli Stati Uniti, la valuta iraniana ha recuperato il 15% del suo valore contro euro e dollaro e la borsa di Teheran ha registrato segno positivo, più 3,35% lunedì e più 2,41% ieri. In genere gli iraniani investono in oro e valuta straniera, ma ora i risparmi si spostano in borsa e quindi in investimenti nelle imprese locali. A raccontarlo al telefono da Teheran è stato il giornalista Davood Abbasi, e di pari passo ha aggiunto che è stato rimosso il blocco navale americano, i generi alimentari di prima necessità arrivano nei porti iraniani ed è ripreso il flusso di petrolio verso la Cina. Tutto questo dovrebbe avere un effetto sui prezzi che diminuiranno. Ad aiutare gli iraniani a fare la spesa ci pensa anche il fronte riformatore, perché il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi sostengono che la vittoria militare debba trasformarsi in benefici tangibili per gli iraniani e tra pochi giorni vi saranno un rinnovo e un aumento dell'importo dei sussidi elargiti durante la guerra. Migliorare la situazione dovrebbero essere anche i pedaggi per lo stretto di Hormuz camuffati come servizi, ma la vera speranza è la fine del regime sanzionatorio, perché permetterebbe di tornare a fare business con il mondo e soprattutto con l'Europa. Oltre al mondo delle imprese, a trarre vantaggio dall'accordo in tempi rapidi saranno anche il turismo, l'istruzione e gli scambi culturali. L'accordo tra Teheran e Washington si concentra su sicurezza, sanzioni, questioni economiche, non su riforme e libertà civili. E infatti la magistratura iraniana continua ad applicare la pena di morte in modo sistematico, con processi sommari usati come strumento per reprimere il dissenso. Per il Popolare Network, Farian Sabai.
1: La politica, primi movimenti nel campo largo per la costruzione di una coalizione in vista delle elezioni politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra hanno annunciato due appuntamenti l'8 e il 15 luglio, due iniziative pubbliche con gli elettori per mettere a punto le priorità del programma. Questo quanto si legge in un post sui social che ritrae Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Nella foto manca però Renzi, che avvisa: senza un accordo con la componente riformista la sinistra non vincerà mai. Da Roma, Anna Bredice.
3: C'è una fotografia, li vede seduti ad un tavolo insieme Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, due date già fissate, l'8 e il 15 luglio, due città, una al nord e una al sud, e un programma che in vista di quei due appuntamenti sarà un programma condiviso. È la promessa del campo largo che in un momento di difficoltà politica del governo, con Vannacci che ruba consensi ai partiti di destra della maggioranza, ha deciso di presentare una proposta politica. Da quello che si è capito non si tratterà di spazi al chiuso, ma due eventi in luoghi pubblici, aperti ai cittadini, non iscritti ai partiti, ma chi è interessato a sentire il programma delle opposizioni. È il percorso che era stato deciso dopo la vittoria al referendum: serrare i ranghi e presentare un programma. A luglio i 5 Stelle avranno terminato il giro in Italia per stilare le loro priorità. Sarà il mese in cui si voterà la legge elettorale, quella legge che costringerà il campo largo ad indicare anche un candidato presidente del Consiglio, cosa di cui non si discuterà nei due appuntamenti di luglio, ma intanto si rifarà un lavoro altrettanto importante, un programma condiviso. Renzi nella fotografia non c'è, parla di una sinistra sinistra a cui non appartiene, ma sostiene che è pronto ad allearsi con quella sinistra pur di sconfiggere la destra di Meloni e Vannacci. Linea allo studio.
1: Ed è iniziato alla Camera l'esame degli emendamenti sulla legge elettorale. Ieri sera in Commissione Affari Costituzionali si è iniziato a parlare della questione al momento più spinosa per la maggioranza, cioè quella delle preferenze. Fratelli d'Italia le vorrebbe, la Lega è contraria, divisa invece Forza Italia. L'unico emendamento di maggioranza sul tema alla fine ieri è stato ritirato per evitare palesi spaccature tra gli alleati. L'ipotesi adesso è che le preferenze si discutano in aula, dove si potrà chiedere il voto segreto. L'approdo alla Camera è previsto il 26 o il 29 giugno. Sentiamo Federico Fornaro, deputato del PD, membro della Commissione Affari Costituzionali.
4: Sono stati bocciati due emendamenti soltanto. Uno era, a mio giudizio, l'emendamento più politico.

0: cioè l'interamente soppressivo dell'articolo 1 che riguardava l'elezione della Camera dei Deputati. La novità vera è che i relatori hanno dato parere favorevole soltanto sui quattro emendamenti di maggioranza a prima firma Montaruli e hanno accantonato una trentina di articoli, fondamentalmente la parte, diciamo, più oggettivamente delicata, quelli relativi alle preferenze. E quindi non sappiamo se alla fine questi emendamenti verranno discussi, anche perché gli unici che avevano presentato un emendamento sulle preferenze erano i moderati, ma sono stati prontamente ritirati. Evidentemente le preferenze sono buone per i talk show, ma poi quando c'è il vincolo di maggioranza si rimettono tranquillamente nel cassetto.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, fu presidente della CEI, vicario della diocesi di Roma negli anni 90 e 2000. Punto di riferimento dell'episcopato più conservatore vicino a Papa Wojtyla e grande elettore di Benedetto XVI. È stato Ruini espressione della Chiesa dei cosiddetti valori non negoziabili, vita, famiglia ed educazione cattolica. Si batté contro eutanasia e fine vita, negò i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, si oppose alla sospensione dell'alimentazione per Eluana Englaro, schierò la Chiesa contro il referendum sulla fecondazione medicalmente assistita e la legge sulle unioni civili. Nota la sua vicinanza politica, Silvio Berlusconi di recente aveva espresso un giudizio positivo anche per Giorgia Meloni. Celle fatiscenti, pulci, scarafaggi, caldo torrido d'estate e acqua che filtra dal soffitto quando piove. Queste erano le condizioni in cui vivevano i detenuti di sette sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze, reparti che per questa ragione sono stati sequestrati. La magistratura ieri, con un atto senza precedenti, ha ordinato la misura per mancanza delle condizioni igieniche e di sicurezza delle celle. Oltre 200 detenuti saranno ora trasferiti in altri penitenziari. Attualmente a Sollicciano ce ne sono 600 di detenuti reclusi in condizioni di sovraffollamento, denunciati da anni dalle associazioni. Mai visto niente di simile, ha detto ai nostri microfoni il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, che ora aggiunge: quel carcere va smantellato. Sentiamolo.
2: Credo che non sia mai accaduto in nessuna parte d'Italia che un carcere o parte di essa sia stato sequestrato, anche perché 200 detenuti che dovranno andare via rappresentano il 35% del posto disponibile a Sollicciano. È un'operazione che io non ho mai visto fare, ma di grande pregevolezza. Cosa non va bene a Sollicciano? Io ti rispondo tutto. Perché è una struttura vecchia, mal concepita per essere un carcere, perché è una struttura d'anfiteatro che prende il freddo tutto il giorno d'inverno, ma soprattutto si arroventa con il sole d'estate, diventa veramente un inferno, un forno. E poi in Sollicciano mancano tutte le strutture che servono a rendere effettivo il dovere di reinserimento sociale. Non c'è un laboratorio, non c'è un'azienda, non c'è una fabbrichetta, non c'è nulla che possa impegnare quotidianamente i detenuti. Dai, Sollicciano non andrebbe conservato. Secondo me è inutile spenderci soldi per rimettere a posto. Quando pioveva si lamentavano che ci pioveva nelle celle, l'ho visto io piovere nelle celle. Quando c'è il caldo si lamentano perché nelle celle si bolle.
1: Anche condizioni igieniche, leggevo, sono tra le
2: C'erano
1: motivazioni.
2: state le pulci, i pidocchi, le blatte, c'era tutto, mancavano i coccodrilli, poi c'era tutto.
1: Infine, mondiali di calcio. A quasi 39 anni, Lionel Messi stabilisce un nuovo record con i 3 gol con cui stanotte la sua Argentina ha battuto l'Algeria. Diventa Messi il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, agganciato a quota 16 gol il tedesco Miroslav Klose. Nelle altre partite della notte, vittoria della Norvegia contro l'Iraq per 4-1 con doppietta di Erling Haaland. Ieri sera successo anche della Francia per 3-1 sul Senegal con doppietta di Mbappé. In corso in questi minuti Austria, Giordania. Ed è ora veramente tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.

0: Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko.
1: Potrei tornare o potrei appassionarmi, perché è vero, appassionato di calcio non lo sono mai stato. Sì, un pochettino da bambino, sì, seguiva. Però potrei appassionarmi, non so, se ai mondiali arrivassero in finale Giordania e Capoverde. Ecco, allora probabilmente. O non so, Nuova Zelanda e Senegal, ecco. Vabbè, bando a queste utopie. Poi chissà, come si diceva, la palla è tonda. Beh, intanto avete sentito che identikit, ma già penso che ne avete idea, del Cardinal Ruini, insomma, ecco, 95 anni, così per dire, dopo questo identikit al quale è mancata la cornice, ecco, la cornice è 95 anni, Vabbè. 7:49 minuti, last minute, questa sera dalle 19 alle 22 arriverò un po' prima. Perché? Perché sto bene, perché alla tenera età di 57 primavere fare dei DJ set, insomma, ha la sua importanza, al suo peso, perché no? Però non è più un peso se al Comini trovi una formazione di staff così accogliente, così amichevole, non è la parola giusta, è oltre. Ringrazio Roberto, ringrazio Luca, Giancarlo, Maele, Chiara, e da subito questo abbraccio mi ha portato nuovamente in una console, per così dire, anche se in veste di vigile urbano, come mi sono definito, per organizzare, per portare diversi DJ come Manuel Mitoli, che ha una grande capacità di ricerca, un talento, un insieme e un aspetto di produzione, perché lui è anche producer musicale, che è unico e speciale, è un'umanità immensa. Ritrovare cestista Andrea Muzzi, che non sapevo, il compagno Andrea ha una grande passione e oltre per il groove, per la musica in levare, per il dub, per l'elettronica, ed è un piacere ascoltare e trovare anche amici che non avresti mai pensato di trovare a condividere una console. E poi il ritorno di Checco Garbari con i suoi 45 giri, lo conosciamo, Ted Nylon, no? Con le fonovalige, ecco, una parte di DJ set con queste chicche musicali. E questa sera dalle 19 alle 22 al Comini Express, il parco Giardino Donatori di Sangue, così si chiama, e di passione ne mettiamo tanta, tantissima, e voglia di stare assieme. Per cui, tra l'altro, a proposito, c'è anche un playground lì vicino, un campetto, dove giovani e meno giovani si sfidano e si dilettano in qualche match con la palla a spicchi. Quindi mi sono ritrovato così in un piacevolissimo cortocircuito di passioni e di idee e di voglia di tirare un po' tardi. Domani sarò un po' stanco come ogni giovedì, ma quella spossatezza piacevole. E vi aspetto, non e vi aspetto, vi aspetto dalle 19 alle 22. Magari, chissà, il premio letterario che tra poco porterò, magari un libro, andate alla Ubic e uno lo venite a prendere al Comini. Dai, che bella idea, facciamo così. Intanto un po' di musica in 45 giri. Partiamo con Bobby Hughes Experience, con il remix di Nicola Conte, e poi torniamo tra poco, ok? Facciamo un po' di DJ set a 45 giri. A tra poco.

da Bobby Hughes Experience, passando per gli Stance Brothers, Ticker Record, Five Corners Quintet e chiudendo con The Buddles Band per la Dunham Record. E arriva anche lo stacco delle ore 8 e quindi lasciamo finire questo 45 giri, poi, poi libri a colazione, tripla presentazione, 2 su 3 magari per voi, vediamo se mi viene in mente un altro quiz, uno ce l'ho già. Allora, personaggio, do indizi man mano. Non è facile, non è per niente facile, anzi è abbastanza... Allora, cominciamo, dai, vabbè, non è italiano, ok?

potrebbe avere a che fare con le caratteristiche, un paese di poeti, santi, navigatori, ecco, potrebbe avere a che fare con una di queste caratteristiche, ma vagamente, eh.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
7: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
8: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.

Sarà arrivata a destinazione certamente la nostra Silvia con Stefano per una decina di giorni di relax e di vacanza. Salutiamo la nostra prof, il nostro notaio. Avremo due mercoledì, questo lo sapevo, quindi mi sono portato tre volumi da presentare. Due voglio metterli in premio. Uno verrà consegnato ed è il primo, ed è quello con quiz, secondo me, un po' più difficile. Sarà poi da ritirare, se non ce la fate questa sera, è ovvio che poi lo potrete prendere da libreria Ubic, che ringrazio, saluto Raffaella, saluto Manuela, saluto tutto lo staff di Ubic. Il voltiamo pagina di oggi. Allora, personaggio misterioso per vincere il primo libro, non è italiano ed è nato esattamente 32 anni prima della nascita del protagonista nel titolo del primo libro che presento. È un libro molto bello. Tamerlano, questa figura di grande condottiero, di personaggio immenso, Samarcanda, ora Uzbekistan, ma prima in un territorio assolutamente di confine affascinante, il signore della paura, tre cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano, e Sandro Teti, editore. Allora, Tamerlano nasce nel 1336. Il personaggio misterioso, vi faccio un po' penare, un grandissimo personaggio per gli appassionati di esoterismo, di percorsi strani, di ricerca, è veramente una figura che a me ha sempre affascinato tantissimo. Sapete dove l'ho conosciuto? Leggendo Martin Mister, pensate un po'. Sandro Teti, editore, la prefazione è di Alessandro Barbero. Sapete che io le prime 10 righe della prefazione ve le leggo, perché è un lavoro estremamente interessante, anzi, per usare un eufemismo, è uno dei libri che questo weekend mi ha appassionato di più. Lui è Franco Cardini, è uno storico che non conoscevo, è di Firenze, è professore emerito di storia medievale, e ci credo, perché da questo volume, insomma, se ne deduce una preparazione, un'ispirazione, una bella scrittura per percorsi che ci portano in queste zone così di confine, nell'Eurasia più intensa e particolare del 300, e di un periodo veramente dove lo splendore prima di Gengis Khan e poi di Tamerlano. Tamerlano voleva emulare Gengis Khan, ma come si fa dopo un condottiero così forte, così intenso, così potente, riuscire a... Però, insomma, ha avuto una grande importanza anche il Tamerlano qua, protagonista. Sandro Teti, editore, è una casa editrice che seguo innanzitutto per l'attenzione contro la russofobia, di cui ho portato anche una rubrica ispirata da questa casa editrice, che ringrazio tantissimo, e poi per la bellezza dei testi. Qui deviamo un po' dal tema che vi ho appena citato, ma siamo sempre in motivo di riflessione particolare. A tal proposito, inizio con la prefazione di Alessandro Barbero. Come sarebbe il mondo se i due continenti americani non esistessero? Se Cristoforo Colombo non fosse mai tornato indietro, morto di sete con tutti i suoi uomini in mezzo a un oceano di cui aveva calcolato male l'immensità. Se tutte le gigantesche energie che l'Europa ha riversato verso l'Occidente dal 500 in poi avessero dovuto indirizzarsi in altra direzione, l'Eurasia in quel caso sarebbe stata davvero un solo continente, così come appare guardando il planisfero, e lo sviluppo dell'umanità si sarebbe unificato con secoli di anticipo, anziché dipendere dal commercio dell'Atlantico. La ricchezza avrebbe continuato a traboccare dalla Via della Seta, dalle piste carovaniere e dalle rotte mediterranee, integrate dalla navigazione oltre il Capo di Buona Speranza. Anziché incontrare e distruggere imperi rimasti all'età della pietra o del bronzo, come gli Aztechi e gli Incas, gli europei avrebbero dovuto continuare a confrontarsi con imperi sofisticati, quanto e più di loro.
con ottomani, mongoli, indiani, cinesi e forse anche imparare a creare un equilibrio mondiale fra potenze, nessuna delle quali era in grado di sopraffare definitivamente le altre e che avevano tutto da guadagnare dai contatti reciproci. Fa riflettere tutto ciò, Io idealmente appassionato, lettore, insomma, certamente non un accademico. Alessandro Barbero è numero uno tutti i tempi per me. Mi perdo ad ascoltarlo, è veramente un... tutti i tempi, ecco, non c'è altra parola. E in un periodo come questo ce n'è veramente tanto bisogno. E per quello che vi dicevo, io pensavo all'incontro Marcantonio Cleopatra, Giulio Cesare, insomma, pensate lo sguardo invece verso l'Africa piuttosto che dare sguardo verso i barbari del nord, E invece non è andata così. Non è andata così nemmeno tempo dopo con quello che non è stato un confronto con grandi civiltà dall'India, dalla Cina, dalla Mongolia. No, non è andata esattamente così, ma è interessante capire perché non è andata così, innanzitutto. E questo lavoro ce ne dà, non dico una risposta, però ci fa soffermare un attimo con le intenzioni di una sliding door che è molto interessante. Sono tre personaggi: il Fiorentino Vieri, del casato dei Buondelmonti, il misterioso Arrigo, che ha ritrovato rifugio tra i francescani di Gerusalemme, e il famoso Don Rui de Clavacchio, ambasciatore del re Enrico III di Castiglia alla corte timuride. Percorrendo la via della seta, questi viaggiatori, no, ciascuno con un proprio obiettivo, si dirigono a Samarcanda. Perché? Perché vogliono incontrare il Tamerlano, questa figura immensa. E subito rapito dalle dettagliate e suggestive descrizioni di luoghi, culture lontane, si viene così portati via. I lettori si immergono assieme ai protagonisti in questo viaggio di ricerca, ma come vi ho detto, soprattutto alla ricerca di altra storia e di affascinante motivo di intrigo e trama e di incontro anche spirituale con quelli che sono percorsi diversi, ma fondamentali. Allora, ascoltiamo un po' di musica. Io intanto preparo e cerco d'affinare altri dati per il personaggio misterioso. Tornerò a parlare del Signore della Paura, tre cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano. Sandro Teti, editore, l'autore di questo libro è Franco Cardini. Gileva, Sister Sadie, e poi torniamo tra poco. Vediamo un po' chi è questo personaggio misterioso. Non è italiano, nasce all'inizio del 1300, dai, lo diciamo. E ha una caratteristica a tutti i tempi. Vi dico intanto dove è nato. Lui è di origine berbera, quindi nasce territorio attuale il Marocco, ecco.

adesso Andrea mi dici come hai fatto, perché sono curioso. Guarda, ho detto inizio 300, non ho dato neanche un'esatta... Anche tu leggevi Martin Mister, mi sa. Voglio sapere come hai fatto a indovinare con... Eh beh, sei il super campione, lo so che sei il super campione, certo.

La risposta è Ibn Battuta, viaggiatore da una grande capacità già dal 1300 di percorrere delle vie dello studio tra esoterismo, altra spiritualità, tra Africa, Asia e Europa. E la sua opera maggiore è ovviamente Il Viaggio. Ibn Battuta, ricordi, osservazioni di un viaggio, pensate, che è durato 30 anni. Arriva ad Alessandria d'Egitto nella puntata di Martin Mister, tra l'altro, dove l'ho conosciuto anch'io. Poi ho fatto approfondimento perché davvero, se pensiamo al 1300 e questa ricerca di un viaggiatore, lui è il viaggiatore proprio in toto. Parleremo di viaggio anche nella prossima presentazione, anche se decisamente più recente, insomma, tutta la penisola araba, l'Anatolia, un viaggio tra l'Asia centrale e meridionale, e pensate un po' anche lo spostarsi in questo modo. Ritorniamo, però intanto avrai possibilità di leggere anche tu, Andrea, che sei il super campione, ok? Te lo meriti. Il Signore della Paura, tre cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano, la prefazione meravigliosa è di Alessandro Barbero, l'autore è Franco Cardini, l'editore Sandro Teti.

E ora lì sul margine del bosco, tra le vigne spoglie e i campi appena dissodati, un nero cerchio di gente si affacciava intorno a un'informe bocca spalancata al centro di una radura fangosa ingombra di radici e sterpi. La tancia gli si buttò incontro di corsa, le vesti, il velo scomposti, la faccia rugosa e rubizza da vecchia contadina, contratta in una smorfia di paura, si aggrappò alla staffa cercando di impedirgli di smontar di sella e intanto gli gridava con voce strozzata: tu no, per carità, tu non devi vederla, figliolo mio, non puoi vedere tale bruttissimo spettacolo. Di che si trattava? Era una statua che riportava una divinità femminea in un atteggiamento che per un aspetto dell'epoca assolutamente molto puritano è oscena, assolutamente oscena, ma è bellissima, una statua meravigliosa, bellissima. Decidono che, vi ho parlato di un pozzo nero, no? Che era lì in questo contesto, dicono: buttiamola giù, nessuno la deve vedere, buttiamola via, buttiamola giù.

Siamo in zona, siamo in Armenia con Javan Gasparyan, musicista, compositore, cantautore, suonatore di duduk, questo flauto armeno fatto con legno di ciliegio.

Riusciranno i nostri eroi a incontrare Tamerlano, scambiare informazioni importanti per quanto riguarda la storia, la spiritualità, averne un'origine e capire come spesso vengono deviati determinati percorsi? Sì, è un tema che abbiamo già ascoltato, se vogliamo. Affascina sempre. Sapete cosa affascina di questo libro? Dell'aspetto proprio di zona geografica, cioè in queste zone che ora Uzbekistan, Tagikistan, in questi luoghi, Samarcanda, insomma città meravigliose tra l'altro, che sono crocicchio di cultura e di spiritualità. Poi la scrittura e la narrazione, l'avventura, se vogliamo, che non riesco a definire neanche avventura, è un percorso storico parallelo, ecco, e a volte sono proprio questi percorsi storici paralleli che ci aprono ulteriormente la visione, la curiosità, la crescita. Grazie a te, Andrea. Vuoi ritirarlo questa sera al Comini Express oppure lo porto in libreria? Se lo porti in libreria devi aspettare un pochettino perché non riesco a passarci nell'immediato, però

ok, non hai fretta, ne hai da leggere. Noi ne abbiamo invece da viaggiare, tanto complimenti. Ne abbiamo da viaggiare però in maniera un po' malinconica. Lo facciamo con un autore che nel cuor mi sta. Abbiamo due grandi adesso, uno contemporaneo più vicino a noi e l'altro che ci porterà più vicino a Silvia invece come zona geografica, ma lo presenteremo dopo la pubblicità. Intanto dedico questo spazio a un assolutamente talentuoso, ispirato Jan Brocken, che non è uno scrittore di viaggio, conosciamo già i suoi lavori. Io praticamente posso dire che questo scrittore olandese è un, di lui leggete tutto: Anime Baltiche, Il Giardino dei Cosacchi, Bagliori a San Pietroburgo, I Giusti, L'Anima delle Città. Insomma, nella malinconia del viaggiatore riporta dei percorsi che danno l'idea di un protagonista che in diversi paragrafi non si sposta unicamente così fisicamente, no? Con la mobilità. Lui indaga, non è che sia vicino a un'osservazione, ascolta, non è che abbia unicamente un motivo di visita. Anche qui siamo in parallelo, sono pellegrinaggi dedicati a 14 artisti europei che vengono raccontati come inquieti, come degli esuli non appartenenti a un unico luogo. In questa narrazione, subito a proposito di Iperborea, viene in mente un altro grande autore recentemente scomparso, che è Cees Notboom. E infatti alcuni parallelismi con Tumbas potrebbero esserci, però questo non è vicino ai depositi delle memorie, ma è vicino a un aspetto artistico. Primo capitolo, per dire, è dedicato al poeta spagnolo Machado, che è sepolto in Francia, e c'è una cassetta per le lettere, e questo è l'aspetto che mi ha colpito di più. C'è una cassetta per le lettere per chi vuole scrivere. Questo mi ricorda una mia avventura, quando anch'io viaggiatore nei depositi delle memorie, e non devo spostarmi tanto in là, ero a Savigno. Mi alzai prestissimo, era una giornata come questa, adoro alzarmi presto e lavorare. Facevo uno scavo per portare un collegamento a una tomba a terra di un giovanissimo ragazzo. Arriva la madre, intanto che ancora ho dovuto scavalcare il cancello, sono passati poi anche i carabinieri, ho detto guardate, devo andare a lavorare, non sono un profanatore di tombe, mi hanno ripreso, poi ci siamo chiariti, è già capitato, storia vecchia anche questa, storia consueta si può dire per me, segnalato come presenza all'interno dei depositi delle memorie, schedato chiaramente. Appena aperti i cancelli arriva questa giovane signora e io stavo posando il cavo per l'alimentazione della luce votiva, era in un campo nuovo questo giovane ragazzo, e mi guarda e non ho mai capito se lei era, a proposito di cassette delle lettere, no? E lei mi dice, ma tu sei un elettricista, quindi te ne intendi anche di telefoni, cioè potresti... Dico sì, facevo gli appartamenti, sì, non mi occupo di telefonia, però posavo i cavi. Non è che magari puoi posare una linea telefonica, sai mai che in futuro. E questa cosa mi ha lasciato veramente... non sono riuscito a dar risposta, ho continuato il mio lavoro e ho messo in questa avventura, anch'io nella mia cassetta dei ricordi, un altro aspetto di questi meravigliosi 10 anni carichi di umanità e lezioni da apprendere e comprendere. Comunque la malinconia, a proposito del viaggiatore, è come Kafka che detestava i treni, simboli di una modernità che è troppo, è così, è troppo efficiente, non va bene, va troppo bene. Leggendo il capitolo di questi 14 dedicati a Kafka nel viaggio portato da Jan Brocken, dice, beh, sì, ok, però è poi capace di privare l'individuo, di deviare dal percorso stabilito, no? E, beh, quindi è quello, il percorso è quello, sono i binari, fine del discorso. Anche questo è un aspetto
che non è da trascurare, no? Gli anelli di Saturno in Austerlitz di Sebald, un dettaglio materiale che si apre una serie di cerchi concentrici che portano biografie in pillole, storia, politica, arte, memoria. L'interno della malinconia del viaggiatore è iperborea, ovviamente, scusate, tra un'emozione e l'altra mi sono dimenticato di... ma era abbastanza intuibile anche la casa editrice. La malinconia del viaggiatore, iperborea, Jan Brocken. Questo finisco di leggerlo, ok? Non posso metterlo in palio. Mentre invece Il signore della paura, quello ho potuto. Ma il prossimo posso metterlo in palio, però è dopo la pubblicità. Intanto vi lascio con questo brano di Michael Brooks, chitarrista, e Jovan Gasparian, che ci accompagnerà alla pubblicità, e poi rientriamo per la terza presentazione al Voltiamo Pagina di oggi. Un po' atipico, però...

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

c'è appunto la possibilità, il link per riascoltare questa particolare puntata. Grazie di cuore, compagno Paolo, grazie. Dopo una colonna sonora dedicata all'Eurasia con l'Armenia e con il libro di apertura da Sandro Teti editore, Il Signore della Paura, Tre Cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano, con la prefazione di Alessandro Barbero, tutti i tempi, sottolineo. Siamo passati, a proposito di viaggio, protagonista di viaggio, invece protagonista di viaggio più recente, Jan Brocken con La Malinconia del Viaggiatore, edizioni Iperborea. E anche qui tante emozioni in stile Chest Noteboom, Tumbas, sempre Iperborea. Se non avete mai letto Tumbas, è un capolavoro assoluto. È il momento della radio e questo è in palio per voi, è il momento della radio. La curatela è di Gabriele Frasca perché è una raccolta di Einaudi di radiodrammi, ma sono veramente con i testi, sono radiodrammi. L'autore siete sintonizzati su Radio Beckett, Samuel Beckett, radiodrammi, edizioni Einaudi, la curatela di Gabriele Frasca. È molto scettico lui all'inizio, questo grande autore, non certo un allegrone. Negli anni 50 abbraccia questa realtà di narrazione che porta parola, dialoga con la poesia e un suo grande amore per la musica, quindi la radio, Schubert in particolare, no? E questo volume raccoglie sei radiodrammi, sei capolavori, qui riportati in narrazione e scrittura nello stile tipico di Beckett. È molto particolare, molto bello questo, anche se diciamo non è certamente un tomo, sono 150 pagine. Mi scuso già da adesso con Sergio, non mi dilungo oltre, non, mando il quiz. Sicuramente non mi tirate degli accidenti per i radiodrammi di Samuel Beckett, che potete ritirare in libreria da Ubic in via Ernerio 27, perché ci teneva a presentarlo. L'abbiamo scoperto entrambi assieme nei magazine, per la precisione sulla lettura del Corriere della Sera, e diceva: vorrei parlarne, t'ho anticipato, ma a grandi linee, non sono andato troppo nel dettaglio per quanto riguarda la particolare. Voi sapevate di radiodrammi scritti da Samuel Beckett? Beh, ora lo sapete. E dopo questo stacco musicale di Erland Hoye arriviamo con il quiz per avere questo lavoro. Samuel Beckett, attenzione, parliamo di Irlanda e ci colleghiamo anche idealmente con Silvia e con Stefano.

tra un'emozione e l'altra. Il brano inconfondibile però si presenta da solo: World Citizen, cittadino del mondo, David Sylvian. Qui invece stiamo ascoltando una metà dei King of Convenience, Norvegia, Erlend Oye e il brano Sudden Rush. Why did you come and go? Why did you come? La radio ebbe un ruolo decisivo nell'evoluzione artistica di Samuel Beckett, non lo sapevo. Il successo del radiodramma di Dylan Thomas, Under Milkwood, spinse la BBC a cercare di coinvolgere nuovi autori in grado di reinventare il genere drammatico specifico della grande radiofonia. Ebbè, non si può non presentare tutto ciò. Tra la mia passione per Beckett, mia passione, lavoro, insomma, i radiodrammi, la curatela di Gabriele Frasca, Einaudi editore. Allora, allora, allora.

un po' anche nel mio amato Brasile, con la bossa, un po' di musica per dare varietà alla playlist. Magari ci accompagna alla conclusione, o quasi, questo brano. Che ore sono? 8 e 45 minuti e 30 secondi. Irlanda. Qual è il vegetale tipico che è anche rappresentato per quando si parla d'Irlanda? C'è questa, non è una fioritura, io lo definisco un vegetale molto particolare, anche uno dei simboli dei miei amati Boston Celtics, in quanto grandi, diciamo, grande popolazione a Boston di origine irlandese. No, Luigi, non è l'edera. Hai sbagliato di uno, Luca. Mentre invece vediamo un po'. Anche tu hai sbagliato di uno, Dino. Dai, dai Dino, dai Luca, dai. Ok, Luca è tuo, è il trifoglio.

però qui c'è un ex aequo, eh. Adesso dobbiamo vedere un pochettino, perché anche Dino è arrivato. Vediamo un po' come sono state le risposte. Facciamo uno per uno? Facciamo così? No, perché vi siete un po' corretti, scambiati la risposta. Lo passo a Dino da...

grande. Beh, adesso torneremo anche al Move to Groove, magari da martedì prossimo. Grande Luigi che scrive: ma io tenevo per i Philadelphia 76ers. Ok, perché si chiamano 76ers? Allora dai, qui ti voglio. Perché Philadelphia ha questo nome per la franchigia, i 76ers? Dammi questa risposta che mi invento un premio.

Perché a Filadelfia, la città dell'amore fraterno, infatti si dice Boston è la città della cultura. Se vai a Boston, dimmi quanto ne sai. Se vai a Filadelfia, dimmi quanti fratelli hai. The City of Brother Love, la città dell'amore fraterno. E a Filadelfia, il 4 luglio del 1776, fu firmata l'indipendenza. Da lì la squadra di basket ha preso il nome di Ragazzi del 76, i 76ers.

Io vi ringrazio tanto per l'attenzione. Bello poi chiacchierare, divagare. Spero di non avervi annoiato, davvero, perché mi perdo poi a parlare di libri. Vado in qua e in là, metto un disco. Insomma, però i tre libri in questione sono Il Signore della Paura, Tre Cavalieri verso la Samarcanda di Tamerlano, Sandro Teti editore, Franco Cardini autore, prefazione Alessandro Barbero. Al che Jan Brocken, La Malinconia del Viaggiatore, edizioni Iperborea. Chiudiamo con Einaudi Edizioni, La Curatele di Gabriele Frasca, i radiodrammi di Samuel Beckett. Domani andiamo in mostra. Io adesso ho questo dilemma. Sto temporeggiando. No, lo porto. No, non mi interessa. Lo regalo io. Lo regalo io piuttosto. E uno per Luca e uno per Dino. Prendo giù i vostri numeri. Vi mando foto quando sarà a disposizione. Spero che sia al più presto. Perché è giusto così. E c'è già. E finisce. Rosalia De Sousa. E finisce anche il Breakfast Club. E domani vi porto in mostra. Ho un percorso, faccio l'intervista adesso, sono molto curioso. Sapete l'estensione di frequenza in DAB, no? Tra Toscana e Lombardia. Abbiamo fatto Lodi in Lombardia questa settimana, ad Arezzo invece. Beh, Arezzo, città meravigliosa, città d'arte, ed è un percorso nella scultura tra Michelangelo e Rodin, il pensatore. Ce n'è lì in mezzo, da dire. Beh, dai, domani facciamo approfondimento e parliamo di questo con colonna sonora adeguata. Grazie davvero, grazie di cuore. Ci sentiamo domani. Tra poco cosa abbiamo? Edipeo, poi Liberi Dentro, rassegna stampa. Oggi cos'è? Mercoledì, il grande rock di Nebbio e la mattinata. Dino scrive, lo lascio a Luca. Allora, voglio dire, visto che lo meritate tutti e due, l'ho detto io. A domani, grazie, vi stringo forte, ciao.

0: Buongiorno,
1: buongiorno,
0: buongiorno, è sempre Edipeo, sempre Edipeo, non c'è giorno che venga in terra senza l'Edipeo, questo è, cioè, tranne sabato e la domenica, e i festivi, e poi anche l'estate, beh, in effetti qualche giorno c'è.
1: Giorno,
0: cioè. Vabbè. Allora, se io ti lancio una pallina, tu con quale mano la rilanci?
1: Con la destra.
0: La destra, e come te farebbero 9 persone su 10 della nostra specie umana, noi Homo sapiens facciamo così, cioè noi maggioranza, dico. Poi c'è quell'uno... No, questa è una cosa che ci ha colpito entrambi, no? Ci ha colpito entrambi questo studio.
1: Sì, perché,
0: insomma, è molto curioso, l'Università di Oxford, che è una signora università. Ma perché? Perché ci ostiniamo a usare la destra? Che peraltro è una cosa che non trova corrispondenze nel mondo animale, nemmeno tra gli altri primati, tranne gli scimpanzé, che sono effettivamente per la maggior parte destrimani. Ma altrimenti non è così, capito? I giaguari, per esempio, molti sono mancini.
1: Il giaguaro,
0: capito? Ti dà la zampa, cioè tu quando ti saluta,
1: sì.
0: No, ti dà la zampa sinistra, capito? Anteriore. Quindi perché, oppure no, potevo fare qualunque altro esempio, la iena ridens, capito? Idem. Invece no, capito? I Homo sapiens e scimpanzé accomunati. E c'è questo nuovo studio che dà una spiegazione all'origine di questo sbilanciamento, perché non è sano,
1: no,
0: che siamo 9 su 10 destrimani e i poveri mancini. Tu pensi che io ho 3 figli mancini, capito? Tu sei 3, 100%.
1: E tu non sei mancino.
0: Ma nessuno è mancino da generazioni, si annidavano lì, capito? Uno per sopravvivere, perché uno su 10. Ecco, e perché? Beh, per due cose decisive. Lo sviluppo di un'andatura bipede, nel senso che, per capirci,
1: uno
0: è questo, esatto, uno è questo e l'altro è lo sviluppo del cervello. Allora, perché? Perché l'andatura bipede fa sì che nell'uomo gli arti inferiori sono più lunghi di quelli superiori e la preferenza per l'uso della mano destra si sarebbe sviluppata in due fasi. Prima con la discesa dagli alberi e l'evoluzione dell'andatura bipede, che avrebbe liberato le mani, ovviamente le mani ce le hai libere, e
1: non devi più stare attaccato per terra.
0: Esatto. E poi lo sviluppo di un cervello più grande, come quello dell'Homo sapiens, con la preferenza manuale per la destra, che è comandata dall'emisfero sinistro, quello che si occupa del linguaggio, capito? Che ha prevalso, ha finito per dettare legge.
1: Sì, perché per gesticolare...
0: Esatto, uno
1: sennò capito, come gesticoli?
0: Con sinistro, ma a me non mi viene, ecco. e quindi questa in realtà però nei passaggi iniziali, quando c'erano l'australopiteco, l'ardipiteco, eccetera, invece erano lì, se la giocavano, capito, mancini e destrorsi. E invece poi, col cervello, capito, che si è sviluppato, niente, i destri hanno prevalso, unica eccezione, dicono Oxford, è l'uomo hobbit indonesiano, che è vissuto 50.000 anni prima dell'Homo sapiens, dove...
1: Erano tutti mancini.
0: Erano più equilibrato. Ma perché? Perché l'uomo hobbit indonesiano aveva un cervello poco sviluppato, capito?
1: Quindi
0: cervello sviluppato coincide con la mano destra.
1: Sì.
0: Questo dicono a Oxford, però noi... Noi
1: che motivo abbiamo di dubitare di Oxford?
0: Beh, noi riportiamo, però siamo sempre pronti, aperti anche a nuovi studi che invece no, ci dovessero dare indicazioni diverse, anche perché non vogliamo ghettizzare i mancini.
1: Ci mancherebbe.
0: Che già, poveracci, fanno una vita infame, perché sappiamo. No, che tante piccole cose quotidiane, no? Io ricordo anni fa, quando ancora non... mi ricordo che c'era un negozio, praticamente solo in Inghilterra, un negozio a Londra, che aveva robe solo per mancini, tagliaunghie, forbicine, eccetera, e tutti i mancini organizzavano delle collette, cioè quando andava uno a Londra, capito, tutti i mancini si organizzavano, portami questo, portami quello. Adesso invece, insomma, si trovano più facilmente con la globalizzazione, cioè, però ecco, per dire che non è facile la vita dei mancini, non pensare.
1: Ah, non ci credo. E tant'è che oggi abbiamo parlato dei destrorsi,
0: sì.
1: Domani parliamo dei sinistrorsi.
0: Sinistrorsi.
1: Ma in un altro ambito, ma lo scopriremo domani.
0: Vediamo.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
8: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme.

0: all'interno del processo giudiziario. Ovviamente si tratta ancora di una proposta di legge, quindi non è ancora attuata e seguiremo gli sviluppi.
1: Grazie Ilaria, l'argomento è complesso e sicuramente seguiremo le evoluzioni, ma a questo punto ridiamo la voce ad Arianna Turco, presidente dell'associazione Eccetera, insieme a Federica Mozzorecchia, che ne è vicepresidente, che ci raccontano quali sono i principali tipi di reato che trattano, chi accede maggiormente al servizio. Il servizio è quello che vi abbiamo citato, servizio per le vittime di ogni tipo di reato e i loro familiari, e come arrivano a conoscere il servizio e a appunto usufruirne.

0: di vittime di reato vi occupate principalmente?
1: Allora, rispetto ai reati, noi non abbiamo notato una vera tendenza, ultimamente, senz'altro, cioè è variabile effettivamente. Quindi, abbiamo truffe effettive, e non. Abbiamo ricevuto persone che, erano le vittime, coloro che restano, insomma, dopo un omicidio. Abbiamo ricevuto persone che avevano subito un tentato omicidio, rapine e aggressioni anche per strada, insomma, in luoghi pubblici, stalking, maltrattamenti intrafamiliari, da parte anche, insomma, una casistica che abbiamo notato. E genitori che subiscono maltrattamento da parte dei figli che magari sono in gravi difficoltà. Dunque, sì, è molto variabile la casistica. Furti, per esempio, forse è stata una casistica meno incidente. Rispetto al genere, c'è una prevalenza di donne. Mentre, diciamo, abbiamo ricevuto, sì, in prevalenza vittime dirette e un numero minore di vittime indirette, cioè di coloro che pure sono colpiti dal reato, colpite dal reato, ma non direttamente lo hanno subito, familiari, conviventi, amici, parenti, ecco, può essere veramente ampia la. Non so se hai.
2: No, quello che mi viene in mente è che appunto noi siamo anche firmatari del protocollo del comune per le vittime di truffa over 65 e quello che abbiamo notato è che è difficile che le persone anziane vittime di truffa accedano al servizio. Ci è capitato di più che arrivassero i familiari, quindi come vittime indirette, anche come dire, richiedendo consigli rispetto alla possibilità di far capire alla vittima che si trattava di una truffa, no? Quindi c'è tutto un tema di vergogna, di senso di colpa, per cui è difficile che la vittima di truffa si rivolga. Ci capita molto, soprattutto nell'ambito delle truffe affettive, delle truffe online, insomma, truffe amorose, con le cosiddette truffe amorose. Nel caso degli anziani, nonostante siamo nel protocollo d'intesa del comune, non ci capita spesso di riceverne. Quindi è uno dei casi in cui invece riceviamo di più le vittime indirette, quindi i familiari, i figli, così come ovviamente, insomma, le vittime indirette di omicidio. Per il resto invece riceviamo più vittime dirette, sì.
0: I casi, appunto, a proposito, arrivano sempre volontariamente oppure c'è anche un passaggio, magari con le forze dell'ordine che suggeriscono di affidarsi a voi come consulente
1: Allora,
0: di supporto?
1: questo è un tema per noi importante, cioè per noi è importante che ci sia, come dire, la partecipazione della persona nel fare questo passo, nel senso che qualcuno può, ad esempio, aver subito un fatto anche grave ed esserne molto colpito, ma potrebbe essere.

0: cioè il tempo soggettivo in cui per quella persona è il momento appunto di rivolgersi a qualcuno, di chiedere un aiuto, un sostegno, lo sa, lo può saperlo solo la persona, cioè quindi è molto importante che sia la persona a decidere da qualche parte di sé, diciamo, di venire. Ecco, poi non è una decisione, insomma, poi uno può anche venire, prendere informazioni, venire e andare, insomma, no? Però diciamo l'iniziativa, il passo per noi funziona così, insomma, che è la persona che lo fa, non, cerchiamo di non causare delle forzature su questo. Chiaramente informiamo bene però le forze dell'ordine, nel caso appunto che facevi, può essere un suggerimento, nel senso che la persona può essere informata dell'esistenza del servizio proprio presso le forze dell'ordine, magari quando va a sporgere una denuncia, e noi cerchiamo di dare al personale delle forze dell'ordine il maggior numero di informazioni possibili, di spiegare bene in cosa consiste il servizio, così che loro possano informare al meglio la persona, no? Cioè non soltanto dare il volantino, ma poter dire qualcosa, no? Quindi ecco, non forse un vero suggerimento, ma un poter proprio informare in modo giusto, in modo corretto, ecco, completo, chiaro. Quindi cerchiamo di dare gli strumenti perché questo passaggio possa avvenire e sicuramente per una persona che incontra l'informazione sul servizio presso le forze dell'ordine può essere anche un po' una garanzia, ecco, questo, no?
1: Certo.
0: E può insomma facilitare l'accesso, ecco, però l'idea di fondo è che non si debba creare una forzatura su questo punto, ecco.
1: Sì, questo è proprio un tema centrale, nel senso che appunto la direttiva europea che nominava prima la collega è una direttiva che, come dire, ci invita a porre l'attenzione sulla soggettività delle vittime che incontriamo. Infatti è una direttiva appunto generalista, cioè che come dire, si occupa delle vittime di ogni tipo di reato perché mette al centro non tanto la specificità del reato quanto la specificità del soggetto che lo subisce, insomma. Quindi, appunto, noi riceviamo persone a prescindere dal fatto che abbiano sporto o meno denuncia, e ci occupiamo appunto costruiamo gli interventi caso per caso a seconda della situazione. La direttiva appunto parla di interventi individualizzati, ci invita a tenere conto appunto della situazione personale, dell'epoca di vita, come dire, noi ci teniamo molto a questo punto, insomma, che è un punto fondamentale del tempo soggettivo, insomma, anche del tempo del trauma, come dire, ci è capitato per esempio di ricevere persone che magari erano state un po' caldeggiate perché magari si trattava di reati che avevano anche un po', come dire, un eco un po' più, come possiamo dire, dal punto di vista mediatico,
0: Certo.
1: un pochino più forte e non era tempo però, no? Quindi sono arrivati, come dire, sicuramente bene che siano stati informati del fatto che il servizio esiste e che possono rivolgersi quando vogliono, però ecco, senz'altro bisogna fare attenzione a non fare forzature perché, come dire, il tempo è soggettivo e bisogna che appunto la domanda arrivi dalla persona stessa quando il tempo è maturo, insomma, per poter parlare o ricevere informazioni, insomma.
2: E adesso passiamo a tutt'altro argomento con il nostro Ignazio De Francesco, volontario carcerario, islamologo e tanto altro con Sponda Sud. Oggi Ignazio ci parla della scuola in Zambia e del mondo della comunicazione che è in grande cambiamento in tutta l'Africa.
3: Il primo argomento e articolo di questo spazio di Sponda Sud, in cui vogliamo parlare dell'Africa in un modo un po' diverso da quelle che sono le notizie consuete che riceviamo attraverso i canali istituzionali, e prendiamo sempre dalla stupenda rivista Africa, che è disponibile in cartaceo e anche online, riguarda il mondo della scuola, lo Zambia. Il Parlamento di questo paese ha approvato un disegno di legge che trasforma l'istruzione gratuita in diritto garantito per tutte le scuole pubbliche, dall'educazione prescolare fino alla scuola secondaria. La legge formalizza una misura introdotta nel 2021 che aveva abolito le tasse scolastiche, generando un forte aumento delle iscrizioni in tutto il paese. Quindi c'era stato un cambiamento, però in realtà, adesso non entro in particolare, tuttavia rimaneva un provvedimento poi amministrativo, per cui tante scuole chiedevano poi delle gabelle illegali alle famiglie per iscrivere gli studenti. Invece adesso è arrivata la decisione, la scuola pubblica dalle primarie fino alle secondarie, noi la chiameremmo oggi la maturità, sono gratuite. Allora pensate che dall'introduzione di questa politica recentissima, perché risaliamo a 5 anni fa, in Zambia oltre 2,5 milioni di bambini sono tornati a scuola e più di 41,000 insegnanti sono stati assunti nel sistema educativo nazionale. Queste sono le notizie belle, quelle che appunto fanno parlare di un futuro diverso. Quando si insegna ai bambini a leggere, a scrivere, a far di conto, a studiare la storia, a studiare se stessi, a studiare gli altri paesi, perché sembrano delle piccole innovazione, ma in realtà sono rivoluzionarie, perché le dittature hanno poi bisogno di ignoranti essenzialmente. Quando le persone si istruiscono, più difficilmente accettano dei prepotenti più che dei potenti al governo. E quindi ben arrivato questa iniziativa dallo Zambia. Un'altra piccola rivoluzione riguarda il mondo della comunicazione. L'articolo di Andrea Spinelli Barrile ha per titolo «Liberi di raccontarsi, ecco l'Africa dei nuovi media». Il mercato dei media, dice il giornalista di Africa Rivista, e più in generale l'industria creativa in Africa stanno attraversando una fase di profondi cambiamenti su più livelli. Alla base vi è un'urgenza interna e identitaria, raccontare l'Africa con voci africane. Si tratta di un processo di decolonizzazione della narrativa che non si limita alla volontà di autodeterminarsi, ma ambisce a narrare l'Africa dall'interno, attraverso la sua pluralità di voci, prospettive e linguaggi. Una autonarrazione che rivendica la capacità del continente di riflettere su se stesso. La domanda cruciale che si pongono oggi i giornalisti, leggiamo ancora sull'articolo di Africa Rivista, giornalisti, piattaforme, media africani, è come generare introiti che permettano una produzione sostenibile di contenuti, perché sappiamo che i progetti camminano sulle gambe delle persone, ma hanno bisogno di finanziamenti. E una seconda inevitabile domanda ne consegue: la politica sostiene davvero l'industria creativa oppure ne ostacola la crescita? Secondo il rapporto 2021 dell'UNESCO sulla cultura e l'industria creativa, il settore rappresenta circa l'1,1% del prodotto interno lordo africano e dà lavoro a oltre 8 milioni di persone. Tuttavia il potenziale è ancora largamente inespresso. Se adeguatamente supportata, l'economia creativa del continente potrebbe generare più di 20 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030 e attivare a contribuire fino al 5% del prodotto interno lordo. Queste cifre sono emerse chiaramente durante l'Africa Media Festival di Nairobi, dove lo scorso febbraio si sono riuniti giornalisti e creator in prevalenza dell'Africa orientale. La manifestazione ha offerto uno sguardo vivace e variegato sull'industria dei contenuti africani, tra start-up editoriali e progetti consolidati. Dalla piattaforma Moto News fino ai colossi come Al Jazeera, il festival ha messo in mostra la diversità e la vitalità della scena africana. Allora da questo articolo io traggo l'idea, così la lancio così per il carcere, ci sono tanti persone detenute che vengono dall'Africa, dal Nord Africa, ma anche dall'Africa, chiamiamo così, nera, parte centrale e meridionale dell'Africa. Approfittate anche voi di questa occasione che ci sentite magari dalla vostra cella per il tempo più breve che dovrete passare lì. Provate anche voi a raccontare in carcere i vostri paesi, scrivete dei temi, studiate l'italiano ovviamente per farlo, con l'aiuto dei volontari, degli insegnanti, per raccontare il vostro paese, la Nigeria, l'Etiopia, la Somalia, via dicendo, poi la sponda sud del Mediterraneo. Cioè attivate un canale di creazione di idee che dal carcere raggiunga la città, magari attraverso Eduradio. Noi siamo disponibili ad accogliervi nelle vostre attività creative. E un ultimo argomento, eccolo qua, riguarda i mondiali di calcio del 2026. Cosa c'entra questo tema con l'Africa? E c'entra perché questi mondiali di calcio consacrano la centralità del calcio africano. 10 squadre africane ai mondiali 2026 non sono solo un primato assoluto, sono il segnale di un riequilibrio lento ma ormai evidente nel calcio globale. Inizia così un altro articolo di Andrea Spinelli Barrile sull'ultimo numero di Africa Rivista. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo il continente si presenta con una rappresentativa così ampia. L'allargamento del torneo deciso dalla FIFA ha certamente inciso, ma non basta a spiegare il dato, a pesare e soprattutto la crescita strutturale del calcio africano che da anni produce talenti, consolida federazioni e guadagna spazio nei grandi circuiti internazionali. Io non sono un grande tifoso, almeno non più, una volta lo ero, ecco, vengo da Torino, si può immaginare di quale squadra fossi tifoso, anche se ce ne sono due, però insomma adesso lo seguo tiepidamente, però devo dire che anch'io come tiepido tifoso mi sono reso conto che la presenza dei giocatori che vengono dall'Africa, anche dall'Africa sahariana, è molto maggiore che in passato. Allora l'autore qua descrive il cammino di questo calcio africano, in cui dice la svolta arriva con la decolonizzazione. Nel 1957 nasce a Khartoum la Confederazione Africana di Calcio, la CAF. Per la prima volta il continente costruisce un proprio spazio competitivo, capace di valorizzare i talenti locali. 20 anni dopo, nel 78, la Tunisia conquista la prima vittoria africana ai mondiali, battendo il Messico. È un passaggio simbolico che apre la strada all'aumento dei posti disponibili, da uno solo a 5 a partire dal 1998 fino ai 10 del 2026. Oggi questa crescita è visibile. Allora, quali sono i paesi e le squadre che partecipano ai prossimi mondiali di calcio? Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capo Verde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. È una svolta interessante. Certo, non risolve i problemi della povertà, dello sfruttamento delle risorse in Africa, i dittatori, le dittature, eccetera. E tuttavia, come noi vediamo in Italia, io orgoglioso di vedere un ragazzo, una ragazza nera con la maglia italiana che vince dei campionati, per me è un vero italiano, una vera italiana, anche se viene appunto dalla sponda sud del Mediterraneo, così personalmente ai prossimi mondiali di calcio farò il tifo per Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Costa d'Avorio, Ghana, Sudafrica, Capo Verde, Senegal e Repubblica Democratica del Congo.
4: E siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Arianna Turco, Francesca Mozzorecchia e Ignazio De Francesco. Vi ricordo che se volete scriverci qualsiasi cosa, anche reazioni a quello che noi vi raccontiamo ogni giorno, potete scriverci e lo potete fare a redazioneliberidentro@gmail.com oppure inviando una lettera a Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Io Ilaria Cecchinato vi saluto e anche Antonella Cortese, e ci vediamo e ci sentiamo domani.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Ma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Mercoledì 17 giugno, 9:31 minuti, purtroppo una brutta giornata per le città italiane che torna come negli anni 60 in mano completamente ai palazzinari. E quindi apriamo con lo scempio dell'urbanistica e dell'ambiente decretato dal Tribunale milanese, che vede l'articolo di Luigi Ferrarella dal Corriere, primo passo sull'edilizia, tutti assolti a Milano. Gli abusi, non ci fu reato, un po' perché hanno cambiato le leggi al governo, quindi quello che una volta era un reato adesso è lecito, e un po' perché appunto c'è questa ammorbidimento, normalizzazione, non so come dire, della procura milanese, che dai tempi di Mani Pulite è cambiata completamente. Evidentemente adesso questo è tutt'altra musica, questa sentenza e quella prima sulla Minetti danno un po' l'idea chiara. Il tribunale è la torre nata con una scia, irregolarità compiute in buona fede. Questo è la buona fede. Noi ci vediamo che nella legge italiana il fatto di non conoscere una legge o altro non è una scusante, ma quando si parla di gente ricca è importante. Purtroppo questo è un altro colpo di maglio ai cultori della legalità comunque e sempre comunque, questo totem e questo mantra: quando le leggi diventano ingiuste anche la legalità si sbriciola e i mantra si diventano un boomerang per chi li sostiene. Comunque, il cambio di regole. La prassi consolidata consentiva l'intervento, la giurisprudenza è variata solo di recente. Quindi c'è la prassi consolidata, se uno ruba, se è consolidato diventa una prassi, si consolida. Si toglie un peso anche Sala, il sindaco di Milano, patrocinatore di questo scempio di Milano. Parole violente dei PM usate per screditarci. Lo sfogo del sindice ha colpito persone oneste vicino a me, il famoso cerchio magico. E vediamo l'uno di queste persone oneste, che è Stefano Rusconi, consigliere delegato dell'impresa guidata dal padre Carlo, palazzinaro. L'impresario: c'erano regole certe, così la città ha perso 3 anni. Il presidente del tribunale Fabio Roia ha detto che l'avete agito in buona fede. Noi abbiamo sempre lavorato all'interno di un perimetro di regole cedate e certe. C'era una prassi consolidata da oltre 20 anni, come ha detto Roia, avallata dall'avvocatura comunale 2022-2023. E poi c'è questo miracolo con una semplice dichiarazione scia: una palazzina di 3 piani diventa una palazzina alta 82 metri di 24 piani, ma tutto regolare, è una prassi consolidata, ahimè, ed è una sciagura per l'intero paese, perché questa inchiesta teneva frenata in Parlamento la legge Salva Italia, che vuole portare questo, esportare questo modo di costruire dovunque, comunque cacciando fuori naturalmente le genti lavoratrici nelle periferie per fare la Milano dei ricchi. Infatti dice anche, sempre su questo elemento, questo Stefano Rusconi: Milano riparte o frena? Negli ultimi 15 anni la città ha avuto un ruggito d'orgoglio intergenerazionale, diventando metropoli globale. Chiedono a quelli che sono arrivati a Ropero o altri quartieri della periferia. L'immobilismo non è mai stata una soluzione, ma le regole e decisioni sul futuro della città deve prendere una politica, non già i magistrati. E quindi la politica domesticata, e quindi e via dicendo. E allora questo Milano del futuro vede anche la cronaca milanese tornare sull'argomento. Gli architetti, le norme, scriviamo insieme con coraggio e politica. Auguri. Il coraggio ci vuole chi subirà le conseguenze. La presidente Scotti: ora c'è la lucidità giusta per farlo. Questo che è il Riformista, il grande centro, col titolo osannante: 25 aprile dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo a Torre Milano, cambia il clima e Palazzo Marino e Sala attacca Viola, che è il capo della procura di Milano, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. Quindi c'è la voglia, sentono il sangue i costruttori. Allora il Fatto Quotidiano: Torre Milano, tutti assolti, abusiva ma in buona fede.
1: Sì, c'è da dire che viene utilizzato un concetto prettamente giuridico come quello di prassi, perché poi la prassi ovviamente ognuno se la costruisce a misura. In questo caso la prassi è che si può tirare su un grattacielo di 24 piani da un palazzo di 3. Questa è la prassi, con 21 piani di prassi, ecco, potremmo chiamarli così. Il manifesto invece titola "Un mattone sopra" nella sua apertura per questa assoluzione, peraltro un sistema, un modello, un paradigma che si allarga ad altre città, perché naturalmente ovviamente fa scuola questa questa prima sentenza che boccia la tesi dei PM, 87 metri d'altezza, eretta tramite la sola scia come ristrutturazione di un edificio di tre piani. E ricorda appunto il manifesto che la destra è tornata a cavalcare il tema di una nuova legge urbanistica nazionale, un nuovo salva Milano senza più il nome. Ecco, una bella, un po' di restyling, no? Togliendo appunto il nome, che è un po' imbarazzante. Il commento del manifesto di Niccolò Nisivoce in prima pagina, che parla dell'anima perduta di Milano, e in particolare segnala appunto che Milano ormai è un paradigma, lo è soprattutto nel rappresentare un vuoto che ciascuno può presumersi legittimato a riempire solo di sé, gli individui delle loro pretese personali, le istituzioni della propria autorità. Questo appunto il modello che ovviamente viene salutato con grande con malcelata soddisfazione dal giornale, devo dire, che in questo caso è allineato, e il titolo è: la Milano del fare batte sinistra e PM. Smontato il teorema delle toghe, quindi appunto non nasconde il proprio entusiasmo, mentre dalla Repubblica: tutti assolti gli imputati al primo processo, costruttori in buona fede. Il presidente del Tribunale Roy anticipa anche le motivazioni: le regole erano quelle. E Sala, appunto, c'è il revanchismo di Sala che va all'attacco dei PM: hanno colpito delle persone oneste, gli fanno eco Renzi, si scusi che ha cavalcato l'onda giustizialista, e gli imprenditori, viene intervistato uno di questi: i miei figli temevano che mi arrestassero, io ho trattato come un criminale. Insomma, questo è un po' il clima che si respira. Ora aspetterà alla PM Petruzzella valutare l'eventuale appello, lei che aveva parlato nella requisitoria di operazione impietosa di sfregio al territorio. Le indagini andranno avanti e i processi pure, così come i fascicoli, almeno 10, aperti dalla Corte dei Conti per valutare danni erariali.
0: E visto che siamo in tema, in tempi di cinema ritrovato, ormai sono Aldo Fabrizio e Vittorio Gassman che governano come al tempo del C'eravamo tanto amati. Insomma, i palazzinari e il cemento e la speculazione che diventano diritto. Ma non stupisce che in questo clima ci sia una ripercussione sull'ambiente su ogni versante. Quindi con Alessandro Sala, che è un ex sindaco di Milano ma è un cronista del Corriere della Sera, leggo: caccia, più libertà di sparare, in Senato la battaglia sulla legge. Saltano molte limitazioni alle doppiette, protestano gli ambientalisti, la Brambilla, che fa l'animalista delle Forze Italia, dice che questa legge va fermata. Per la maggioranza governo, i governi cacciatori sono dei bioregolatori, sì, ammazza tutto ciò che passa. E il disegno di legge 1552, che punta a riformare la legge 157, è quella che dal 92 ha recepito la direttiva Habitat dell'Unione Europea, che norma l'attività venatoria in Italia, enfatizza questo ruolo concedendo loro molte più possibilità, la nuova legge, molte più possibilità di operare, calendari più estesi, maggior numero di specie cacciabili, delibera la cattura di richiami vivi, possibilità di cacciare fin dove oggi non era consentito o come spiagge e aree protette, oltre i valichi già parzialmente sdoganati, quindi vai sul lettino in spiaggia e ti cacciano come una lepre. Comunque, proprio per questo, per le opposizioni e le associazioni ambientaliste e animaliste, il disegno di legge è diventato lo sparatutto. La battaglia lessicale rende già chiare le posizioni in campo, e da oggi inizia quella parlamentare nell'aula di Palazzo Madama, cioè al Senato, dopo che negli ultimi 5 mesi il testo è stato al vaglio delle commissioni. Tra l'altro c'è anche dei rilievi, ovviamente inascoltati, dell'Unione Europea, che avrebbe rilevato punti di incompatibilità con la legge e il diritto comunitario.
1: Sì, però a proposito di mura, abbiamo una decisione invece clamorosa che ci viene riportata dal manifesto di oggi, e andiamo al carcere di Sollicciano, e quindi siamo a Firenze. Sollicciano sotto sequestro, la GIP chiude metà del carcere. inedita decisione del Tribunale di Firenze che dispone il trasferimento di 250 detenuti, un provvedimento senza precedenti, appunto sotto sequestro più della metà delle sezioni del carcere di Sollicciano per le pessime condizioni igienico-sanitarie delle celle di detenzione e di alcuni spazi comuni, ipotizzando poi anche alcune violazioni delle norme sul lavoro. Non era mai accaduto nel nostro paese. L'intervento apre la strada alla risoluzione giudiziaria dei problemi strutturali che affliggono il sistema penitenziario italiano nell'inerzia del Ministero della Giustizia. La casa circondariale di Sollicciano è suddivisa in 13 sezioni principali. Vi sono rinchiuse attualmente quasi 600 persone a fronte dei 361 posti disponibili. Il degrado era talmente noto da tempo e denunciato da tutti, compresi i sindacati di polizia penitenziaria, che nel marzo scorso l'allora presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze aveva rinviato alla Corte Costituzionale una questione di legittimità sul caso di un detenuto costretto a vivere dal 2003 in locali afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni d'acqua infestate da insetti, roditori e condizioni igieniche compromettenti. Nonostante questo, appunto, non era stato fatto niente. Adesso questo incredibile sequestro di metà del carcere.
0: E allora veniamo, oltre a queste notizie d'apertura ben poco entusiasmanti, veniamo alle notizie che riguardano la pagina la pagina politica, e lo vediamo subito con questo titolo che arriva, direi che è molto politico, molto più di certi patentini, deliranti o bagatelle del genere. La Caritas: la povertà è sempre più cronica, Meloni fa record e il 24% ha un lavoro, quindi è il famoso lavoro povero. Non è i poveretti che sono allo sbando, c'è gente che lavora, che però non arriva a fine mese ed entra nel girone di quelli che fanno la fila nelle mense Caritas. La povertà in Italia è sempre più una gabbia a cui si fatica ad uscire. Questo dicono i rapporti Caritas diffusi ieri. Nel 2025 i centri di ascolto hanno seguito 282.539 persone, in aumento dell'1,7% rispetto al 2024. Il 28,1% in carico da almeno 5 anni, dato più alto dal 2019 ad oggi. Mentre i nuovi poveri stanno un po' diminuendo, gli indigenti cronici stanno decisamente peggiorando. E malgrado l'occupazione cresca, l'inflazione e il taglio dei sussidi con l'abolizione del reddito di cittadinanza voluta nel 2023 da Meloni hanno messo fuori uso il pulsante dell'ascensore sociale, che già non funzionava molto bene. Secondo l'Istat, i poveri assoluti in Italia sono 5,7 milioni, record storico raggiunto e confermato negli ultimi 2 anni. Questo è il quadro che arriva, in qualche modo fa da sottofondo a tutte le notizie che prendiamo. Visto che parliamo di lavoro, vediamo che è una notizia anche positiva e la porteremo dall'Indipendente. Speriamo che venga poi osservata e fatta controllare. È stata approvata la prima convenzione globale a tutela dei lavoratori delle piattaforme. Da Ginevra arriva un nuovo trattato internazionale, dice l'Indipendente, che punta a tutelare i lavoratori delle gig economy, cioè legati a prestazioni a chiamata, occasionali e temporanee, cioè qui proprio la cosa più frammentata possibile. Con l'adozione della Convenzione 193, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro intende stabilire uno standard globale in merito ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali. Tra le varie misure stabilite dall'accordo figura l'obbligo di trasparenza per garantire un accesso chiaro e semplice alla formazione relative al funzionamento degli algoritmi, cioè, come si diceva un tempo, per entrare nel merito del processo di produzione. Sulla povertà ricordiamo che il presidente della Caritas ha chiesto a gran voce al governo di introdurre il salario minimo.
1: Sì, e a proposito riprendo appunto il punto da cui era partito Alfredo: poveri ma bellici, l'inflazione divora la spesa. Da un lato appunto questo rapporto sulla povertà presentato ieri dalla Caritas, che nel 2025 ha accompagnato quasi 300.000 persone, record, nelle 200 diocesi italiane, ma poi naturalmente ci sono altri dati che sono quelli dell'Istat: il crollo del potere d'acquisto, il lavoro povero già citato, da parte del governo solo silenzio, in attesa appunto dei prossimi prossimi dati Istat sull'occupazione. Le opposizioni hanno ribadito che il governo non fa nulla, ad esempio Susanna Camusso, ex CGIL, ora senatrice del PD, hanno inventato il salario giusto trasformando la questione in una battaglia ideologica contro la sinistra. Il problema è dare risposte concrete a chi lavora e non riesce ad arrivare a fine mese. Appunto, questo è un tema che naturalmente poi poggia appunto su questi numeri che peraltro diventano sempre più drammatici e che però insomma sulle pagine dei giornali poi fanno fatica, appunto come diceva il manifesto, fanno fatica ad emergere, se non appunto quando i dati Istat danno, poi spesso vengono interpretati in maniera piuttosto, come dire, piuttosto sfocata, quantomeno. Molto più interessati i giornali, ad esempio il Carlino, al risico bancario, con i grandi movimenti invece degli istituti creditizi italiani.
0: E sempre rimanendo al lavoro e sempre rimanendo a Milano, è prassi quindi normale. Incidente mortale sul lavoro a Binasco, nel Milanese. Alle 7.30 di stamattina è morto un operaio 30 anni di un'azienda che gestisce l'igiene urbana, la raccolta dei rifiuti, la pulizia stradale e la cura del verde per i vari comuni nel sud-ovest di Milano. L'uomo è rimasto schiacciato durante una manovra sotto un pilastro. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. I soccorsi sono intervenuti, ma non è stato nulla da fare, e ovviamente il finale di questa notizia è sempre quella, le indagini sono in corso. Tutto questo non compare ovviamente nel grande dibattito della politica, che è sempre impantanato nelle sue cose. Allora vediamo il Fatto Quotidiano, che apre con governo in tilt. Affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci. Dunque, il governo in tilt, sia all'ordine del giorno sulla rimigrazione, anzi no. Piroetta di Molteni, il sottosegretario. Leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde due consiglieri. Eccolo qua sulla rimigrazione, questa parola che improvvisamente è diventata di moda. Rimigrazione, leghista Molteni obbedisce all'ODG dei Vannacciani. Il generale a questo punto detta l'agenda, perché il governo di Meloni cerca di rincorrere un po' per cercare di evitare la frana della Lega e un po' per sperare che un domani Vannacci entri in coalizione, come si auspica anche il buon Tajani, un pezzo di democratico. Camera, il sottosegretario dall'interno dà il parere favorevole del governo al testo del futurista Ziello, futurista, sui rimpatri volontari assistiti. Le opposizioni dicono: avete portato in Parlamento gente più razzista di voi. Beh, qui è una bella gara, devo dirla. Ma sulla Lega si scrive molto e di più, perché per esempio il Fatto Quotidiano dice: Salvini fa la mini segreteria con Zaia e i sindaci e rilancia il ponte, lo farà il nord. Così cerca di comprarsi l'imprenditoria, le imprese del nord. E poi il Corriere, con Simona Canottieri e Marco Cremonesi, lo statuto della Lega non cambia, il partito avrà una cabina di regia. Colloquio con Salvini, Zaia e Federica non si sono fatti avanti. L'ipotesi di una corsa in quel di Milano. L'organismo di questa segreteria, di questa cabina di regia, penso ad un gruppo di massimo di 15 persone, ci saranno governatori e anche ministri. Su il Salvini dimezzato, perché ormai i sondaggi lo danno pari pari a Vannacci, arriva anche il pezzo di Alessandro Becchi. Salvini chi? Il sovranista non più sovrano, ridotto alla disperazione. Quindi il nostro Matteo preferito, che non è Matteo Renzi, ma è Matteo Salvini, si dibatte come un tonno pinna gialla nella tonnara della destra italiana, infilzato da tutti e soprattutto dai suoi, un po' schifato al nord, un po' abbandonato al sud. Probabilmente, se sogliesse brindare come fece al Papete, sceglierebbe del cianuro nello spritz. L'ultimo colpetto gliel'ha andato i sondaggi, un numero 5,3, cioè la percentuale che avrebbe la Lega se si votasse oggi, che risulta identica a quella del generale Vannacci, che lui stesso imbarcò come vice segretario per impolpare urne e plebiscito. Questo è quello che arriva. Tutto questo, naturalmente, poi c'è le sciocchezze che diventano apparentemente cose serie perché vanno sui giornali e vanno in TV. Per esempio, una sciocchezza vivente è Nordio, guardasigilli, che ha detto Mussolini il codice Rocco, Virginia Piccolillo va a intervistarlo con un mezza pagina, quella della Sera, proprio inchiostro da buttare via. Nordio, il caso del codice di Mussolini, non era affatto una lode, io lo volevo abolire. Il ministro mi censura i libri, errore senza scusa. Poi interviene la Dandini che replica Nordio, guarda che il codice Rocco l'hanno poi emendato le donne della Costituente. Vabbè, questo è quello che arriva. Tornando alle cose serie, a quelli che sono più secolari, è morto Cardinal Ruini. Lui era rappresentante della chiesa più tradizionalista, ancorata a Berlusconi. Addio al capo dei vescovi che segnò la politica italiana. Ebbe l'incarico da Wojtyla, per lui il posto dei cattolici era il centrodestra. E allora testimoniò che la fede non è fuori dalla storia. L'omaggio della CEI e delle istituzioni, Prodi univa culture. Proprio come Dio. Capisco che dei morti non si parla mai male, ma insomma che proprio unisse Cardinal Ruini le culture non mi sembra esattamente una rivocazione storica corretta. Una distanza da certe posizioni la prende da Castel Gandolfo, l'attuale pontefice, l'appello del Papa, la rimigrazione risposta poco cristiana. Spesso ignoriamo perché certe persone hanno lasciato il loro paese.
1: Sì, l'appello di Papa Leone su migranti e anche sui conflitti, la rimigrazione non è da cristiani, chiediamo la pace ed eliminiamo le armi nucleari. E questo box sul Giornale è nella stessa pagina che ricorda Ruini, emiliano peraltro, nato a Sassuolo. Vediamo come lo saluta il Giornale. Devo dire con toni roboanti, Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, però si deve mettere in fila perché insomma ce n'è tanti, c'era anche Wojtyła prima di lui, il cardinale politico anticomunista dei valori tradizionali, da Wojtyła alla fecondazione assistita, è stato un punto di riferimento, bisogna capire poi per chi, ma c'è questa, devo dire, questa rievocazione abbastanza, come dire, significativa dello stile Ruini. Una madre affranta dal dolore per la perdita del figlio in un incidente lo incontrò e lui gli disse: la Madonna ha sofferto di più. Questo era appunto il Ruini consolatorio. Ma tornando invece appunto alla politica, oltre alla Lega, alla resa dei conti, come già segnalava Alfredo, il Carlino saluta Ruini come lo definisce il Richelieu italiano. Appunto sulle pagine di Repubblica abbiamo il Melonellum, eccolo qua, il neonato, via le votazioni, iniziato alla Camera l'esame degli emendamenti in commissione. I dubbi del leghista Candiani, più facile tenersi il Rosatellum, però la desinenza è sempre quella. Poi c'è anche il vertice del Campo Largo, vertice dei leader, Renzi escluso diventa un caso. C'è questa foto a pranzo tra Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli, con rilancio sul programma due piazze, l'8 e il 15 luglio. E però appunto manca Renzi, l'alleanza con Italia Viva non è scontata, dice Conte, niente accozzaglie, questo appunto con il retroscena raccontato dalla Repubblica, la tela di Elli, seconda fase con i centristi, con il manifesto che scrive 2:20 a luglio per battezzare l'alleanza giallorossa, assente appunto Renzi, mentre sulla legge elettorale la maggioranza studia per arginare l'onda Vannacci.
0: E allora Vannacci invece Travaglio parla ai nuovi mostri, i Renzacci. Un sondaggio di Lab21 per La Notizia conferma che Renzi fa perdere ai progressisti più voti di quelli che porta. Il 51,6% considera Italia Viva, parlando da Viva, respingente, solo il 24,3% attrattiva, e 2 su 3 prevedono che la sua nefasta presenza bloccherebbe alcune battaglie storiche del centro-sinistra. La addizione politica, spiega il direttore di Lab21 Roberto Baldassarri, non equivale all'addizione matematica. Il limitato guadagno marginale al centro rischia di generare per perdite molto più consistenti sui fianchi interni, mettendo in fuga gli elettori di 5 Stelle e anche di sinistra. Questo è il mondo reale. Poi c'è il fantasy dei giornaloni che, non sapendo più come leccare Renzi, si inventano che il boom di Vannacci è tutto merito, si fa per dire suo. Verderà mi spiega sul Corriere che nel PD sono tutti in estasi per quel diavolo di Matteo, è lì che li ha distrutti, ma non è quello che li ha distrutti, ma non è abbastanza. Ha avuto un'idea a modo suo geniale, così sponsor, facendo lo spin doctor delle trovate di Vannacci, questo secondo le ricostruzioni giornalistiche. E questo a tavola senza Renzi, i progressisti, c'è ancora il Fatto Quotidiano e le Due Piazze sul programma. Ma c'è, non mancava solo Renzi nella tavola dei progressisti, mancava anche la Picerno, che è convolata nel gruppo Spazio Pubblico in direzione di Vannacci. E allora Aldo Torchiaro dal Riformista, un esercito senza generali, questo è quello che leggiamo. A Milano scrive in suo fondo, tra le altre cose, abbiamo visto studenti universitari, professionisti, impiegati, commercianti, uomini e donne dai problemi comuni. Manca, vede che mancano i lavoratori, però comunque l'affitto, la separazione delle tasse unite dalla limpida adesione all'idea di un'Europa forte, ceto medio, persone vere che dopo l'incontro con Carlo Calenda, Luigi Maratin, Carlo Cottarelli, Pina Picerno, salutati i bichi, sono dati appuntamento nel salone interrato di una pizzeria milanese per commentare la giornata e per darsi un'identità guardandosi negli occhi, persone che sono messe in marcia verso Milano senza invito e senza appartenenti. Insomma, è la vecchia storia degli underdog, come se Marattini e Calenda fossero gli underdog. Comunque andiamo avanti. Fu forti di una sola certezza: attivarsi, esserci, contare, contarci. Si vota tra 50 settimane e questo tempo diventa prezioso se organizzato per scrivere il programma elettorale. Europeisti per l'iniziativa di Pier Camillo Falasca, Daniele Nahum e Sergio Scalpelli al merito di avere messo in moto un meccanismo, sì, un dato che secondo i riformisti e i suoi calcoli sta tra il 7 e l'11% dei dati elettorali. E c'erano tutti, secondo queste certe rivelazioni giornalistiche, in questa prima assise di Futuro Nazionale. Davvero c'erano tutti? Non per il centro estremo raccontato da Tommaso Rodano, Rodano del Fatto Quotidiano. Io non ho mai aderito a Spazio Pubblico, la denuncia dei finti arruolati da Picerno. Sai come si fa, no? Una volta la Democrazia Cristiana tesserava quelli che erano al Camposanto, adesso invece sono più democratici, tesserano i vivi. Dunque, Gennaro Carotenuto, professore associato di storia contemporanea all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha pubblicato le email ricevute da Spazio Pubblico per completare l'adesione, un'adesione che però sostiene di non aver mai chiesto. Gentile onorevole Picerno, dice su X, non ho mai aderito al suo Spazio Pubblico, la diffido pertanto a utilizzare il mio nome. Ancora abbiamo l'economista Andrea Roventini, ho ricevuto questo messaggio sul mio account di posta istituzionale, non ho aderito a Spazio Pubblico e non lo farò, penso che l'onorevole Picerno non dovrebbe mandare messaggi spam ingannevoli per racimolare adesione al suo movimento.
1: Beh, devo dire che sono forse più le smentite che non le adesioni, se cominciamo a contarle tutte. Comunque, niente di più, quanto di più lontano in queste ultime battute rispetto ad esempio a vicende come quelle che ci riportano in qualche modo da dove siamo partiti, cioè al mattone, perché ad esempio ci spostiamo a Treviso con il Manifesto, e naturalmente parliamo di diritti, di diritti negati. A Treviso famiglie sfrattate, anche se pagavano l'affitto, per fare posto a un fondo olandese. Operazione per rivendere a prezzi da gentrificazione, sgomberati 5 nuclei, alcuni con minori, cariche dagli agenti in assetto antisommossa. Questo appunto è la vicenda di Treviso, ricordiamo comune a guida leghista, che aveva avviato un tavolo sul tema ma senza trovare nessuna soluzione. Con lo sgombero esplosa una vera e propria bomba sociale, dice il centro-sinistra. D'altronde sul piano casa abbiamo già detto qualcosa, però è bene ricordare che dopo, forti anche naturalmente del giudizio della sentenza di Milano, leggo sempre dal Manifesto che il governo va avanti col piano casa. Vediamo in che modo. Non solo i costruttori stranieri, Forza Italia e Lega aprono anche a quelli italiani. D'altronde, chi dovrebbe essere il favorito come commissario per quanto riguarda appunto questa struttura sarebbe Mario Abbadessa, ex amministratore delegato di una delle maggiori società immobiliari al mondo, e appunto che potrebbe gestire il pilastro privato del piano casa con una dotazione di 1,2 miliardi di euro. Quindi direi che per le famiglie sfrattate di Treviso non diciamo che anche una soluzione non solo a breve non c'è, ma anche probabilmente nel futuro. E a proposito di diritti, abbiamo un'altra maxi operazione a Roma ieri mattina in via Bencivenga 15, dove appunto è stato chiuso questo circolo anarchico. La perquisizione diventa sgombero, la polizia chiude il Bencivenga, i locali murati, gli occupanti in questura. E questo rientra poi in una pagina in cui si parla anche della colpa di essere anarchici: 8 arresti per terrorismo, attacchi alle ferrovie, azioni per Cospito, 18 perquisizioni in tutta Italia, quello che la Repubblica chiama attentati ai treni, summit segreti, smantellata cellula anarchica, arrestati in 7.
0: E tutto questo quando appunto c'è stato questo incontro del Campo Largo con la foto per lanciare la sfida a Meloni, che il secolo d'Italia vista dalla Meloni dice cucine da incubo, la prima foto del mini Campo Largo in una taverna, ma anche il menù e il programma. E questo è importante, comunque, il programma, perché ricordiamo con Gianni Morandi che un Campo Largo, un prato, ha le sue regole.

Abbiamo già parlato di diritti, allora andiamo a Val di Tare, che ahimè non è un'uscita autostradale sotto Scandicci, ma è un ministro della scuola. Che allora, sessualità in classe, Val di Tare consegna la scuola alle famiglie, dice Marco Balzano. Quindi il mito della destra di sempre, che la scuola debba fare del figlio la fotocopia di genitori. Comunque, Val di Tare sostiene che con questa legge la famiglia si riappropria del suo diritto di educare i figli, come se la scuola fino ad oggi glielo avesse indebitamente sottratto. In questo modo, dice Val di Tare, si applicherà finalmente l'articolo 30 della Costituzione, che in effetti è un passaggio che recita: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Affermando questo, però, il ministro ignora assolutamente gli articoli 33 e 34, in cui si legge che lo Stato italiano prevede e fornisce una scuola obbligatoria e gratuita per istruire bambini e ragazzi. Dunque, se proseguiamo il ragionamento di Val di Tare, la famiglia potrebbe a questo punto sostituire per intero la scuola, prendendosi tutto l'onere di educare e di istruire. Beh, direi che è un concetto molto MAGA, anticipando quello che dice Donald Trump. Dai sempre i diritti vengo all'uscita di Vannacci, che ha scosso tutto il mondo del giornalismo pseudopolitico sui femminicidi. Allora, Marina Economou, va a un sondaggio promosso dal Domani con Easy: quell'Italia che non vede i femminicidi, la parità viene strumentalizzata. Il 38,5% delle persone intervistate è d'accordo con Vannacci sul reato introdotto dal governo Meloni. La sociologa Sveva Maragaggia: la critica alle quote rose è diventata purtroppo un cavallo di battaglia populista. Questo è per poi arrivare all'antifascismo, articolo sottostante al Domani. L'antifascismo è un valore, dice Mario Croce, e su questo non si discute, ma i patentini non servono, per quella sciocchezza fatta più libera e più liberi. Se uno fa un'iniziativa, può dire: io non vi voglio pisare i fascisti, non mettere un finto modulario che magari poi uno, se lo firma o non lo firma, a seconda che gli convenga, presentando o non presentando i propri libri inneggianti a Hitler e quando sessismo.

0: una chat con foto di corpi di altre passeggere con commenti sessisti, appunto su questa chat che si chiamava Staff Ticinese. Dal tranviere all'ispettore, tutti i membri del gruppo ora vanno licenziati. L'avvocata della donna che ha denunciato, Cati La Torre, chiede pene più severe. Questo appunto mentre c'è anche la nota dei sindacati confederali che dicono: rispetto della dignità delle persone e parità tra i generi sono valori irrinunciabili, ma non si processino migliaia di lavoratrici e lavoratori ATM per le azioni di pochi.
1: E allora andiamo alla scena internazionale, in questo scenario davvero surreale, dove tutti ballano sulle tombe facendo finta che sia scoppiata la pace tra Iran e USA. Quindi passiamo oltre, dicono. Ma che oltre? Il Domani ci racconta, in suo titolo d'apertura, patto USA-Iran, incognita Libano, che non è un'incognita da poco, visto che con degli elementi in cui si compie o non si compie questo accordo. Vance, vice presidente americano, il testo dell'intesa molto generico, quindi è davvero che ognuno può tirare questo testo per la giacchetta a suo piacimento, ma il presidente ha mai detto che volevo che il regime change. Ecco, qui naturalmente siamo al pensiero orwelliano, perché credo che non ci voglia molto fare un po' di rassegna stampa per vedere come invece era l'obiettivo, era cacciare tutti il regime iraniano per la grande democrazia, magari mettendoci lì chi era, Reza Palesi? No, non mi ricordo più. La doccia fredda arriva dai servizi americani, Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento, eppure tutto sembra che siano cose fatte. Quindi ma il commento dei più attenti, tra questi c'è Mario Del Pero: dietro il nulla dell'intesa c'è una volgare distopia, anche perché, e continua a sfogliare il Domani, le mani libere di Israele e le minacce di Hezbollah, il Libano resta in trappola, gli ayatollah stop le ostilità nel paese dei cedri o salta il memorandum. E allora dice Netanyahu: noi non ci, il suo governo, non ci riteremo di un metro dal Libano occupato, neanche dalla Siria, e continueremo a colpire Hezbollah quando pare ci piace. Questo è l'accordo fatto. Donald striglia Bibi e giura: no soldi all'Iran. Anche questo è un altro elemento: l'Iran vuole i soldi, Donald dice che non glieli dà, quindi l'accordo è fatto. Ma quale accordo? Il presidente: Israele ci mette troppo con Hezbollah e uccide troppa gente, potrebbe occuparsene la Siria di uccidere la gente. Questa è la soluzione di Donald Trump. Ma in realtà dei benefici da questo accordo ci sono, secondo quanto racconta Farian Sabahi, il corrispondente dal Medio Oriente del Fatto Quotidiano. Tornano i generi alimentari sugli scaffali grazie a coloro che hanno difeso la patria. Il regime è molto più forte ed è anche spostato molto più a destra, con i Pasdaran che fanno del bel e cattivo tempo, perché la guerra sposta sempre a destra tutto l'asse politico, sicile, sociale e umano. Nel frattempo, a proposito di spostarsi a destra, Nathan Trall, Pulitzer, dice: Netanyahu perde la faccia, adesso rimpunterà su Gaza. Qui non sa cosa fare, spazzano un po' i Gazawi, ne ammassi un po'. Più colonie, forse un'altra guerra nella striscia, e alle elezioni si sospetta uno stallo che è a suo favore. In tutto questo cosa dicono i leader del G7? Sosteniamo l'intesa USA, non è l'accordo USA-Iran, è l'intesa USA, tanto per non schierarsi. I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo raggiunto con la forte guida del presidente Trump. Adesso diventa una forte guida, non quello che ha aperto il vaso di Pandora con una demenzialità e una megalomania da superpoteri. Con il sostegno dei paesi mediatori offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. È un po' schierato il G7, comunque è il grande Occidente. Così i leader del G7 in una dichiarazione congiunta assicurano sostegno, pronti a contribuire alla sua attuazione, a diversificare rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz. Questo è infatti questo che dice il detto dal Domani, dice che la vicenda del il paradosso di Hormuz, così il blocco ha favorito la transizione energetica, ma si torna al petrolio e quindi tutto come prima.
0: Questo tono zuccheroso, da zucchero filato, è lo stesso che si respira, che trasuda dalle pagine del giornale in apertura. Ritorno dell'Occidente. Dall'Iran a Evian vince il dialogo. Il nuovo Donald detta la linea. Sintonia tra i leader, ritrovata. Bilaterali con tutti i big, poi siccome c'è sempre il discolo, tiratina d'orecchie a Netanyahu, che insomma è invece il più birichino. Meloni e Trump, siparietto rubato, siamo amici. Il tycoon scherza, sono

0: stato abbandonato. Ma insomma, è veramente un siparietto da brividi, con anche perché poi, se giriamo pagina, leggiamo: Mosca deve trattare, dicono i leader, la fregata russa spara nella Manica. Insomma, non è esattamente a rompere un po' questo clima falsamente idilliaco che appunto il giornale gongolante sottolinea: l'asse atlantico ritrova la Concordia, appunto. Ma vediamo invece altre letture, ad esempio dal Manifesto: Trump annaspa al G7, l'Iran celebra. Perché? Perché i punti dell'accordo sono abbastanza vaghi da permettere ai due paesi di intestarsi la vittoria, entrambi, ma leggere tra le pieghe della voluta opacità è l'Iran che ne esce rafforzato. Il vulnus resta il Libano, appunto, dove ancora ieri sono piovute le bombe israeliane, perché Tel Aviv non intende ritirarsi né chiudere un fronte che per gli iraniani è parte integrante dell'accordo. Ma non è più il Trump onnipotente di inizio mandato, scrive il Manifesto. Riceve Zelensky invece di insultarlo, ringrazia e loda ogni leader presente, anche qualcuno di assente. Insomma, è un Trump, come dire, in salsa minore, quello che appunto esce fuori da Evian, dove però, come dire, non, gli affari sono sempre in primo piano, perché en passant vi segnalo la dura giornata di lavoro dei 500 più ricchi del mondo. Tra accordi nel Golfo e frenesia per SpaceX, i paperoni del pianeta segnano un nuovo record. L'intesa tra Washington e Teheran vicina, 336 miliardi guadagnati in 24 ore. Questo è sempre un compendio che fa parte dei pacchetti, diciamo, di qualunque pacchetto. E poi abbiamo l'Iran che incassa da questi dettagli dell'accordo, da queste formule vaghe: Hormuz e asset. Teheran ha vinto la guerra, secondo Alberto Negri. Il potere degli Stati Uniti in Medio Oriente non si è rafforzato, ma è indebolito. È il risultato non previsto dai più che pensavano che un paese in guerra da 45 anni fosse una tigre di carta. Poi però, appunto, come dicevamo, mentre il Qatar anticiperà una parte della somma agli iraniani, cioè insomma fanno da cassa, così gli Stati Uniti non si devono sporcare ufficialmente le mani, poi c'è il Libano sotto le bombe, con il ministro Smotrich che annulla l'accordo di Hebron. Come diceva Alfredo, di Hezbollah, dice Trump, dovrebbe occuparsi la Siria, d'altronde se no cosa l'abbiamo tenuta in piedi a fare. E a Beirut il governo però è convinto che la Casa Bianca costringerà Tel Aviv a ritirarsi, e vedremo naturalmente se questo ottimismo in qualche modo sarà confortato. Intanto però ci avverte Repubblica, e scontro ancora sull'uranio iraniano, mentre il Qatar riapre le rotte del gas. Lo sblocco dello stretto spinge le borse europee, il barile sotto gli $80.
1: E allora facciamo anche un po' di calendario, di memoria sul Medio Oriente. Siamo a 15 anni dalla rivolta di Piazza Tahrir e Giuseppe Concia, giornalista, ricostruisce la parabola del movimento egiziano con la repressione del regime di Al-Sisi, l'ennesimo dittatore, nel suo libro di Giuseppe Concia, che ha fatto questo libro, L'Egitto di Al-Sisi. Ecco le parole dell'autore che vi proponiamo.
2: Ho pensato che a 15 anni dalle rivolte di Piazza Tahrir del 2011 fosse il momento per fare un po' il punto sulle aspirazioni che sono sorte in Piazza Tahrir il 25 gennaio del 2011 e sulla conseguente repressione che l'Egitto sta attraversando in maniera sempre più pervasiva, più complessa da gestire anche per gli egiziani stessi. In realtà questo lavoro dedicato alla memoria di Sanaa Ibrahim, che è uno dei più importanti esponenti della sinistra egiziana, oltre ad essere un bravissimo scrittore, è incentrato proprio su questo, su come è nata questa rivolta e quindi sulle mobilitazioni che ci sono state per esempio negli anni precedenti del cosiddetto movimento Kifaya, cioè quelle che chiedevano la fine del regime autoritario di Hosni Mubarak, e le proteste degli operai che hanno poi portato alla formazione del movimento 6 aprile, oppure alle mobilitazioni che ci sono state contro la polizia che poi sono sfociate nelle proteste in particolare che ci sono state ad Alessandria alla fine del 2010 2010 dopo l'uccisione di Khaled Said per opera della polizia. Quindi il movimento del 2011 di Piazza Tahrir è diventato fondamentalmente un movimento molto variegato, con una grande partecipazione femminile di giovani, di attivisti, di calciatori della squadra della Rally, ma di tanti altri attori come lavoratori, quindi attivisti del movimento operaio, lo stesso si può dire di islamisti, esponenti dei Fratelli Musulmani che hanno partecipato alle proteste, migranti, che tutti insieme hanno chiesto a Ishorreya Wadala Altimaea, cioè pane, libertà e giustizia sociale, che era lo slogan che cheggiava in quei giorni di occupazione della piazza, che però è uno slogan comune ad altri paesi, pensiamo alla Tunisia per esempio in quella fase. E purtroppo le richieste che sono venute in questa fase così interessante, anche da un punto di vista culturale, per riuscire di media indipendenti, per riuscire dell'attivismo cibernetico, che in quel momento sembrava una grande novità, infatti tanti li chiamavano il Facebook Revolution o Twitter Revolution, oppure dell'emergere di nuove forme di attivismo culturale, come potevano essere i murales, i graffiti, che sono un po' apparsi dappertutto al Cairo, così come a Tunisi. E quindi una stagione straordinaria, di grandi aspettative, un assalto al cielo con possibilità incredibili di cambiamento, che però purtroppo dopo poco si sono scontrate con la repressione politica e il regime militare di Abdel Fattah al-Sisi.
3: Prima di arrivare a questo, come dire, nel libro sembri un po' decostruire anche la lettura occidentale di quelle proteste, no? Come se fossero una sorpresa nata dall'oggi al domani. In realtà, come dire, tu ricostruisci un po' anche i presupposti.
2: Certo, e l'obiettivo è proprio quello di vedere come, anche grazie al mio lavoro dal basso di quegli anni che ho trascorso al Cairo, in particolare tra il 2009 e il 2014, quindi negli anni precedenti e successivi alle rivolte di Piazza Tahrir, soprattutto nel periodo in cui ho coperto questi eventi del manifesto, ma poi in generale tutta quella stagione è diventata oggetto di tanti studi, soprattutto autori, studiosi che si sono occupati di transizioni democratiche, perché ovviamente l'aspettativa, la speranza era che queste mobilitazioni portassero ad una maggiore democrazia, oppure che anche le richieste dei giovani fossero quelle di avere un sistema più democratico. Poi ovviamente questo è molto da problematizzare, perché magari tanti giovani egiziani che hanno la democrazia europea come simbolo, come esempio di democrazia, non sono neppure soddisfatti di quel sistema e quindi chiedevano un cambiamento più radicale.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
1: E allora, parlando del G7, ora che sperano che lo Stretto di Hormuz sia riaperto, rifanno i duri sul petrolio di Mosca, ovviamente. Allora, Ucraina, G7 compatto, alzare la pressione su Putin. Missione compiuta di europei e canadesi. Zelensky vede Trump, accordo prima dell'inverno. O gli accordi con Trump valgono non valgono la carta su cui sono scritti. Quindi l'altalena nervosa di faccia a faccia, amore leader Kiev possiede le carte. Questo è Marco Imariso che vede dall'inizio di questa vicenda che l'Ucraina è vincitore in questa guerra, non so come possa dirlo, comunque. L'Italia, il presidente USA si dice abbandonato, cioè prima diceva Giampiero, noi siamo stati sempre amici, dice la Meloni, che tira fuori le ginocchiere, ma non per fare quello che pensano quelli della destra, perché si genuflette davanti ai potenti ed è arrogante davanti ai deboli. Mentre in realtà però questo clima d'amicizia viene così commentato da Cosimo Caride del Fatto Quotidiano: goodbye amici miei, Washington comincia il ritiro di armi e di mezzi e mette fretta alla NATO. Allora c'è il colosso della difesa che si rimpingua gli affari, carri armati KNDS in quota, Berlino azionista con Parigi, all'Italia c'è l'affare delle munizioni, è la nuova economia, la new economy. Le due famiglie proprietarie incassano quanto? 20 miliardi da questo piccolo giro d'affari. Il boom per le azioni di Rheinmetall, si parla di Rheinmetall, il più 1800 tra 2022 e 2025. Pensate voi, neanche nelle migliori prospettive più rose potevamo pensare di aumentare 1800 volte il fatturato, ma poi sono arrivate le guerre e quindi è la manna dal cielo oltre che le bombe.
0: Sì, naturalmente questo fa il paio con quello che diciamo prima. con la notizia appunto a proposito di manna, no? di questi annunci che appunto fanno gongolare le borse, e mentre appunto con la concentrazione della ricchezza che ha toccato ormai livelli estremi, ma si può sempre fare peggio, non c'è dubbio, e appunto con la distanza ormai siderale tra chi possiede, dice il manifesto, grandi quantità di capitale e chi subisce gli effetti della crisi, con questi appunto guadagni incredibili ed esorbitanti. Poi naturalmente c'è appunto chi invece punta, come dire, un po' sul folklore, e allora dal giornale Macron DJ, siamo al vertice del G7, Brigitte, la moglie in gita, Giorgia smette di fumare. Questo è un po' il clima, tant'è che Tommaso Cerno, il direttore del giornale, ha buon gioco nel titolare Quattro nemici al bar, perché appunto il clima è un po' quello che viene come dire fuori appunto con questo, anche con questa attenzione sul resort a 5 stelle sopra il lago di Lucerna, il resort di Sofia Loren e 007, così non ci facciamo mancare veramente niente, e questo è un po' come dire tutto la cornice che oggi avvolge appunto questo che pure il giornale definisce lo scontro finale, che il clima mi sembra un po' diverso effettivamente.
1: E a proposito, gli ammazzo stecchiti, è di un morto e di due dispersi il bilancio di un attacco nordamericano-statunitense ad una imbarcazione nel contesto dell'operazione Southern Spear contro il narcotraffico. Non è che li arrestano, li ammazzano. La barca è stata centrata nell'Oceano Pacifico lungo le rotte del narcotraffico, ha affermato il comando sudamericano. Secondo un conteggio dell'AFP, un'organizzazione dell'Associated Press, sono oltre 200 morti, non sono pochi, nell'operazione USA che si protrae dal settembre scorso, che è stata da più parti criticata come esecuzione extragiudiziale che prende di mira i civili. Non c'è dubbio che sia extragiudiziale. Quindi allora vale per questo, per l'Ucraina, vale per il Medio Oriente, quello che canta gli Underdogs, This Not Is My War.

0: E chiudiamo con le ultime notizie. Abbiamo parlato di Val di Tara, che en passant è il ministro anche dell'istruzione, maturità dalle pagine della Repubblica, ma anche su altri giornali, con ad esempio la Repubblica che va a intervistare Nostra Signora dei Temi, cioè la Signora delle Tracce. Flaminia Giorda, dirigente del Ministero dell'Istruzione, solo io le conosco, ecco, quindi però en passant, insomma, dalla Repubblica Bologna leggiamo: noi prof messi in discussione dai ragazzi che a casa studiano con l'amico chat, dice un docente di storia e filosofia del liceo Da Vinci di Casalecchio, anche perché dice la scuola di Val di Tara è un po' schizofrenica, nel senso che vieta gli smartphone ma poi invece appunto non fa nulla per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, appunto, che peraltro, insomma, viene ormai strautilizzata, e vedremo. Sempre dalle pagine locali di Repubblica, torna l'incubo lavoro all'ex Saga Coffi, 80 rischiano il posto, siamo a Gaggio, niente cassa integrazione per la Gaggio Tech, dal 30 settembre circa 80 lavoratori verranno licenziati e finiranno in disoccupazione. Questo appunto è l'avvertenza, appunto è una situazione che non è tutt'altro che risolta. E poi abbiamo, per chiudere, gli ultimi saluti. È scomparso questa mattina un grande storico come Carlo Ginzburg, il figlio di Leone e Natalia Ginzburg, aveva insegnato anche all'Università di Bologna, il padre della microstoria, che aveva raccontato nei suoi libri di contadini, di mugnai, insomma, quindi di una storia vista da un'altra prospettiva. Mentre il manifesto saluta il pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, nato come Dollar Brand, il pianista sudafricano, il jazz man che ha spezzato le catene, lo stile, le mille collaborazioni e la lotta all'apartheid.
1: Allora, ancora un aggiornamento di notizie: un ragazzo di 16 anni viene arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo, sequestrati manuali per la fabbricazione di armi ordigni, materiale propagandistico suprematista e jihadista e contenuti riconducibili a questo fenomeno che si autodefinisce white jihad, c'è anche questo, la white jihad, cioè la fusione ideologica neonazista e con metodi terrorismo islamico. Il giovane vive nel bolognese, arrestato dal Digos di Verona, si indaga dall'autunno 2025, ha trovato un video dell'attentato a Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019 come modello da emulare. Chiudiamo invece con un fatto che riguarda ancora Bologna, ma di tutt'altro genere, anzi riguarda Firenze, scusate il lapsus: la regione toscana aumenta il costo dei biglietti di autobus di Autolinee Toscane, una decisione che graverà sugli utenti del trasporto pubblico locale. Su questa intervista a Luca Giordano dei Cobas. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre a stessa ora.
2: Noi abbiamo fortemente espresso parere contrario all'aumento dei biglietti, in quanto l'azienda ancora non è nemmeno in grado di offrire un servizio regolare e decente alla cittadinanza. Oltretutto, nemmeno un anno fa ha ottenuto 30 milioni di extragettito, proprio una delle motivazioni con cui sono stati erogati questi 30 milioni di extragettito alla regione era proprio quella di non aumentare il costo dei biglietti e degli abbonamenti. È passato nemmeno un anno e siamo nuovamente alle solite. Miglioramenti al servizio, alle frequenze degli autobus non ci sono state, le vetture continuano a essere vecchie e vetuste, c'è pochissimo rinnovo del parco mezzi, i contratti di lavoro sono sempre peggiori, quindi si continua a fare cassa a destra e a sinistra senza poi dare risposte concrete sia alla cittadinanza che agli stessi lavoratori che poi portano avanti quel poco servizio pubblico che si riesce a portare avanti. In queste condizioni è veramente drammatica la situazione, sono vetture ferme in continuazione, non ultimo per la questione dei condizionatori, problemi che sono stati avanzati da diverso tempo all'azienda, ci sono 30-40 vetture ferme per mancanza di condizionamento, questa è la situazione.
3: Sì, infatti volevo chiederti, parte della cittadinanza si è espressa dicendo che va bene il rincaro del biglietto purché questo rincaro porti a un miglioramento del servizio degli autobus, quindi è in programma un miglioramento per quanto riguarda il servizio?
2: Ma programmi per migliorare il servizio sono anni che l'azienda continua a proporli, però concretamente non si è visto niente. non si sono viste né quando un anno fa sono stati erogati 30 milioni di extragettito, né tantomeno adesso che si vede le differenze, aumentare il servizio sulla fascia notturna, però non è in grado di trovare né autisti né mezzi adeguati per poter svolgere un servizio notturno a livelli di sicurezza dei conducenti di linea. Non ci sono autobus disponibili, completamente chiusi, che servano a poter svolgere un servizio notturno. Quindi sì, di annunci ce ne sono tanti, di programmi ce ne sono tanti, ma poi di concreto, di effetti, si vede veramente poco, se non niente, da parte dell'azienda.
3: Questo aumento comunque avviene in un momento storico in cui c'è un caro vita molto forte, quindi andrà a pesare molto sulle spese familiari, è un disincentivo al trasporto pubblico, no?
2: Sì, ma infatti l'azienda l'unica soluzione che ha trovato per questa cosa è poter dare la possibilità agli utenti di poter pagare gli abbonamenti a rate. Ecco, il trasporto pubblico potrà essere rateizzato. È veramente un paradosso, insomma, che un diritto costituzionale come il diritto alla mobilità debba essere relegato a delle finanziarie o a delle forme di finanziamento perché la gente non ce la fa a poterselo permettere.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
9: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
10: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
11: Ai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
12: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
13: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

0: Ciao a tutti, Nevi al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, ma potete tranquillamente ascoltarci anche sul web in tutto il mondo grazie all'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Nonché dall'inizio dell'anno siamo anche in DAB sulle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. Quindi un saluto naturalmente come sempre agli emiliano-romagnoli, ma anche in questo caso ai lombardi e ai toscani. Inizio dell'anno per me è abbastanza problematico, sono stati alti e bassi, per cui la trasmissione che sta per andare in onda, che si chiama Città Fujiko Live Club, è andata avanti a sprazzi, diciamo così, ma adesso la mia schiena è in miglioramento e spero di non avere più dei buchi durante la settimana. Comunque, dicevo, Città Fujiko Live Club ogni mercoledì più o meno si premura di farvi ascoltare musica dal vivo di tutte le epoche e di quasi tutti i generi. E Radio Città Fujiko inizia sempre con, Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, e anche oggi abbiamo una novità veramente molto molto interessante. Ribadisco ancora una volta che quando propongo una novità è una novità per quel che riguarda la mia trasmissione. Infatti l'album che ci andremo ad ascoltare oggi è uscito ormai da qualche mese, per cui potrete sicuramente averlo ascoltato in tutte le radio del mondo, compresa naturalmente Radio Città Fujiko. E la novità che dicevo che riguarda la trasmissione che state ascoltando oggi è ad opera di un grandissimo cantante autore che purtroppo ci ha lasciato ormai diversi anni fa, e si chiamava Warren Zevon. Warren Zevon veniva da Chicago, è nato a Chicago, ma in età molto giovane, insieme alla famiglia naturalmente, si spostò in quel di Los Angeles e lui è diventato un'icona della musica californiana. Fra parentesi, narra la leggenda che fosse vicino di casa di Igor Stravinsky e ogni tanto andasse a casa sua ad ascoltare un po' di musica, però questa è una cosa non verificata, diciamo così, anche se lui diceva che era vera. Lui è stato innanzitutto un songwriter, cioè uno scrittore, uno che costruiva le canzoni per altri e anche costruiva jingle, quelli che sono quelle della pubblicità appunto, però poi dopo lo convinsero a fare un album in proprio, album che si chiama Wanted Dead or Alive, uscì nel 1970, ma non ebbe nessun successo. Il successo arrivò 8 anni dopo con un album bellissimo che si chiama Excitable Boy, un album che racchiude alcune delle canzoni migliori in assoluto, non solo di Warren Zevon ma di tutta la musica californiana. Aveva dei testi molto sarcastici, molto umoristici, lui era un personaggio veramente incredibile, e ha pubblicato diversi, chiaramente, album in studio, più 2 album dal vivo completamente diversi l'uno dall'altro. Il primo si chiama Stand in the Fire ed era un album rock ai massimi livelli, molto molto bello. L'altro invece si chiama Learning to Flinch ed era solamente acustico e in solitaria, quindi assolutamente diverso. Poi, come vi dicevo, un paio di mesi fa, forse anche di più ormai, è uscito questo epilogue Live at Edmonton Folk Music Festival. È un album live registrato in duo acustico, appunto al festival, questo festival di Edmonton in Canada. È stato registrato il 9 agosto del 2002 e il brano che vi propongo per primo è un brano che si chiama Hit Somebody the Hockey Song, cioè colpisci qualcuno la canzone dell'hockey, perché lì se le danno di santa ragione, e ce l'andiamo subito a ascoltare. Mr. Warren Zevon.
1: Say what? You love me? Then I will test your love. I wrote this song with a friend of mine named Mitch Album, a sports writer. And I recorded it a couple of years ago a friend of mine named David Letterman. I don't know if you get him up here. But don't worry, I'm gonna make an alternate version with Mike Bullard. 3, 4.

dedicata al suo caro amico David Letterman, che spero tutti voi conosciate. Poi ne parleremo fra un po' di David Letterman ancora. Il brano, come dicevo, si chiama Hit Somebody, fra parentesi, The Hockey Song, la canzone dell'hockey, che adesso sta andando molto di moda, visto anche le Olimpiadi invernali in atto. E il tutto registrato, come vi dicevo, il 9 agosto del 2002 e inserito in questo nuovo album, si fa per dire nuovo nel senso di uscita, che però racchiude questa registrazione di oramai 24 anni fa. E Warren Zevon, come vi dicevo, è stato un grande autore, e quindi in questa prima parte della trasmissione ci ascolteremo brani suoi rifatti da altri, dicasi covers. Beh, questo forse è il suo brano più famoso, ma ce lo ascolteremo fra un po', perché adesso andiamo ad iniziare con una band credo praticamente sconosciuta dalle nostre parti, ma a dire il vero sconosciuta abbastanza anche negli Stati Uniti, tanto che questi Resentments hanno molto più successo in Europa, soprattutto in Germania e Francia, rispetto al Texas, che è la loro sede, la loro città di provenienza, Austin, e la loro sede naturale. Però sono spesso in Europa, incidono per la Blue Rose, che è una casa discografica tedesca, e come dicevo sono sicuramente più famosi in Europa che negli Stati Uniti. Qui abbiamo una serie della Blue Rose che consiglio caldamente, si chiama Official Blue Rose Bootleg Series, sono una serie di registrazioni effettuate praticamente tutte in Germania, da parte di bands quasi tutte americane, che incidono anche solamente questo album per la Blue Rose appunto. L'album che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato in un locale che si chiama Sinkasten di Francoforte, appunto in Germania, era il 29 settembre del 2003. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è la title track del nono album in studio di Warren Zevon, si chiama Mutineer, e loro invece sono Resentments.

0: Ebbene sì, due volte la stessa canzone, ma in due versioni chiaramente diverse. Mutineers, la prima versione era quella dei Resentments, mentre quest'ultima, la voce è inconfondibile, quella di Mr. Zimmerman, detto anche Bob Dylan. E questa versione di Mutineer arriva da una raccolta che si chiama Enjoy Every Sandwich, raccolta che uscì praticamente un anno dopo la morte di Warren Zevon, assemblata dal figlio, che comprende un sacco di buona gente, a dire il vero: Don Henley degli Eagles, Steve Earle, Jackson Browne naturalmente perché era un suo amico, The Wallflowers, Billy Bob Thornton, Pete Yorn e altri, fra cui quello che ci ascolteremo anche fra un po' dopo la pubblicità, perché questa raccolta ha questo titolo, ritorna in campo, ve l'avevo preannunciato, David Letterman, che era molto amico di Warren Zevon è stato diverse volte al Late Show di David Letterman, e appunto anche in occasione dell'annuncio, diciamo, della grave malattia che ha colpito Warren Zevon, che poi l'ha portato alla morte, lui non mancò di essere ironico quando David Letterman gli chiese cosa consigli alle persone come te che sanno che più o meno stanno morendo, e lui disse: il mio consiglio è quella enjoy every sandwich, cioè gustati tutti i sandwich, scusate, non è poco. David Lindley è un personaggio cosiddetto di secondo piano, un gregario, suona tutti i tipi di strumenti a corde che potete immaginare, anche quelli che vi potete inventare, e iniziò negli anni 60 insieme a un gruppo che si chiama Kaleidoscope, poi ha iniziato una serie di collaborazioni praticamente con tutto il gotha della West Coast e della musica americana. Invece Annie Neser è un personaggio che oltre a suonare percussioni suona l'oud, che è uno strumento a corda del Medio Oriente. Lui infatti viene dalla Giordania, però è andato a New York insieme alla famiglia all'età di 7 mesi, per cui della Giordania non si ricorda assolutamente niente. Il duo ha fatto 3 album insieme, 2 sono dal vivo, tutti e 2 registrati in quel di Tokyo. E il brano che ci andiamo ad ascoltare viene da un album del 1980 di Warren Zevon che si chiama Bad Luck Strike in the Dancing School, e il brano si chiama Play It All Night Long, suonalo tutta la notte. David Lindley più Annie Neser.
1: This next song is a song written by Warren Zevon, and this is one of his strangest and one of his best.

0: stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Start tonight with a song in memory of my great friend Warren Zevon. Warren passed away a few days ago, but he was one of the great, great American songwriters, and love him, gonna miss him very much. This is one of Warren's songs called My Ride Is Here. I was staying at the Marriott with Jesus and John Wayne. I was waiting for a chariot, they were waiting for a train. The sky was full of carrion, I'll take Mazuma, said Jesus to Marion.

Tre giorni dopo la morte di Warren Zevon, Bruce Springsteen, la E Street Band erano in concerto allo Sky Dome di Toronto in Canada e omaggiarono l'amico Warren Zevon appunto con questo brano che si chiama My Ride's Here, che è la title track dell'undicesimo album in studio di Warren Zevon. Era il 10 settembre del 2003 e Bruce naturalmente non poteva esimersi dal, come ha fatto altre volte anche in occasione della morte di David Bowie o altri, non poteva esimersi dal omaggiare appunto Warren Zevon con questa My Ride's Here. Sono gli unici due brani dal vivo, quello di Bruce e quello di Bob Dylan, che arrivano appunto dalla raccolta Enjoy Every Sandwich, del quale vi ho parlato prima. Credo che non tutti conoscano Mickey and the Motor Cars. È un quintetto che arriva dall'Idaho, ma dal 2002 ha traslocato, è andato a stare ad Austin, Texas, che è una città molto musicale, piena di musicisti. La curiosità extra musicale di questi Mickey and the Motor Cars è che due dei fondatori sono fratelli, si chiamano Brown, e sono fratelli di altri due Brown che sono fra i fondatori di una band che si chiama Reckless Kelly, quindi due paia di fratelli impegnati musicalmente. Ma a noi interessano Mickey and the Motor Cars. L'album si chiama Live at the Billy Bob's Texas, che è uno di quei locali tipicamente americani che avrete visto mille volte nei film e spero per voi anche dal vivo, dove si suona, dove ballano, dove c'è un po' di tutto, insomma. E questo è un doppio CD più DVD che è stato registrato il 26 giugno del 2009 a Fort Worth, Texas, dove è appunto la sede del Billy Bob Texas, che è uno dei locali più famosi nel campo della musica country rock. E quindi ci andiamo ad ascoltare un super classico di Warren Zevon, uscito da un album del 1978 che si chiama Excitable Boys, Boy, anzi singolare, e il brano invece è tutto plurale, si chiama Liars, Guns and Money, avvocati, pistole e soldi, che è quelli che chiede un figlio al proprio padre per risolvere una certa situazione che appunto è citata nel titolo, nel testo della canzone. L'ultima traccia di questo Excitable Boys, loro invece sono Mickey and the Motor Cars dal

Ancora un bis, ancora due canzoni, la stessa canzone in due versioni diverse. Era Guns Like, anzi, scusate, era Lawyers, Guns and Money, che abbiamo ascoltato la prima versione da parte di Mickey and the Motor Cars. Questa un po' più duretta, avrete riconosciuto la voce, quella di Meat Loaf, che veniva dal Texas, è stato anche un attore che sicuramente ricorderete, la sua partecipazione a Rocky Horror Picture Show, film sempre grandissimo. Ha avuto un successo più che planetario, proprio direi stellare, con un brano che si chiama But Out of Hell, scritto però da Jim Steinman, un altro grande personaggio. E questa Lawyers, Guns and Money viene da un album che si chiama VH1 Storyteller, che era una trasmissione televisiva americana dove, come sentite, oltre a cantare, poi lo dice il titolo stesso, storyteller, loro raccontavano la storia della loro vita, più o meno, naturalmente. Meat Loaf, per la cronaca, per gli amici, è autore anche di un brano bellissimo che si chiama Paradise by the Dashboard Light, che è una delle canzoni della mia top 10 personale. E comunque, quando si parla di buona musica, non può non apparire il nome di Willie DeVille. Lui iniziò negli anni 70 con un album che, come il gruppo, si chiamava Mink DeVille, e poi si è messo in proprio. Purtroppo è morto nel 2009 e anche lui ci ha lasciato troppo presto. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Acoustic Trio Live in Berlin, anche se in realtà le ultime 8 canzoni sono state registrate al Burns di Stoccolma in Svezia il 10 marzo del 2002. Uno di questi 8 brani è un brano scritto da Warren Zevon. Vi dicevo prima che lui ha iniziato come autore di canzoni, e infatti la versione originale di questa Carmelita che ci andremo ad ascoltare è stata registrata da un musicista cantante canadese che si chiama Murray McLaughlin, e nel suo album omonimo del 1972. Quindi andiamo a Willie DeVille. Il brano, lo ripeto, si chiama Carmelita ed è uno dei brani di punta della produzione di Warren Zevon.

0: Il 16 ottobre del 2022, in occasione di un festival a Monterey, California, Shooter Jennings, figlio di Waylon e di Jesse Coulter, due famosissimi cantanti country, assemblò una super band che chiamò Werewolves of Los Angeles e incise in quell'occasione questo album che si chiama Doe Warren. E niente, ci sono tutte canzoni di Warren Zevon che sono fatte alla grande da questa super mega band, tutti musicisti collaudatissimi e bravissimi. E il brano che ci siamo ascoltati era title track del suo album omonimo, si chiama Excitable Boys, ed è boy, ancora una volta ho sbagliato perché è singolare, e finisce questa prima parte di Città Fujiko Life Club di oggi, doveroso omaggio a questo grande cantante, grande personaggio che si chiamava Warren Zevon.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Seconda parte di Città Fujiko Live Club, come sempre è iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Ribadisco ancora una volta, novità per quel che riguarda Città Fujiko Live Club, appunto 103.1 MHz in modulazione di frequenza da Bologna. E la novità di oggi è appannaggio di un grande, grande personaggio che si chiamava Warren Zevon e che ha scritto un sacco di canzoni splendide, tipo questa che ci siamo ascoltati, che si chiama Werewolves of London, I lupi mannari di Londra. Chi ha visto l'omonimo film sa di cosa si tratta, e un altro film grandissimo, bellissimo. Comunque andiamo avanti. Il tutto è stato registrato all'Edmonton Folk Festival in duo acustico il 9 agosto del 2002 Warren Zevon, o chi per lui, per meglio dire, ha pubblicato questo album che si chiama Epilogue, Live at Edmonton Folk Music Festival, appunto, e che comprende tutte canzoni fatte in maniera acustica dal grande songbook di Warren Zevon. I can make love or disappear. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni. Ancora una volta ce ne sono tantissime, so che sono tedioso ma è così, e per cui il criterio di scelta, ancora una volta a mio insindacabile giudizio, è un brano per ogni decade. E oggi iniziamo dagli anni 70, 1978, siamo in un periodo in cui Mr. Eric Clapton ha qualche problema, ma in realtà suona veramente da Dio. Lui viene da Ripley nel Surrey, compirà 80 anni il 30 marzo prossimo 21, ma suona ancora alla grande quando vuole, ma questo è un altro discorso, non mi sto a dilungare. Perché adesso ci andiamo ad ascoltare un brano molto lungo che arriva da un cofanetto che si chiama Crossroad 2. Sono 4 CD, Crossroad 2 Live in the 70s. Sono 4 CD, tutti veramente notevoli, con grandi improvvisazioni, grandi assolo, veramente una lezione di chitarra incredibile. Naturalmente è stato registrato in varie location. Il brano in particolare che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama The Core, è stato registrato al Civic Auditorium di Santa Monica, California, l'11 febbraio, quindi circa, diciamo, se no non sarebbe a Recorded Today, no? 11 febbraio 1978, il brano, ripeto, si chiama The Core, lui è Mr. Anzi, Sir Eric Clapton.

0: Thank you.
1: Mr. Eric Clapton, anzi, come ha detto prima Sir Eric Clapton, siamo al Civic Auditorium di Santa Monica, 11 febbraio 1978, The Core, il brano che ci siamo ascoltati. Molto velocemente, perché visto che siamo un po' stretti, andiamo subito al 1980 insieme a una band che viene da Stony Brook, stato di New York, e che è attiva dal 1967. Si chiamano tuttora Blue Oyster Cult, anche se Buck Dharma, il chitarrista, è l'unico membro originale. Hanno fatto molti album sia in studio che dal vivo. Questo Extraterrestrial Live è stato registrato in diverse occasioni, in diverse locations, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è il primo di questo album doppio o vinile. Si chiama Dominance and Submission, è stato registrato al Mid-Hudson Civic Center, di un posto con un nome incredibile, Poughkeepsie, nello stato di New York, l'11 febbraio del 1980. Blue Oyster Cult, Dominance and Submission.

se non avete capito bene, questo brano si chiama Dominance and Submission. Loro sono Blue Oyster Cult, Mid-Hudson Civic Center di Poughkeepsie, stato di New York, 11 febbraio 1980. Molto velocemente veniva purtroppo anche lui uno di quelli che ci ha lasciato troppo presto e ha lasciato veramente un grande vuoto nel campo del canto. Lui si chiamava Jeff Buckley, è morto nel 1997 all'età di 30 anni dopo aver fatto un solo album in studio. Dopo la sua morte sono usciti diversi album postumi, fra cui molti dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Live at Bataclan, è stato registrato nell'omonimo, purtroppo in maniera funesta, locale famoso di Parigi, l'11 febbraio di 1995. Il brano che ho scelto per voi, visto che siamo al Bataclan, è un medley di due brani francesi, del quale mi rifiuto assolutamente di dire il titolo. Chiamiamolo medley. Jeff Buckley, 11 febbraio del 1995.

Rien

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

Naturalmente, grande chitarrista, grande persona, proprio nel senso di enorme persona, proprio fisicamente. E ha fatto diversi album dal vivo, anche il suo primo album del 1994, si chiama It's Chubby Time, era dal vivo. Lui è molto famoso in Francia, forse più che nella sua natale Stati Uniti, nei suoi natali Stati Uniti. E dicevo, ho fatto molti album dal vivo. Questo è uno di quelli, si chiama Electric Chubbyland, giocando, parafrasando quell'Electric Ladyland di Jimi Hendrix. Infatti è un triplo CD tutto dedicato, o quasi, a Jimi Hendrix. Due CD sono dal vivo, uno è in studio. I due live sono registrati al Corner Stage di Middletown, New York, l'11 febbraio del 2006. E il brano che ci siamo ascoltati, credo che non ci sia bisogno di presentazione, comunque si chiama The Wind Cries Mary. Naturalmente sono tutti brani di Jimi Hendrix, ma andiamo avanti con l'ultimo gruppo registrato nel 2012. Si chiamano Widespread Panic, sono una top jam band che arriva da Athens, Georgia, e sono attivi dal 1986. Come tutte le jam band, hanno fatto un sacco di album dal vivo, molti recuperabili solo sul loro sito, sia a pagamento che in download only, cioè sia in stato fisico che in download only. L'album che ci andiamo ad ascoltare si chiama Wood, è un doppio CD che racchiude registrazioni effettuate qua e là per gli Stati Uniti in maniera acustica, per questo si chiama Wood, come il legno delle chitarre che usano in questo caso. Siamo al Fillmore, in questo caso di Denver, in Colorado, l'11 febbraio del 2012, e il brano che ho scelto per voi è un brano che si chiama Mercy, loro invece si chiamano Whispered Panic.

Malgrado sia detto acustico, ed è acustico, la potenza veramente notevole da parte di questi Widespread Panic. Fillmore, Denver, Colorado, la location era l'11 febbraio del 2012, il brano si chiama Mercy e conclude questa Record Today di oggi, così ci dà il tempo anche di ascoltarci qualcos'altro da Warren Zevon, che è la novità che vi propongo quest'oggi. Dirò solamente che l'album di Warren Zevon è stato registrato all'Edmonton Folk Music Festival, si chiama Epilogue e ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama Case of You. Però prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo al mercoledì dalle 10.30 alle 12.25. Nevio al microfono, vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi do appuntamento mercoledì prossimo, stesse modalità d'uso, stesse frequenze, stesso web, stesso DAB e vi lascio in compagnia del grandissimo Warren Zevon. Il brano, lo ripeto, si chiama Case of You. Ciao a tutti da Nevio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: Popolare Network.
1: In Cisgiordania alcuni coloni israeliani tentano di dar fuoco a due moschee vicino Ramallah. Sui muri insulti razzisti e parole d'odio. L'attacco bloccato dai residenti è solo l'ultimo di raid quotidiani che hanno l'obiettivo di cacciare i palestinesi dalle loro terre, denuncia un attivista ai nostri microfoni. Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, al G7 Trump firma la dichiarazione finale sul conflitto insieme agli altri leader. Nel testo più armi a Kiev e nuove sanzioni contro Mosca. È una vittoria diplomatica per gli europei e per il padrone di casa, Macron. Il Quirinale stoppa un altro mezzo pasticcio della maggioranza, stralciati dal decreto accise 4 norme che non c'entravano niente col testo. In Senato invece è arrivata la riforma della caccia, una legge sparatutto, dicono gli ambientalisti, che mette a rischio ecosistemi e biodiversità. Addio a Carlo Ginzburg, morto a 87 anni, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. 12:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate dai titoli, in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno tentato di dar fuoco a due moschee vicino Ramallah. Hanno incendiato l'ingresso delle due moschee, di cui hanno anche imbrattato i muri con insulti razzisti e parole d'odio. Non erano presenti i fedeli perché è successo la notte scorsa, l'attacco dei coloni è fallito, ma solo perché sono stati bloccati da alcuni residenti. Sulla situazione in una Cisgiordania sempre più soggetta ad attacchi quotidiani, anche oggi contro diversi altri villaggi, abbiamo raggiunto a Ramallah l'operatore di una ONG italiana che ha scelto di rimanere anonimo per ragioni di sicurezza. Lo ascoltiamo.
2: Ci sono stati molti attacchi dai coloni israeliani, non solo contro questi due villaggi, contro molti villaggi. Queste due moschee sono nei villaggi di Jaljulia e Mazar al-Nubani. I coloni estremisti sono entrati nelle moschee e hanno provato a bruciarle, ma le persone sono riuscite a evitarlo. La polizia israeliana non è intervenuta. Sanno che succedono queste cose, ma non intervengono mai in queste situazioni. Israele crede che la Cisgiordania non dovrebbe essere come oggi. È una decisione politica che viene dall'estremismo israeliano, e mi riferisco a Smotrich. Cercano di cacciare i palestinesi della Cisgiordania fuori dalle loro terre. Tutte le violenze sono dovute a questo, spingere i palestinesi a non vivere più qui. Da qui gli attacchi quotidiani. Bruciano le macchine, le abitazioni, le moschee, non fanno distinzioni. E cacciano le persone dalle loro case, soprattutto quelli delle comunità beduine. Chiudono aree destinate ai musulmani, ma anche montagne, campi. Qualsiasi cosa vogliono fare, ogni giorno la fanno, solo per cacciare i palestinesi.
1: E oggi ci sono stati nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. È successo nel distretto di Nabatieh, dove già ieri l'esercito di Tel Aviv aveva ucciso 4 persone. Attacchi ci sono stati anche vicino Tiro. Secondo diversi media, i raid nel Libano meridionale sono diminuiti di intensità. L'Iran ha comunque ribadito che la fine delle ostilità nel paese è parte, deve essere parte dell'accordo con gli Stati Uniti, e ha avvertito che ci sarà una dura risposta se dovesse continuare. Anche Trump ieri ha criticato Netanyahu, deve essere più responsabile, ha detto il presidente americano. Israele non voleva la firma di un'intesa tra i due paesi, il Libano è il fronte che rischia adesso di complicare la firma prevista venerdì a Lucerna tra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Roberto Festa.
3: Negli ultimi giorni le dichiarazioni di Donald Trump su Benjamin Netanyahu si sono fatte sempre più dure. È pazzo, è un tipo difficile, deve essere più responsabile. Senza di me Israele non esisterebbe, ha detto il presidente americano. Questo corrisponde in parte a un gioco delle parti. Trump ha bisogno di mostrarsi il più possibile aperto al dialogo e a contenere le ambizioni militari dell'alleato. Netanyahu deve invece rappresentarsi, anzitutto agli occhi della sua opinione pubblica, come l'implacabile difensore della sicurezza di Israele. È comunque innegabile che i rapporti tra i due si siano fatti più difficili. Il presidente americano è infastidito da Netanyahu, che mostra eccessiva autonomia d'azione, che con i suoi ripetuti raid contro Hezbollah ha rischiato e rischia di far naufragare l'intesa con l'Iran, di cui Trump ha invece assoluto bisogno. Le relazioni tra Israele e Stati Uniti, militari, strategiche, economiche ed intelligence, vanno però molto al di là del rapporto contingente tra i due leader e quindi, dicono fonti del governo di Gerusalemme, Israele avrebbe ricevuto dagli Stati Uniti il via libera a mantenere le truppe dove attualmente si trovano, quindi sulla linea gialla che delimita la zona cuscinetto creata nel Libano meridionale. Potranno continuare a colpire nell'area compresa tra il confine e la linea gialla e migliaia di civili libanesi non saranno autorizzati a rientrare nelle loro case. Quando lunedì Netanyahu ha detto non ci ritireremo dal Libano, la dichiarazione era chiaramente concordata con gli americani. Resta da vedere se l'altra parte, Iran in testa, sarà disponibile ad accettare un accordo che contempli il persistere dell'occupazione israeliana.
1: Uniti nel sostegno incrollabile all'Ucraina, nell'ultimo giorno di vertice Trump ha firmato la dichiarazione finale sul conflitto russo-ucraino voluta dagli altri leader del G7 a Evian in Francia. Nel testo si annuncia l'impegno per 9 armi a Kiev e per più sanzioni contro Mosca. Il presidente statunitense si allinea così, almeno a parole, alle posizioni soprattutto degli alleati europei, con una firma che però fino all'ultimo non era scontata. La dichiarazione è dunque un'importante vittoria diplomatica anche per il padrone di casa, Emmanuel Macron. Il servizio da Parigi.
0: Sarà la promessa degli ori sfavillanti di Versailles per la cena in suo onore questa sera, o l'euforia internazionale per quello che Donald Trump ha definito trionfalmente l'accordo storico con l'Iran. Fatto sta che il presidente americano non solo ha partecipato a tutte le riunioni di questo G7 francese di Evian, contrariamente ad un anno fa in Canada quando era partito senza scuse né spiegazioni a metà del summit, ma in più ha sottoscritto tutti i documenti e le dichiarazioni unitarie dei sette, a cominciare da quella esistenziale per l'Europa sull'Ucraina, nei termini scelti e utilizzati dai suoi alleati, a cominciare proprio dagli europei, primo tra tutti Macron, che dopo mesi di tensioni più o meno velate con Washington è il grande vincitore di questo G7 e il principale artefice di questo palese riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti. Appoggio di Trump alla linea europea di incrollabile sostegno all'Ucraina, con tanto di forniture e licenze per la produzione militare, rafforzamento delle difese antiaeree e pressione accentuata su Mosca, con sanzioni in particolare sulle esportazioni russe di idrocarburi. E appoggio degli europei all'accordo americano con l'Iran, che convale del preteso trionfo sbandierato dal presidente americano alla sua opinione pubblica a qualche mese dalle elezioni per il Congresso. Successo diplomatico quindi per Macron e per Trump, o come dicono i cinesi, win-win. Da qui a parlare di Occidente riconciliato il passo è azzardato, conoscendo Trump e il suo opportunismo di situazione. Macron lui ci spera e parla nel suo messaggio sul bilancio del G7 di Evian di risveglio strategico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La politica, il Quirinale oggi ha messo una nuova pezza, un mezzo pasticcio della maggioranza alla Camera. Sono stati stralciati dal decreto accise 4 norme che non erano conformi al testo. Dietro a questa mossa ci sarebbe stata un'interlocuzione appunto tra il Colle e il governo. Da Roma, Anna Bredice.
4: Il decreto accise che proroga il taglio delle accise sui carburanti dovrà tornare al Senato per un'altra approvazione da definire e concludere entro il termine del 29 giugno, data in cui scade il decreto. Il rinvio è dovuto al fatto che ci sarebbero 4 punti del decreto estranei al provvedimento segnalati dal Quirinale, non omogenei quindi al tema delle accise, che invece è il punto principale e atteso, visto che l'aumento dei carburanti è un tema che per il governo Meloni è fonte di preoccupazione per le conseguenze anche di consenso elettorale per i suoi elettori. Un provvedimento quindi che rischiava di diventare una specie di decreto omnibus. Nel decreto approvato al Senato c'erano norme che mettevano ulteriori paletti al telemarketing, alle telefonate da utenti non riconoscibili per i contratti commerciali, la mitigazione del prezzo dello zolfo, una norma che riguardava le cooperative e le minoranze linguistiche. Quindi ora verrà approvata alla Camera e poi passerà velocemente al Senato. Linea allo studio.
1: Ed è iniziato al Senato oggi l'esame della riforma sulla caccia, una legge contestatissima, ribattezzata Sparatutto. Il provvedimento introduce infatti, tra le altre cose, l'estensione dei calendari venatori, consente un maggior numero di specie cacciabili e la possibilità di cacciare dove fino ad oggi non era consentito, come in spiagge o aree protette, mettendo così a rischio ecosistemi e biodiversità. Stamattina al Senato sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, nonostante la legge sia in contrasto con la Costituzione e le direttive europee, dicono gli ambientalisti. Il più grave attacco recente agli animali e alla natura, così le associazioni che ora hanno chiesto ai leader delle opposizioni di contrastare il provvedimento con ogni mezzo democratico. Danilo Selvaggi, della LIPU.
5: È un provvedimento che viola in modo clamoroso e ripetuto la direttiva uccelli e anche la direttiva Habitat, viola la Costituzione, l'articolo 9 della Costituzione, che mette la biodiversità tra i valori supremi, i valori nobili dello Stato e della nostra Carta Costituzionale, viola tutti i principi di buonsenso amministrativo e rappresenta un elemento distruttivo per la natura, per gli uccelli selvatici, per gli ecosistemi, cioè è un mix di cose terribili. Uno degli aspetti è la cancellazione dei limiti della stagione venatoria. A fine gennaio quel limite salta, e salta persino il parere di ISPRA. Questo significa che le regioni potranno, chiedendo il parere a se stesse e dando il parere a se stesse, proseguire la caccia a febbraio, se non addirittura oltre, in un periodo che è quello della migrazione pre-riproduttiva degli uccelli, che è il più delicato in assoluto, non a caso è vietatissimo dalla direttiva uccelli. Ecco, l'Italia farà questo, è una delle tante cose tremende che questo provvedimento contiene.
1: Il consorzio di bonifica Delta del Po ha annunciato di aver sospeso parzialmente l'irrigazione dei campi agricoli nel Ferrarese. Il motivo è il riproporsi del fenomeno del cuneo salino. Anche quest'anno, infatti, per via della siccità, la portata del Po è scesa sotto i livelli minimi, consentendo così all'acqua salata del mare di fare ingresso nell'entroterra. Un fenomeno che si ripresenta puntualmente d'estate, ma che con la crisi climatica sta diventando sempre più precoce, intenso e frequente. Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica Delta del Po.
6: Il problema è che all'interno dei rami del delta, dove normalmente ci deve essere rami fluviali acqua dolce, la mancata portata, la mancata forza appunto del fiume che normalmente mi scorre verso il mare è compensata dal mare che risale al contrario il fiume. All'interno dei fiumi si trova acqua salata incompatibile con la distribuzione irrigua e con quindi le necessità dell'agricoltura e culturali della zona del delta del Po. Ecco che il consorzio di bonifica si trova costretto ad interrompere, a chiudere le derivazioni per l'irrigazione, creando grossi disagi a tutto quello che è il mondo dell'agricoltura. Non solo, le problematiche si ripercuotono nell'ambiente, si registra sempre più frequentemente di anno in anno una sorta di arretramento della linea di costa della zona più arida costiera verso l'entroterra. È un fenomeno che noi conosciamo da più di 30 anni. Negli ultimi anni, chiaramente, tutti i dati che leggiamo o ascoltiamo tutti i giorni sul cambiamento climatico si sta verificando con sempre maggiore frequenza e, aggiungo, quest'anno anche intensità.
1: Stamattina un operaio di 30 anni è morto a Binasco, nell'Interland sud di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lavoratore della Sasom, azienda che gestisce la raccolta di rifiuti. Durante la manovra di un macchinario, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto a un pilastro. È morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg, figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg. Aveva 87 anni. Fu uno degli studiosi italiani più tradotti e conosciuti all'estero per i suoi lavori sulla cultura popolare del Medioevo e dell'età moderna. Ricordato soprattutto per essere stato uno dei maestri della microstoria, cioè la corrente di ricerca che analizza grandi fenomeni storici partendo da prospettive locali o particolari come la vita quotidiana delle classi subalterne. Il suo primo libro, I Benandanti, nel 1966 è diventato un esempio di questo metodo di ricerca. Nel saggio, partendo da un culto pagano diffuso in Friuli nel 500 e 600, Ginzburg riuscì a ricondurre le origini di questo culto contadino a più antiche credenze diffuse nell'Europa centrale. Il ricordo dello storico Davide Bidussa, al microfono di Ira Rubini.
7: Sicuramente c'è un tratto personale, caratteriale potrei dire quasi, che lo contraddistingue. Ha avuto grande successo, è stato un intellettuale che ha coniato parole con cui noi oggi parliamo, e però non ha mai voluto, come dire, assumere la dimensione del maestro, ha avuto sempre voluto assumere la dimensione di uno che si fa delle domande inquiete, di uno che in un qualche modo sta accanto al suo lettore perché c'è una passione di saperne di più e di volerne saper di più. E io ho sempre trovato molto significativo che i suoi libri non siano mai una conclusione, siano in qualche modo l'apertura di uno scenario di indagine, di domande, in cui tutti noi possiamo anche dire: benissimo, abbiamo fatto questo percorso insieme, ora proviamo magari a ritrovarci tra un po', io faccio delle riflessioni, magari vediamo se riesco a trovare degli indizi diversi. C'è una grande voglia, come dire, è una grande passione anche, a fare in modo che occuparsi di passato e occuparsi di presente non fosse dare la lezione col dito alzato.
1: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Alessandra Tommasi e Mattia Guastaferro. La prossima alle 15.30. A tutti una buona giornata.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
1: Quando Tommy è nato, noi abbiamo fatto quello che in realtà non si dovrebbe fare, quindi i confronti con i figli degli altri, no? E noi notavamo che c'era qualcosa di palesemente diverso nelle tempistiche. Però i pediatri, no? Siete genitori apprensivi. Al quinto pediatra che abbiamo cambiato, perché io mi ero, alla fine è uscito fuori che effettivamente c'era qualcosa da controllare.
0: A parlare Francesco Cannadoro, padre del dodicenne Tommy, che sui social e sul web racconta con la moglie Valentina la vita della sua famiglia, la famiglia Cannadoro, e la loro quotidianità da caregiver. Tommy ha infatti una neuropatia degenerativa, da tempo ha perso la vista, si nutre con la PEG e ha un grave ritardo psicomotorio. Anche per questo da ormai diversi anni la famiglia si è trasferita da Vigevano in Romagna.
1: Mia moglie ha sempre fatto da piccola le vacanze a Cattolica, quindi era innamorata di Cattolica. E nel momento in cui appunto abbiamo messo la PEG, i polmoni di Tommy erano stati messi al sicuro da quel punto di vista, è subentrato però la problematica che ormai erano abbastanza rovinati, perché erano anni che Tommy faceva 7, 8, 9 polmoniti all'anno. E la soluzione che ci è venuta in mente era a questo punto provare davvero a trasferirci al mare. Abbiamo potuto farlo perché io lavoro da casa. Siamo stati presi in carico dall'ausl di Rimini, il Colosseo. Hanno convocato Tommy, l'hanno conosciuto, gli hanno fatto diverse visite. In 3 mesi ci hanno detto: lui ha bisogno di questo, questo, questo, questo, questa e il team. A noi ci è caduta la mascella per terra.
2: Si chiamava, lo ricordo, noi caregiver di WhatsApp.
0: Sul web la famiglia Cannadoro, con una narrazione lontana da pietismi e retorica, cerca di raccontare anche i problemi dei caregiver.
1: Un vero supporto psicologico organizzato e strutturato a livello nazionale non c'è, e secondo me dovrebbe esserci dalla diagnosi, cioè dovrebbe partire proprio un percorso. E questo potrebbe far sì che tante persone diventino appunto coscienti del ruolo di cura. Sapere che quello che ti è capitato, non è che ci puoi fare molto, però ci sono cose che ti permettono di mettere un attimo il naso fuori dall'acqua un secondo, respirare, riprendere le energie, prenderti anche un po' cura di te. Drago è Ivan Drago di Rocky 4, e c'è una frase che Rocky dice, no? Comunque affrontare un altro round quando pensi di non farcela è qualcosa che può cambiare tutta la tua vita. E dietro questa filosofia c'era un po' pop, molto pop come citazione, c'era un po' tutto il nostro modo di affrontarla, e quindi la disabilità di Tommy è diventata il drago, che sì, ok, sei forte, grande, grosso, però aspetta, tanto facciamo un altro round, poi vediamo.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?

Benvenuti a Dedicato. Allora, questa settimana sono sola in studio e ci facciamo una puntata di tutta musica. Non parlerò più fino alla fine di questa puntata e andiamo ad ascoltare, ve lo dico ora perché non parlerò più, appunto, Alessio Lega con Ambaradam. Poi ascolteremo Caparezza, Chi se ne frega della musica, Gente strana posse con Revolution, poi Lucio Dalla con La sera dei miracoli e The Cure con Close to Me. A dopo!

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

1 AM, Daddy Cool, come promesso siamo arrivati alla fine di questa puntata senza parlare. Questa cosa è veramente molto particolare per Dedicato, ma questa settimana vi abbiamo dedicato questa buona musica che a noi piace tantissimo. Ovviamente avete visto il caos nella scelta musicale anche qui, come il caos è sempre nel nostro studio, caos bello, positivo. Generi e stili musicali completamente diversi l'uno dall'altro, ma con un filo conduttore. Buona musica e cose da dire. Ciao, ci risentiamo la settimana prossima alle 13.

0: Ivan.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
7: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
8: Ai 300 scalini!
9: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon.

Bentornati a Fumetta Sinistra, un mondo dentro Balloon, edizione speciale. Seconda puntata con lo storico ricercatore indipendente Daniele Di Esposti che, guardando le tavole del grande disegnatore vignettista palestinese Nasser Ali, ripercorre la storia della resistenza palestinese partendo dalla fase panarabista dei primi anni della resistenza palestinese. Ringraziando la Conserva perché queste riflessioni di Daniele Di Esposti sono state registrate alla Conserva, centro culturale di Monte San Pietro, venerdì 14 maggio.

0: Israele controlla il 78% della terra dopo la guerra, e i palestinesi sono sottoposti a un regime militare, a una legge marziale che si protrae fino al 1966. Se sono sottoposto a una legge marziale, io non posso fare una politica ostile al governo. Ho la cittadinanza israeliana, se sono rimasto dentro al territorio dello Stato ebraico, sono un palestinese del 1948, però sono un cittadino di serie B, in un sistema di apartheid, e se faccio politica posso appartenere a una formazione che riconosce la legittimità dello Stato ebraico, altrimenti faccio politica in clandestinità. E posso essere collegato a quei centri della lotta di resistenza che nascono all'estero, perché Yasser Arafat ha studiato in Egitto e poi si è spostato nella zona degli Emirati del Golfo Persico e lì ha trovato il modo di organizzare il Fatah, che è un nucleo di resistenza palestinese che si coagula intorno ai principi di, detta male, nazionalismo, repubblicanesimo, laicità. E quindi i principi che animano la prima fase della resistenza palestinese non sono collegati all'aspetto religioso dell'identità palestinese e dell'identità araba, sono legati al concetto di panarabismo, quindi si collegano anche all'assistenza che può arrivare dall'Egitto, dalla Siria, che sotto Nasser provano a formare una Repubblica Araba Unita e a dire che la Repubblica Araba Unita sarà completa solo quando anche la Palestina si associerà a questa Repubblica Araba Unita, ma la Palestina non si libererebbe in quanto Palestina, si libererebbe in quanto componente di una Repubblica Araba Unita, che se è comandata da Nasser avrà sempre l'Egitto come player one, la Siria come player 2 e la Palestina come player 3, quindi la Palestina viene dopo. E questo, in una logica di resistenza palestinese, funziona poco, perché in una logica nazionalista i palestinesi dicono: noi siamo palestinesi e ci vogliamo affrancare in quanto palestinesi. E quindi abbiamo visto due anime della resistenza palestinese che sono già presenti negli anni 50, quando Arafat comincia a organizzare la lotta dei Fidayun, cioè di quei guerriglieri che vanno a fare azioni di destabilizzazione, di disturbo, di attacco contro le strutture ebraiche, contro le infrastrutture dello Stato, contro i rappresentanti dello Stato ebraico, e creano le condizioni per far sentire una presenza ostile che provoca poi tutta una serie di ritorsioni, massacri, vicende che si proiettano attraverso il tempo. Aggiungiamo una componente, perché vado un po' non troppo schematicamente sulle date, ma più che altro sui principi, perché la resistenza palestinese degli anni di Najah Alali ha una componente marxista molto forte. E nasce il terzo blocco della resistenza palestinese nel momento in cui al nazionalismo di Arafat si contrappone uno spirito che mette in evidenza il bisogno anticoloniale di ribellarsi agli agenti occidentali del sionismo e al capitale che ci schiaccia sotto forma di dipendenza dall'Occidente. Però questa nostra voglia di ribellione si deve inserire in una dinamica rivoluzionaria più estesa che deve abbracciare tutto il Medio Oriente. E il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, guidato da George Habash, nasce su questa volontà. Poi si frammenta presto, perché nasceranno tante sottosigle, come succede spesso a sinistra, d'altra parte è abbastanza normale che nel momento in cui tu hai un principio fortemente ideologico e anche fortemente esigente nella tua lotta, tu ti possa anche dividere sul capello, possa anche spaccare il capello, ma è un'altra concezione ancora che innerva la resistenza palestinese e che dice, questo è interessante perché è molto Najee Alali, che è amico fraterno di Ghassan Kanafani, autore di riferimento della letteratura palestinese, a sua volta strettamente legato a George Habash e quindi esponente dell'FPLP. È per questo che ci sto un po' di più su questa formazione, perché Najee Alali ha respirato questa roba durante la sua fase giovanile. Cosa dicono? Dicono che non possiamo immaginare qualsiasi tipo di compromesso che preveda la presenza, la persistenza di elementi colonialisti in Medio Oriente. E quindi se il processo che nasce nel 1947 nasce da un portato coloniale, cioè dal fatto che il sionismo vuole radicare in Palestina una forma di colonialismo di insediamento, a sua volta collegato agli interessi statunitensi e britannici, noi non possiamo accettarlo. Quindi non buttiamo a mare gli ebrei, non hanno mai detto questo, perché comunque hanno un posizionamento internazionalista. Se un ebreo fa sua la causa proletaria della rivoluzione, non lo facciamo secco, anzi è un compagno. Però nel momento in cui la presenza degli ebrei non può prescindere dallo Stato di Israele, gli ebrei non possono essere presenti, perché lo Stato di Israele deve andare a mare. Questa è la concezione che anima il fronte guidato dall'FPLP, che si metterà contro Fatah nel momento in cui Fatah, a partire dal 1973, comincia a pensare come facciamo in una situazione in cui c'è stata la guerra dei sei giorni con la risoluzione 242, che è una iattura, c'è stata la guerra del Kippur, abbiamo provato a metterli nel sacco quelli di Israele facendo un attacco all'improvviso il 6 ottobre del 73, ci eravamo quasi riusciti, poi però questi sono stati aiutati da una coalizione sostenuta principalmente dagli Stati Uniti, che hanno fatto in modo che Israele non collassasse, poi Israele ci ha preso gusto ed è andato ancora più avanti, rischiava di dilagare, lo hanno fermato per fortuna, in quel caso anche gli stessi americani, perché non esagerasse, e a quel punto la nuova risoluzione 338 conferma sostanzialmente la risoluzione 242. L'OLP, che in quel momento ha già preso una direzione chiara sotto Arafat, si chiede come facciamo noi in una situazione del genere, se ogni volta che c'è una guerra rischiamo di andare sotto e ancora più sotto e ancora più sotto. Si comincia a ragionare sul fatto che dobbiamo dialogare con le Nazioni Unite, e quindi Arafat andrà con il ramoscello d'olivo e il fucile a fare il discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite dicendo che è pronto a porsi in una posizione dialogica ed entrando in quel processo che lo porterà nel 1988 a scrivere la carta della dichiarazione di indipendenza sostanzialmente della Palestina, ma anche a riconoscere la legittimità dello Stato di Israele. Quindi nel 1973 la storia cambia segno, perché la forza originaria e numericamente preponderante, se vogliamo, della resistenza palestinese si pone su una prospettiva che ammette il dialogo, e ammettendo il dialogo crea le condizioni per un confronto non solo con Israele, che si sottrarrà fino all'ultimo momento possibile al confronto diretto con i palestinesi, al punto che i negoziati di Oslo saranno segreti perché Israele non può far vedere che sta parlando con Arafat, ma con gli Stati Uniti e con l'ONU, con le Nazioni Unite. Per l'FPLP questa cosa non è accettabile, perché l'ONU stessa, che ha votato in Assemblea Generale la spartizione, è un soggetto coloniale. Qui possiamo discutere sul fatto che ci vedano bene o che ci vedano distorto, probabilmente ci vedono pregiudizialmente, ma il pregiudizio per certi versi gli rivela una parte consistente della realtà, nel senso che l'ONU non dovrebbe essere un soggetto egemonizzato dai poteri coloniali, ma cos'è stata nella pratica delle sue azioni? Molto spesso un soggetto bloccato dai veti di qualche potere prevalente, in questo caso, nel caso palestinese, il potere prevalente sono gli Stati Uniti. Quindi l'FPLD apre il concetto di fronte del rifiuto. Fronte del rifiuto è un'espressione che abbiamo sentito sviluppare soprattutto durante il processo di pace, quindi durante quel processo che si apre con la conferenza di Madrid e poi prosegue con le trattative di Oslo e poi con l'accordo Oslo 1 e Oslo 2 che vengono firmati, il primo alla Casa Bianca e il secondo nel 1995. Lì fronte del rifiuto era un'espressione che identificava quei partiti e quelle formazioni palestinesi non disposti ad andare all'accordo, non disposti a sedersi al tavolo in una situazione che loro avevano già visto troppo squilibrata. E va detto che, pur essendo il fronte del rifiuto pieno di gente poco qualificabile, il fronte del rifiuto in quel frangente aveva preso la direzione corretta, perché il processo di pace era una trappola per come si era strutturato. Nel 1973, fronte del rifiuto significa che, davanti alla prospettiva di dialogare con l'ONU, noi intensifichiamo la lotta. Quindi l'FPLP comincia la grande stagione dei colpi spettacolari. Fiumicino, dirottamenti aerei, attacchi a obiettivi israeliani fuori da Israele, in modo che la risonanza della lotta palestinese vada fuori dai confini, perché in questo modo si crea una solidarietà internazionale con la causa palestinese.
1: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصريه.

anni 70. In Italia ovviamente sono gli anni dei movimenti, sono gli anni delle mobilitazioni, dei collettivi, ma in giro per il mondo sono gli anni del terzo mondismo, sono gli anni in cui comunque si sta ancora diffondendo il mito del Che, sono gli anni in cui gli Stati Uniti naufragano in Vietnam, sono gli anni in cui il Vietnam si propone come storia vincente a livello di contestazione dell'ordine occidentale. E quindi tutto questo per l'FPLP e per le formazioni della sinistra palestinese diventa un'occasione di affermazione rivoluzionaria. E poi, visto che la complichiamo, nella sinistra dobbiamo per forza inserire il Partito Comunista, e di partiti comunisti ce ne sono più di uno. Ce n'è uno a Gaza, ce n'è uno dentro Israele, ce n'è uno in Giordania. È interessante vedere che dentro Israele il Partito Comunista comprende sia i palestinesi del 48 sia gli ebrei, ed è un partito che sostiene convintamente quella soluzione che adesso è proposta, preconizzata, auspicata pur nell'utopia, da chi dice che l'unica possibilità di uscire da questo vicolo cieco è uno Stato per due popoli, e quindi uno Stato in cui la società non venga letta sotto una chiave nazionalista e non venga letta come una storia di gruppi etnici, ma venga letta come un conflitto di classi, perché era sempre stato così. Anche dentro la società palestinese c'erano stati forti contrasti di classe che erano stati messi da parte perché c'era un problema più grande, c'era un elefante nella stanza, cioè la presenza di una forza coloniale di insediamento che rompeva tutti gli equilibri, mandando in rovina tutti quanti. E quindi la logica che siamo tutti sulla stessa barca, fondiamo il partito della nazione perché siamo tutti palestinesi, o siamo tutti israeliani, o siamo tutti italiani, che questo ci aiuta a capirlo meglio, quello che voglio dire, quando qualche leader progressista immagina di costruire il partito della nazione, ecco che la massa di coloro che sarebbero beneficiati da un partito comunista è pronta a ricevere un premio poco gradito in un punto dove non batte il sole. E quindi quello che succede nel momento in cui viene accantonata la prospettiva della lotta di classe dentro la società palestinese è quello che il Partito Comunista vuole superare. Il Partito Comunista dice: dobbiamo ritrovare quest'altra forma di organizzazione sociale collegata appunto all'appartenenza economica. I partiti comunisti in quel frangente cercano anche di costruire un'alleanza tra la Palestina come causa e l'Unione Sovietica come soggetto politico dominante nella scena globale. E questa alleanza viene cercata anche dall'FPLP, sulla base di un'appartenenza ideologica marxista eterodossa, ma riconducibile a un denominatore comune originario. E l'Unione Sovietica è sensibile. Quindi questa sinistra palestinese lega molto il suo destino alla presenza dell'Unione Sovietica. E questo negli anni 70 va bene, negli anni 80 va benino, alla fine degli anni 80 è un disastro. Quindi purtroppo il collasso sovietico porta a picco le azioni della resistenza palestinese del lato sinistro, una storia che Najih Alali non ha visto, perché Najih Alali è già morto nel momento in cui accade questo collasso e l'FPLP si riduce a una sorta di irrilevanza. Però è interessante vedere che negli anni suoi la resistenza palestinese ha tutte queste anime: l'anima nazionalista di Fatah, laica, che rimane presente nella volontà di dialogare con le istituzioni internazionali e di non abbandonare comunque qualche contatto con i paesi della Lega Araba. Ma Arafat fa fatica con gli altri leader arabi
perché ha sottratto l'OLP all'Egitto. L'OLP, non l'ho detto e lo aggiungo adesso, era nata non per iniziativa palestinese, era nata per iniziativa egiziana. Nel momento in cui Nasser vuole lanciare le sue carte come federatore dei popoli arabi, sfrutta la carta palestinese, che è molto popolare, perché comunque l'idea che dobbiamo liberare i nostri fratelli di Palestina in background ce l'hanno tutti. E allora Nasser, che vuole spendere una carta utile, dice: fondiamo questa OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina, la mettiamo sotto il controllo di un personaggio fidato e facciamo in modo che operi per liberare la Palestina in una logica panaraba, non in una logica nazionale.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, Emilia Levante.

0: Benvenute e benvenuti al finale di stagione di 42 La Risposta. Per l'occasione oggi c'è tutta la redazione al completo per una puntata speciale, una puntata gioco.
1: Ciao a tutte e tutti, sì, siamo qui tutte al completo e abbiamo pensato di lanciare un piccolo gioco prima dell'estate. Abbiamo qui con noi moltissimi libri perché vi leggeremo una pagina, la pagina 42 di ognuno di questi libri, e vi chiederemo di indovinare da quale libro è tratta la citazione. Chi prima scriverà e indovinerà i libri da cui stiamo leggendo le citazioni vincerà appunto uno dei libri che questa sera mettiamo in palio. Il numero a cui scrivere è 329-22-48-487 e quindi cominciamo con le letture. Vai Fulvia!
2: Comincio proprio io, che nella pagina 42 ho un qualcosa che si ripete in tutto il libro e quindi non posso. Torno indietro, c'è solo il titolo. Torno indietro ancora, c'è una pagina bianca. Mi tocca proprio leggere la pagina 39. È un buon inizio, direi. Vedere il lato bello, accontentarsi del momento migliore, fidarsi di questo abbraccio e non chiedere altro, perché la sua vita è solo sua. E per quanto tu voglia, per quanto ti faccia impazzire, non gliela cambierai in tuo favore. Fidarsi del suo abbraccio, della sua pelle contro la tua, questo ti deve essere sufficiente. Lo vedrai andare via tante altre volte e poi una volta sarà l'ultima. Ma tu dici stasera, adesso, non è già l'ultima volta. Vedere il lato bello, accontentarsi del momento migliore, fidarsi di quando ti cerca in mezzo alla folla, fidarsi del suo addio, avere più fiducia nel tuo amore che non gli cambierà la vita, ma che non dannerà la tua, perché se lo ami e se soffri e se vai fuori di testa, questi sono problemi solo tuoi. Fidarsi dei suoi baci, della sua pelle quando sta con la tua pelle. L'amore è niente di più. Sei tu che confondi l'amore con la vita.
1: Bello fu.
2: Molto bello, anche se era pagina 39.
1: Va bene, faremo un'eccezione, ma direi che forse un piccolo indizio potresti darlo.
2: Piccolo indizio è che un autore degli anni 80 che purtroppo ci ha lasciato molto giovane, però ci ha lasciato molto, probabilmente ha condensato in quegli anni tutto ciò che aveva da dire, ed è anche vicino a Bologna.
1: Dobbiamo lasciare la parola a Silvia però, perché lei secondo me vi dà qualche aiuto per il quale potreste indovinare almeno l'autore, ma il libro anche, dai.
3: Sì, in effetti se qualcuno mi conosce sa perfettamente che è uno dei miei scrittori preferiti in assoluto e che ha abitato anche nella mia via. Non posso dire la via perché sennò sarebbe veramente troppo facile, ma è una via del centro di Bologna, sopra una libreria di cui vi abbiamo parlato solamente qualche puntata fa. Ve ne abbiamo parlato, quindi forse qualcuno ha ascoltato.
0: Eh sì, a parlare ne abbiamo parlato.
4: Ma forse intendevi la puntata su Anna Ilbe?
3: Non possiamo dare troppi indizi perché sennò è troppo facile, no?
0: E mentre voi pensate a quale sia la risposta corretta, piccolo spoiler, non è 42, passiamo a un altro libro con altri indizi.
1: Va bene, allora dai, dato che sono qui già vicino al microfono, ho portato un libro di un autore su cui abbiamo già fatto una puntata, non questo libro nello specifico, ma un altro. Un autore che ha degli spunti sempre un po' fantastici, ma che tratta temi assolutamente di attualità importanti come l'immigrazione, il razzismo. Quindi adesso aprirò il mio libro a pagina 42 e vado a leggere. Non c'erano più zanzare e neanche libellule. L'aria sopra il ruscello, mondata dagli insetti, mondata adesso che era autunno, e in alto, sopra le loro teste, c'erano uccelli che volavano verso climi più caldi, ed era il tipo di giornata in cui quasi si sentiva il movimento del pianeta, la sua inclinazione e rotazione, il suo non stare mai fermo, il suo essere inarrestabile, il suo trasformare ogni mattina in un pomeriggio. Oona lanciò un'occhiata ad Anders e si disse che a volte le sembrava normale e a volte le sembrava strano ne aveva una percezione altalenante, come quando guardi uno schermo televisivo non sintonizzato, uno schermo che mostra le scariche dell'elettricità statica e dopo un po' comincia a distinguere delle immagini, immagini bizzarre come serpenti, o onde o montagne, anzi no, non era così, perché ad alterarsi da un momento all'altro non era tanto la sua faccia, quanto la percezione che ne aveva lei. Più come quando annusi un cartone di latte e senti che è andato a male, ma poi, se un attimo dopo ne bevi un sorso, scopri che è ancora buono. Succede qualcosa in questo libro. Succedono delle trasformazioni, posso darvi questi indizi. Qualcuno cambia, anzi direi più di uno, molti, moltissimi, quasi tutta l'umanità cambia. Ecco, più di questo non posso dire perché altrimenti già
0: svegliamo troppo.
1: Ecco. Però l'autore, ecco, posso dirvi che l'autore è pakistano. Vediamo se qualcuno riuscirà a indovinare. Noi ci accontentiamo anche dell'autore, eh? Autore e libro sarebbe top, però chi è più veloce a indovinare più libri possibili, più autori possibile, sicuramente si
2: aggiudicherà il
1: esatto,
2: libro.
1: Scusa, grazie Fulvia. Non mi veniva il termine. Quindi adesso chi è che vuole lanciare il prossimo libro?
2: Forse Sara?
0: Ma sì, Sara è già pronta con in mano la sua proposta. Ed ecco la pagina 42. Sara?
5: Ciao a tutte e a tutti, quindi questo è il nostro terzo libro. Portati via, abbandonati, ripresi, che altro? Il lavoro, nulla. Il pensiero è niente. Il mondo è niente. La scrittura che è lavoro, pensiero, mondo, niente. Resta l'amore che ci solleva da tutto senza salvarci da nulla. La solitudine in noi è come una lama conficcata profondamente nella carne. Non possiamo estrarla senza ucciderci all'istante. L'amore non revoca la solitudine, la porta a compimento, le apre tutto lo spazio per bruciare. L'amore è niente più che questo bruciare, come bruciare al color bianco. Una schiarita nel sangue, una luce nel respiro, niente di più. E tuttavia mi sembra che una vita intera sarebbe leggera, affacciata su questo nulla, leggera e limpida. L'amore non oscura ciò che ama. Non lo oscura perché non cerca di prenderlo. Lo tocca senza prenderlo. Lo lascia andare e venire. Lo guarda allontanarsi con un passo così felpato che non lo si sente spegnersi. Elogio del poco, lode del debole. L'amore viene, l'amore va. Ha suo tempo, mai al nostro. Chiede.

0: La pagina 42 viene dopo la 41, non facciamo scherzi che dopo cominciate a dire no, ma secondo me la 42 era questa, secondo me la 42 era quell'altra. È una pagina ben precisa, eh? E siccome io la sto leggendo dal telefono, secondo me la mia è sbagliata, questo è già il primo indizio. E mi raccomando un'altra cosa, non fate, questa è 42 la risposta, non andate subito a dire sarà 42 la risposta, non siamo così che facciamo gli scherzi. Vado a leggere. Scritto sul cellulare, io vedo poco, sento anche peggio. Pareva che la sua vita fosse tutta un sogno e a volte si chiedeva di chi fosse quel sogno e se a chi lo faceva piacesse. Il fango gli si raccolse intorno al sedere e alle braccia e gli colò nelle scarpe. Ford lo guardò con occhi severi. E non provi a buttar giù la casa del signor Dent mentre lui è via, chiaro? Intimo. Questo pensiero non mi è passato nemmeno per l'anticamera del cervello, brontolò Prosser, finendo di accomodarsi nel fango. Vide il rappresentante del sindacato conducente di bulldozer avvicinarsi e affondò la testa nel fango, chiudendo gli occhi. Cercò di riordinare le idee, preparandosi a dimostrare di non costituire un pericolo per la salute mentale, come fino a un attimo prima lo era stato Dent. Non era affatto sicuro di non rappresentare un simile pericolo, visto che si sentiva la testa piena di rumori, cavalli, fumo e puzzo di sangue. Gli capitava sempre così, ogni volta che si sentiva triste o raggirato, e non era mai riuscito a spiegarselo. In una sublime dimensione di cui noi non sappiamo nulla, il possente Khan, evidentemente, urlava di rabbia, ma il signor Prosser, come sempre, si limitò anche questa volta a tremare un po' e a frignare.
1: Interessante questo racconto, ma ci vuoi dire qualcosa di più, Egidio?
0: No, questo è un gioco serio, dovete indovinare solo con cose qua.
1: Egidio è fatto così, è giusto. Vediamo se qualcuno indovina, quello di Egidio vincerà due libri.
2: Però c'è da dire che c'è il nome di un personaggio, quindi questo potrebbe aiutare.
0: Sì, ce ne sono due in realtà.
2: Due, vedi, ho seguito a metà. Io non ho indovinato, posso dire questo, cioè la fortuna che Egidio ha il suo telefono, quindi non abbiamo visto la copertina, per cui nemmeno io ho indovinato.
3: Qualcuno di noi ha indovinato, così magari si vince il libro.
1: Telefoneremo solo nel momento giusto.
2: Va bene, a questo punto passo la parola alla nostra Silvia.
3: Allora, già questo è un indizio, lo leggo da pagina 41 perché le pagine sono talmente piccole che sennò la lettura sarebbe troppo breve. E se le ghiandoline delle lacrime si sono otturate, disse la bambina. Nel mio villaggio c'era un neonato con questo problema, ma poi a forza di urlare e sforzarsi di piangere, verso i 2 anni si sono sbloccate. Non credo sia quello, disse il vecchio, perché quando affetto le cipolle o mi entra qualcosa nell'occhio, le lacrime escono, ma solo ed esclusivamente in quei casi. Poi distolse lo sguardo dal viso perplesso della bambina e si rivolse all'uomo. Beh, ora veniamo all'acquisto. È da tanto che ti aspettavo. Ne scelse moltissime, quasi la metà dell'enorme scatola. Vuoi comprarle tutte in una volta sola? Il vecchio annuì. Quanto ti devo? Ma, esitò il mercante di lacrime, è una vita che le colleziono, non so quanto tu le desideri, ma se mi faranno piangere, disse risoluto il vecchio, ti darò il mio intero patrimonio. Beh, patrimonio, tutto quel che ho è questa casa, i mobili e le galline nel cortile sul retro. La bambina non riuscì a contenere lo stupore. Mi scusi, signore, chiese declutendo, posso sapere perché vuole così tanto piangere? Il vecchio si tolse il cappello bianco e lo tenne in mano. Lo sguardo basso fissò in silenzio la scatola delle lacrime e poi con fatica iniziò a parlare. 2 punti. E qui non continuo perché sennò lo scoprite subito. Forse ci sono trappole.
2: Allora, possiamo dare come aiuto il fatto che all'interno di questa lettura Silvia ha dato il titolo del libro.
1: Sì. E allora non diciamo più nulla. Neanche sull'autrice.
3: Beh, dai, facciamole brave. È un'autrice che a noi piace parecchio. Ne abbiamo parlato molto anche in questo anno di 42. E dai, un libro.
2: Ci abbiamo fatto un'altra puntata.
3: Ci abbiamo fatto un'altra puntata ed è appena stato pubblicato. Basta. Troppi aiuti.
1: A questo punto attendiamo gli ultimi libri, ma ci

0: fermiamo.
1: Sì, adesso ci ascolteremo un po' di musica, ma avete ancora tante possibilità.
0: Tante possibilità.
1: Però adesso, dato che noi in genere mettiamo della musica che in qualche modo accompagna le nostre letture, vediamo se vi è venuto in mente, a redazione di 42, dico a voi, un brano da poter mettere su queste letture. Cosa lanciamo? Cosa ci ascoltiamo?
2: Ragazzi. Ma io metterei Sal da Vinci.
1: Dai, Monica.
0: Questo lo tagliamo.
3: Beh, divertiamoci un po', visto che comunque è l'ultimo giorno di scuola. Infatti, voi non potete vederlo, ma io sono vestito proprio da classico ultimo giorno di scuola con un gessato, ecco. E per me possiamo mettere i giorni Don't Stop Believing, che insomma, se finisce, un po' di felicità te la dai.
1: Ottimo.
0: Benissimo, siamo tutti d'accordo.
1: A tra poco.

0: Rieccoci di nuovo in studio, state ascoltando l'ultima puntata di stagione di 42 La Risposta, in cui diciamo che stiamo giocando un po' con voi, leggendovi le pagine 42 di alcuni libri e chiedendo appunto a chi ascolta di indovinare il libro, l'autore, l'autrice o entrambi. Il numero a cui potete mandare un messaggio WhatsApp è 329-2248-487. Ora è il turno di Oliviero che ci legge la sua proposta. Vai Oliver!
1: Ciao Monica e ciao a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, vi leggerò una poesia. E la poesia fa così, non vi svelerò il titolo perché potrebbe essere troppo facile. Noi non vediamo l'oceano, mai. Ma in luglio e in agosto, quando il caldo più atroce sembra salire dall'argilla dura di questa valle, può capitarti di attraversare una macchia di fichi e che il vento rinfreschi all'improvviso e per un momento cogli un sentore di sale e in quel momento quasi potresti credere che vi sia qualcosa in attesa oltre il Pacheco Pass. Qualcosa di immane, irrazionale, così potente che persino le montagne che si levano laggiù a est non hanno parole per descriverlo. Probabilmente penserai che sia matto a dire che le montagne non hanno un nome per l'oceano, ma se vivi qui, cominci a credere che sappiano ogni cosa. Serbano quell'enorme silenzio che pensiamo divino, un silenzio che in autunno cresce al cadere della neve, lenta tra i pini e il vento si riduce a meno di un sussurro e riesce a stento a prendere fiato dall'eccitazione e dal terrore. Devi ricordarti che questa non è la tua terra, non è di nessuno, come il mare accanto a cui vivevi un tempo, pensando fosse tuo. Ricorda le piccole barche dondolarsi in bilico sulle onde in arrivo e gli uomini cavarvi un'esistenza solo per ritrovarsi scavati fino al nulla. Adesso questa tu la chiami casa e allora fa pure. Venera le montagne mentre si sfanno in polvere. Aspetta il vento catturare un odore di sale. Chiamala la nostra vita.
0: Bellissima, ma indizi?
1: Indizi.
0: L'aiutino.
1: L'aiutino è che è un poeta americano.
0: Americano di dove?
1: Americano di America. E ha vinto un premio Pulitzer. Basta così.
2: Oliviero, torna qui subito.
0: Tornando all'indizio sulla sua nazionalità, ti vorrei ricordare che America è un continente. In questi periodi, sai, è meglio sempre ricordarlo. Ma americano di America, anglosassone o...
1: Nato a Detroit.
0: Ah, quindi non Latino America?
1: No.
0: No. Moderno, contemporaneo.
1: Allora, è nato nel 1928 ed è morto nel 2015. Quindi è abbastanza contemporaneo, direi.
0: Si stanno attivando i vostri neuroni? Piccoli collegamenti?
1: Allora, non è uno dei poeti americani più noti al grande pubblico, sicuramente, ma per i lettori di poesia è senz'altro un nome molto conosciuto.
0: Ottimo.
1: Poi ha detto del Pulitzer.
0: Ah beh, allora andate a controllare tutti in rete, tutti i premi Pulitzer vinti negli ultimi 20? Diciamo sì. 20 anni?
1: Anche sì, 20 anni, dai.
0: E magari, ecco, il nome salterà fuori. Se è troppo difficile, passiamo ad un altro libro. Che
3: dai,
0: questa volta.
3: Adesso ve lo leggo io un altro.
0: Sì, dai, Mari.
3: Estratto. E vi ricordo che questo è un gioco. Oggi vogliamo regalarvi un po' di libri. Quindi, i primi che risponderanno. Noi non siamo in diretta e quindi non vi possiamo dire all'interno della puntata chi avrà vinto. Però vi risponderemo in tempo reale su WhatsApp. Quindi scriveteci al 329-2248-487. E noi vi faremo sapere se avrete vinto o no un libro. Chiaramente poi lo potrete scegliere, perché se lo riconoscete molto probabilmente lo avete già, per cui ve ne daremo un altro di quelli che abbiamo letto. Ecco,
0: ovviamente, Mario, una cosa importante da ricordare è che al vincitore o alla vincitrice verrà appunto inviato un libro e non una batteria di pentole. Che il concorso è serio.
3: Sì, lo so che oggi sembriamo un po' così, un po' sciocchine, però ci piaceva salutarvi, dai, con un gioco. Allora,
0: sì, e fa caldo anche per noi,
3: fa caldissimo in questo studio, ve lo dobbiamo dire, fa un caldo tremendo. Allora, io ho qui un libro. Io so già che i miei amici e le mie amiche qui hanno barato, secondo me delle volte non hanno letto la pagina 42. Io invece sono così, sono tedesca in questo, vi leggerò una pagina 42 assolutamente, e vi leggerò un estratto da un libro che ho amato tantissimo, letto da poco. Non è un libro nuovo, è un libro pubblicato nel 1995, forse non è nemmeno tanto semplice trovarlo. Silvia me lo ha trovato a Libri Liberi e me lo ha regalato. È davvero particolare questo libro. Vado a leggere, perché sennò parlo troppo. Krista sta a sentirmi perplessa. La vedo bene, toccata. Ricominciamo? Chiede sottovoce. Comincia con la nascita. Soffia, con la gioia. Venite a me, la fanciullezza, i più piccoli, poi c'è la gioventù. È tutto in inglese, interrompo. Capisco abbastanza. Sì, dice. È bello anche capire le parole. Una parte di me vorrebbe che la musica coincidesse con le parole. E invece nella musica, anche nella musica, non bisogna badare tanto alle parole. Poi, dopo la gioventù, tornando assorta, lontana, c'è la passione. La passione? Chiedo. Qui si fa interessante. Sì, la passione, spiega. L'ora del dolore. Ah, dico, allora questa passione è un'altra cosa da quella che credevo io. Però, dice, senti questo punto, anche nel dolore, nella passione, c'è la speranza. Questo, wow, è un momento bellissimo di questo libro, sì, in cui ascoltano della musica. Il personaggio è un ragazzo molto giovane e l'altro personaggio che ho nominato, che si chiama Krista, invece è una persona molto anziana, quindi c'è questo dialogo, questa conoscenza tra due mondi diversi, lontani. Lui si trova in un luogo che fino a poco tempo prima non aveva mai nemmeno notato. È un libro super ironico, super divertente, nonostante i temi siano importanti. Quindi l'autore è italiano e veneto, di più non dico. Silvia lo ama molto e ci abbiamo fatto una puntata.
4: Se Maria vi ha fatto venire voglia tantissimo di avere questo libro, secondo me dovete ascoltarvi almeno le ultime 5-6 puntate di 42, ma anche di più, forse 8-10, no? Ascoltatevele tutte e poi forse vincete il libro.
0: Non solo, visto che il brano che ci ha letto Maria parlava di musica, io farei una piccola pausa musicale ascoltando
3: Summer on a Solitary Beach. Buon ascolto.

0: Eccoci nuovamente in studio, state ascoltando 42 La Risposta con una puntata gioco per il gran finale di stagione. Vi stiamo leggendo dei brani tratti dalle pagine 42 di alcuni libri e vi chiediamo di indovinare il titolo, l'autore o l'autrice o entrambi, scrivendo al numero 329-2248-487. Ora Fulvia ci leggerà la sua pagina 42. Pronta?
1: L'ultima pagina 42.
0: Sì, di un libro che è una nuova uscita questa volta.
1: Una nuova uscita e dico subito che è di un autore da noi molto amato e abbiamo già trattato alcuni suoi libri ed è uno scrittore francese. Per esempio, nel banchetto di benvenuto offerto da una tribù di pigmei, zio Louis Coquet si sarebbe visto servire un piatto delizioso che poi scopriva essere un missionario, epilogo che nostra madre, quando ci raccontava la storia, preparava e ritardava ad arte. Dato che il matrimonio con zio Louis Coquet le ha procurato un riparo sicuro, zia Telico insiste perché la sorellastra e la sua famiglia la raggiungano a Parigi, dove Vano, Nino e Levan arrivano nel settembre 1924. Quelle di zia Telico non sono vane promesse. Grazie a zio Louis Coquet, Levan viene ammesso come convittore al collegio Saint-Barbre e Vano, che solo 3 anni prima era senatore, membro del Consiglio dei Ministri, consulente legale della ferrovia transcaucasica, della Camera di Commercio franco-georgiana, eccetera, considera una fortuna ottenere un posto da magazziniere nei sotterranei del Bon Marché. In seguito sarà promosso a impiegato addetto ai registri presso la Samaritaine ed è un avanzamento perché sale di piano, intravede uno spicchio di cielo e non sta più sempre in piedi.
0: Indizi, altri indizi. Abbiamo detto che è un autore francese molto amato da 42 La Risposta, che è una nuova uscita. Solo la casa editrice forse.
1: Ah, la casa editrice però direbbe troppo.
0: Dici?
1: La casa editrice è Adelphi.
2: Bene, allora non ci resta che ricordarvi che più libri indovinerete e più sarà possibile che vi portiate a casa il nostro premio. Quindi lo scriveremo via WhatsApp e sulla nostra pagina di 42 La Risposta, pagina Facebook, pagina Instagram.
0: Purtroppo sia per oggi sia per questa stagione 42 termina qui. Vi diamo appuntamento a ottobre e intanto buona estate da tutta la redazione di 42 La Risposta.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Thank you so much. La prossima canzone si chiama Ipocondria invece.

0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne, percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

There's one, two, one, two, three, four. Belly, watch.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?

Popolare Network.

0: 15:31, buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
1: Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Dal G7 di Evian in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata venerdì in Svizzera. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si comporteranno bene e noi non saremo soddisfatti con il corso degli eventi, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media, intanto media americani, hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa, appunto quello che dovrebbe essere siglato tra due giorni. Oltre ai punti già noti ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine, in caso però di un accordo definitivo e finale, quindi una seconda intesa, un impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte degli stessi Stati Uniti ma anche delle Nazioni Unite.
0: Il processo, l'ex primo ministro spagnolo Zapatero, oggi l'accusa aveva chiesto che gli venisse ritirato il passaporto, poco fa il giudice dell'Udienza Nazionale ha respinto la richiesta. Zapatero è il primo ex primo ministro spagnolo a essere coinvolto in un'inchiesta penale, diverse l'accusa a suo carico legata al salvataggio pubblico di una compagnia aerea.
1: Si chiamava Tuil Abderrazzak, l'operaio di 38 anni morto questa mattina a Binasco, provincia di Milano, sul lavoro. Lavorava per la Sassom, azienda di raccolta rifiuti, stava appunto raccogliendo la spazzatura quando un camion, nel fare manovra, ha urtato un muretto che poi gli è crollato addosso. Nel settore dell'igiene ambientale le lavoratrici e i lavoratori operano quotidianamente tra mezzi pesanti, movimentazioni, manovre e strutture che richiedono procedure rigorose e verifiche costanti, scrive la funzione pubblica della CGIL in un comunicato. Nessun elemento può essere trascurato, dall'efficienza dei veicoli alla conformità delle attrezzature, dalla manutenzione degli impianti alla sicurezza degli spazi nei quali si svolge il servizio, si conclude la nota del sindacato.
0: È da poco terminata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i tre marchi a rischio, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che a Cassino si lavorerà con partner probabilmente cinesi e che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Ha chiesto poi provvedimenti per avere maggiore flessibilità sul costo del lavoro.
1: CGIL, CISL e UIL di nuovo unite, le tre sigle confederali si sono riappacificate sulla piattaforma per andare a trattare con Confindustria su rappresentanza e modello contrattuale. Tra le richieste principali, quella di una durata triennale o quadriennale dei contratti con meccanismi di recupero sull'inflazione, ma al netto dei beni energetici, come avviene per i metalmeccanici, e di certificare la rappresentanza contro i contratti pirata.
0: La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deliberato di chiedere chiarimenti alla Procura di Milano, che vorrebbe visionare le chat con parlamentari nel telefono dell'ex direttore generale del Ministero dell'Economia nell'ambito dell'indagine sulla scalata di MPS a Mediobanca. Secondo la Giunta sarebbe utile conoscere le specifiche ragioni che renderebbero indispensabile il sacrificio dell'inviolabilità della corrispondenza dei parlamentari, anche tenuto conto che i deputati interessati non risultano indagati. Alle 15:34 è tutto, ci risentiamo alle 17:30 con le notizie di Popolare Network, a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Ciao a tutti amici e amiche di Radio Città Fucico e amici e amiche di Distorsioni Sonore, il cui presente Andrea in realtà non è presente perché date complicazioni lavorative molto belle, vi devo dire, in realtà non è in diretta, quindi state ascoltando una registrazione, ma ci sarà un best of di un'ora e mezza con tante piccole chicche, tanti gioielli ripescati sia nell'underground del rock e del metal, sia dal passato di alcune band magari dimenticate oppure che si sono dimenticati di aver creato dei piccoli capolavori. Quindi diciamo un best of dell'ultima parte del programma, che oramai sapete, noi andiamo a ripescare sempre quelle gemme oscure che ci piace tanto far risaltare. E quindi niente, signore e signori, buon ascolto, noi torniamo in diretta settimana prossima e iniziamo subito.
1: Vi voglio parlare un pochettino, vi voglio presentare una canzone che fa parte del secondo album di questa band. Io la chiamo sempre sfigata perché doveva raccogliere, secondo me, più successo di quello che non abbia ricevuto, ovvero sia i Candlebox. Formatesi nel 1990, sono esplosi con il primo album nel 1993, perché timing perfetto proprio con l'esplosione del grunge. Hanno aperto ai Rush, hanno fatto un tour con come Metallica, sono stati a Woodstock 94, cioè timing perfetto. Per il secondo album, che si chiama Lucy, si erano chiusi in studio, avevano registrato 36 brani, poi soltanto alcuni sono andati a finire in un buon album, perché Lucy è un buon album. Però vi do in pasto un attimino di numeri. Se l'album di debutto dei Candlebox ha ricevuto qualcosa come 4 milioni di vendite, Lucy non ha superato nemmeno le 500.000 copie negli Stati Uniti, e quindi in giro per il mondo il milione è scarso, ma nemmeno. Così andando sempre più nel baratro della popolarità, dico purtroppo, perché costoro forza ce l'avevano, ce l'hanno tuttora, diciamo, perché sono purtroppo anche una di quelle band in che si annoverano nel calderone del ce ne andiamo, facciamo un ultimo album, tour di addio, arrivederci e grazie, e poi ci ripensano, perché avevano fatto un tour d'addio nel 2022 e ora stanno pensando a un nuovo album e conseguente nuovo tour. Va bene, ma torniamo un attimo nei ranghi. Vi voglio far ascoltare la title track, uno dei brani migliori, secondo me anche un buon apripista per chi volesse approfondire il discorso dei Candlebox.

Loro vengono dalla Svezia, fanno hard rock, ma no, non sono tipo i Crash Diet, compagnia cantante, non è quel tipo di hard rock. È molto più pesante da un certo punto di vista, ha molte più influenze con l'heavy metal, ma con anche un'altra scuola di pensiero che è un pochettino più, come dire, cadenzata, ritmata, pesante come un macigno, pesante come il passo di un elefante, perché loro infatti si chiamano Mary the Elephant. E ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal loro ultimo album, che è uscito l'anno scorso, al giugno 2025, che si chiama Jumble. E c'è una storia un po' interessante riguardo proprio il nome della band, Mary the Elephant. Io non capivo, mi sono andato a documentare, e invito anche voi, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko. È praticamente una storia un po' triste di questo elefante di un circo, se non vado errato, del Minnesota, comunque degli Stati Uniti del Novecento, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, che insomma è protagonista purtroppo, ahimè, di alcune vicissitudini. Andate a cercare qualcosa, vi ho dato un ulteriore spunto, ecco. Noi ci andiamo ad ascoltare invece loro, questi svedesi, che vi ripeto ancora una volta sono un hard rock bello corposo, quasi appunto un incrocio tra hard rock ed heavy metal della prima ora, ecco, mettiamo così. Ma suonano tremendamente attuali. Il disco me lo sono schiumato in due giorni praticamente a ripetizione, ve lo consiglio tantissimo. Ma noi ci andiamo ad ascoltare quella che secondo me è la traccia migliore di questa proposta svedese, ovvero sia Curse Breaker.

L'artista è classe 2001, quindi giovane, giovanissima. Questo dovrebbe essere il suo primo singolo, diciamo è il suo debutto con questo progetto solista che si chiama Bad Amygdala. Lei viene direttamente da Brindisi, lei si chiama Milena Caforio e per l'appunto è la mente creativa, nonché la voce dietro questo progetto Bad Amygdala. È uscita proprio il 28 aprile con il suo primo singolo, Craniotomy. Lei fa un metal. Allora, metal non è secondo me la definizione corretta. Come sempre più spesso vi dico, è sempre più difficile, io di questo son felice, è sempre più difficile incasellare per bene in un unico genere una proposta musicale. Lei diciamo che ha delle tematiche abbastanza importanti. Dal punto di vista sonoro c'è dell'oscurità, c'è un po' di pesantezza, ma quella che dico sempre nel senso massiccia, ecco, c'è un sound massiccio abbastanza cadenzato, ha grande atmosfera, ecco, e lei secondo me ha anche un grandissimo talento, perché uscire con un singolo del genere che ora ci andiamo ad ascoltare con questa produzione, con questa intenzionalità, perché attenzione, è quasi molto più facile avere una vocalità interessante, anche oggettivamente bella, delle caratteristiche vocali che possono essere gradevoli per una maggior ampiezza di pubblico, ma non saperle sfruttare. Che ne so, avere un cantato monotono e non stile Ozzy Osbourne, ma proprio, cioè, che non riesci a dare impeto laddove serve, calma, rilassatezza o un briciolo di malinconia in altri frangenti. Lei invece, secondo me, ha già tutte queste caratteristiche. Ultima trivia che vi dico, ha avuto come vocal coach Ken Tamplin. Voi direte chi è? Lui è uno che è stato dietro, appresso a gente come Kiss, Bon Jovi, molto molto molto importante, diciamo. Lui è un americano, comunque ha una scuola di canto molto particolare che rende tantissimo. Ma io ho già parlato troppo, signore e signori, ci andiamo ad ascoltare Craniotomy di Bad Amygdala e fatemi sapere cosa ne pensate.

andiamo negli Stati Uniti d'America, andiamo nell'Ontario per fare la conoscenza di una band che al suo debutto, tra l'altro, è uscito il 22 maggio. Loro si chiamano Croca. L'album si chiama invece Believe It, consta di un po' di tracce che vanno a sviscerare quello che è un po' il folklore americano, quindi figure un po' particolari, sovrannaturali, molto interessante. Loro tra l'altro fanno un rock bello, cioè una mazzata nei denti che tu rimani rintronato e a un certo punto inizi a ridere, dici oddio che è successo, non ho capito bene, può ripetere? È un'altra mazzata sui denti, un altro brano. Loro per l'appunto sono nuovissimi, l'album Believe It, vi dicevo, sono 9 tracce. Io sono andato a prendere per ascoltare insieme a voi, cari amici e cari amiche di Radio Città Fujiko, qua su Distorsioni Sonore, uno dei pezzi che mi è entrato più facilmente in mente, ovvero sia Mothman.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Inizia ora la seconda parte del Best of di Distorsioni Sonore.
7: Ma noi andiamo avanti qui su Radio Città Fujiko, qui su Distorsioni Sonore, con band nuove o comunque dell'underground molto interessanti che vado a ricicciare, non lo dicevo da un po' di tempo. Andiamo a Napoli e c'è una band che è in giro da un po' di tempo, dal 2012, fanno un rock bello robusto, sostenuto, ma in realtà è un po' complesso descriverli a parole. Diciamo così, si rifanno un po' alla vecchia scuola dell'heavy metal, ma con tinte un po' scure, che ne so, del rock anni 70, quello un po' più scuro, quindi tipologia Black Sabbathiana, scuola Black Sabbathiana. Loro si chiamano Bird e sono usciti il 4 marzo di quest'anno con il nuovo album che si chiama Mondo Occulto. Occulto scritto con la V, con la V, scusatemi, non con la U. È un bel trip sonoro di non poco conto. Tra l'altro, complimenti vivissimi per la copertina, che è fantastica. Se volete un po' andare a spulciare internet e i loro social, andate, perché è molto molto bella, semplice ma al tempo stesso veramente azzeccata, rende molto l'idea di quello che è l'album e la sua essenza. Ci andiamo ad ascoltare la traccia che apre per l'appunto questo Mondo Occulto dei Bird. Si chiama Fright, un bel biglietto da visita. Sono sempre contento di scoprire band del genere, musica del genere.

ci spostiamo un po' dal punto di vista del genere musicale, perché andiamo sullo shoegaze, andiamo a parlare del Nothing. Non sono di certo una novità, perché sono in giro per il mondo dal 2010, ma sono usciti con un nuovo album che si chiama A Short History of Decay, e me lo sono andato ad ascoltare, ve lo dico con tutta la sincerità del caso: non è un genere che seguo particolarmente, non lo disprezzo di certo, faccio fatica un po' a trovare qualche band di questa tipologia musicale che mi possa interessare, che mi possa incuriosire. Quest'album The Nothing ci è riuscito, perché non è un album perfetto, non lo considero l'album dell'anno, però può essere l'album del mese. È molto ben fatto, appunto, comunque siamo nel mondo dello shoegaze. Io sono andato a cercare qualche cosa che vi possa interessare tutti quanti noi, e andiamo un po' ad ascoltare quello che vi ho preparato, perché nel frattempo, comunque, se volete leggere qualcosa al riguardo, ci sono gli amici di spaziorock.it che hanno fatto una gran bella recensione al riguardo, e io direi che a questo punto posso tacere e ci andiamo ad ascoltare qualcosa direttamente da questo A Short History of Decay.

noi passiamo alle lande della Grecia, quindi facciamo un piccolissimo saltino. No, non stiamo andando in Grecia per insomma sorseggiare un aperitivo fronte mare, fronte spiaggia, ma no, qua entriamo proprio nell'entroterra, entriamo in quelle che sono le montagne più aspre dell'ellenica terra, perché vi sto per parlare, vi voglio proporre, voglio ascoltare con voi i King Mountain, che sono per l'appunto questo ensemble ellenico, questa band della Grecia che propone uno stoner hard rock, ma secondo me ci sono anche grandi richiami alla lezione grunge, quella un po' più carrarmato, ecco. E sono usciti il 15 maggio con un nuovo album che si chiama AI Haters e me lo sono schiumato, detta come va detta. Non li conoscevo e questo album qui farà la felicità di chi ha a cuore un po', sì, un po' le sonorità grunge, un po' lo stoner, ma principalmente l'hard and heavy, diciamo così. AI Haters può essere l'entry level, chiamiamolo così, per chi vuole approcciarsi a questa band greca. Noi ci andiamo ad ascoltare un brano proprio tratto da quest'album fresco di stampe, si chiama Soul Dust, e signore e signori, fatemi sapere che cosa ne pensate.

loro si chiamano Scuse Inutili e sono della provincia di Arezzo. Sono un trio, li ho ascoltati la prima volta nell'estate, faceva un caldo porco, quindi sì, era tra il 2022 e il 2023. Mi erano piaciuti subito come una bestia. Così, oggi a tecnicismi siamo proprio bam, proprio sparati al massimo. Rock in italiano, basso, batteria, chitarra e voce. Loro sono della provincia di Arezzo, hanno all'attivo due album, uno Come pensi di scappare del 2020 e un altro Senza trovarsi mai, più recente, del 2024. E soprattutto quest'ultimo ci sono molto affezionato perché è quello che io ascoltai un pochettino in anteprima, lo posso dire ora, che e dissi subito: ragazzi, questi devono esplodere in senso positivo, cioè si devono far conoscere in qualsiasi maniera. Quindi dall'ultimo album che vi ho detto, si chiama Senza trovarsi mai, del 2024, hanno fatto anche tre singoli se non ricordo male, bello, coriaceo, e poi dal vivo sono una macchina da guerra infinita, divertentissimi, sono anche molto ironici e autoironici. Due anni fa, in tour a supporto dell'album Senza trovarsi mai, sono stati anche qui a Bologna un paio di volte, tra cui una di queste ero presente tra il pubblico al Freak Out qui a Bologna. Hanno una potenza sonora di non poco conto e sono in tre. Noi ci andiamo ad ascoltare Anche se poi farà male, che è uno dei singoli che aveva lanciato quest'album, che parte un pochettino malinconico e con una certa anche potenza, ma poi c'è un break verso metà canzone che a me ogni volta fa venire la pelle d'oca. Godo come un riccio a Ferragosto. Signori e signori, questi sono le Scuse Inutili e questa è Anche se poi farà male.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini!
8: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
9: Inizia ora la terza e ultima parte di questo Distorsioni Sonore, il meglio di...
10: C'è una band fresca, freschissima. Sono nati nel corso di quest'anno, perché la formazione ufficiale si è andata a concretizzarsi tra la fine di gennaio e i primi di febbraio. Si chiamano All Saint. Vengono dall'Abruzzo pittoresco e selvaggio, dalla mia amatissima e carissima Teramo. Sono di ispirazione stoner, ma con reminiscenze anche un po' di Black Sabbath, perché comunque i componenti quella roba lì ascoltavano principalmente, ascoltano tuttora principalmente. Ma attenzione, non sono così tanto derivativi come potreste pensare, tutt'altro. Iniziano ad avere già da subito un bel po' di personalità. Primo singolo, che si chiama Too Brave, e noi ce li andiamo ad ascoltare. Questi sono gli All Saint, direttamente da Teramo, in maniera grezza e feroce, come amo dire sempre, in maniera assolutamente benevola. Too Brave, signore e signori, iniziamo a scapocciare e occhio alla polvere del deserto.

Amanti dello Stoner, drizzate bene le orecchie. Loro vengono da Napoli, fanno per l'appunto Stoner bello carico in napoletano. Napoletano barra italiano, non c'è una virgola di inglese. Voi direte, ma che ci azzecca il napoletano con lo stoner? Fidatevi che non stona assolutamente, anzi le vocalità dei Megaride si chiamano per l'appunto, sono perfette, si amalgamano perfettamente con lo stile dello stoner. Loro sono comunque abbastanza recenti, non hanno nemmeno 5 anni di vita, di attività. L'ultimo singolo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Nto, che ve lo potete recuperare sia sui vari Spotify ma anche su Bandcamp. Cercate Megaride e trovate il profilo della band partenopea. Piccola curiosità, il nome del gruppo deriva dall'isolotto sul quale si erge il Castel dell'Ovo nel Golfo di Napoli. È un omaggio ulteriore alla loro terra di origine. Io spero tantissimo che loro prima o poi esplodano dal punto di vista del successo, perché se lo meritano tantissimo. Vi consiglio un'altra cosa ancora, il loro album del 2023 che si chiama Mo, accento sulla O. Io l'ho ascoltato decine e decine di volte, non sto scherzando, ma ora sono ritornati per l'appunto con Nto, che ci andiamo ad ascoltare.

e parliamo dei Tenebra. Tenebra che per l'appunto hanno anche loro sonorità molto sulfure, sono usciti nel 2023 con l'album Non è per nulla male. Hanno un sacco di cose molto interessanti da dire, tra l'altro hanno voce femminile di Silvia, poi la band ha anche con sé Claudio Mesca ed Emilio, tutti insieme fanno un muro sonoro di non poco conto, assolutamente. Album perfetto? No, ma estremamente godibile, soprattutto la seconda parte dell'album è una cosa che quando l'ho scoperti rimettevo proprio a manetta, così avanti, finiva il brano, ricominciavo, finiva il brano, ricominciavo, soprattutto da questo che è stato un singolo estremamente azzeccato per quanto mi riguarda, ovvero sia Moon Maiden, che ci andiamo ad ascoltare. Loro sono, vi ripeto, i Tenebra, direttamente da Bologna.

qui su Radio Città Fucico. Distorsioni sonore sta per volgere al termine. Io, come ogni volta, vi ringrazio tantissimo per essere stati con me e spero di volta in volta di darvi qualche spunto, qualche curiosità, qualche anche per l'appunto qualche scintilla per qualche nuovo ascolto, oppure dei ripescaggi nei cassetti della memoria che avevate chiuso così e io ve li ho riaperti, spero sempre comunque piacevoli, per carità di Dio. E noi ci salutiamo con una band che questa l'ho ripescata proprio con gran forza dal passato, perché era letteralmente sepolta dalla polvere di altri gruppi ancora più grandi che l'hanno, non dico calpestato, però insomma sono passati in sordina. Peccato, perché i Budgie, sono gallesi. Loro nascono negli anni 70 e iniziano a fare quello che è un po' l'hard rock del tempo, in maniera veramente eccelsa, devo dirlo. Col tempo hanno evoluto il loro sound fino a diventare quasi pioneristico per quanto riguarda quello che poi verrà definita la corrente della New Wave of British Heavy Metal, perché loro sono stati un po' dei precursori. Già con i lavori di fine anni 70 ci sono tanti riferimenti, o meglio tante soluzioni che poi andranno a confluire in quelle che sono poi le caratteristiche degli Iron Maiden, dei Judas Priest per l'appunto di fine 70 e tutti gli anni 80 e 90, eccetera eccetera. E loro purtroppo si sono persi un po' nelle nebbie del tempo. Sono una band di culto, però di estrema nicchia, e io vi voglio salutare quest'oggi con un estratto dal loro album Night Flight, che è del 1981, la cui copertina è stata realizzata da Derek Riggs. E se siete amanti degli Iron Maiden capite insomma un po' la qualità della copertina stessa. Loro no album, è vi lascio con I Turned to Stone, che è una cavalcata di 6 minuti veramente, veramente figa. Abbastanza anche di atmosfera, non è una sferzata allucinante, ma gioca molto di fino. Signore e signori, io vi abbraccio tantissimo e come sempre vi lascio poi alla prosieguo della programmazione di Radio Città Fucico, e noi invece ci risentiamo settimana prossima, sempre mercoledì, dalle 15.35 alle 16.55. Ciao!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Suona bene e sa di buono.
6: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
5: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
6: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
7: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

E ci siamo anche per la puntata di mercoledì 17 giugno 2026. Buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Staremo insieme un'oretta scarsa con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica. Poi alle 17:30 arriverà il notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. E nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Scopriamo qual è il tema che affronteremo in questa prima parte. Parleremo della sentenza di ieri del Tribunale di Milano nel primo processo sull'urbanistica in città, in particolare per la torre, questo grattacielo di 24 piani realizzato in via Stresa, per cui si ipotizzava un abuso edilizio perché le procedure urbanistiche utilizzate erano quelle della ristrutturazione e non della costruzione di un nuovo edificio. Ieri in questa sentenza ci sono state 8 assoluzioni. In particolare la giudice ha tenuto in considerazione la buona fede degli 8 imputati, non dicendo quindi che non ci sia stato l'abuso, ma che sia stato fatto in buona fede, e poi quelle prassi sono cambiate negli anni a venire. Una sentenza quindi controversa che apre una serie di riflessioni proprio sulle politiche urbanistiche, la lettura politica anche di questa vicenda, ed è su questo che cercheremo di riflettere oggi. Lo faremo con due voci, due giornalisti, Lucia Tozzi, che segue da sempre queste questioni urbanistiche, e Massimo Alberti. Tutto questo fra poco, dopo un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess. Allora, come dicevamo, parliamo di questa sentenza del Tribunale di Milano arrivata ieri nel primo processo sull'urbanistica in città. È una sentenza che è stata una doccia fredda per comitati e cittadini che da anni si battono contro la speculazione edilizia nel capoluogo lombardo. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Al centro dell'inchiesta c'è la torre di Via Stresa, un grattacielo di 24 piani costruito al posto di un edificio di 3 piani con procedure urbanistiche per le ristrutturazioni. La sentenza di ieri, attenzione, non dice che la procedura urbanistica messa all'indice fosse corretta, ma che gli imputati agirono in buona fede perché quella era la prassi dell'epoca, poi abbandonata in seguito. Il messaggio che però può mandare questa sentenza, se viene letta in modo non corretto, è pericolosissimo, è che venga letto come una possibilità di costruire nuovi grattacieli con i permessi edilizi delle ristrutturazioni, risparmiando sugli oneri di urbanizzazione e senza servizi aggiuntivi per il quartiere. Noi su questa vicenda ascoltiamo un primo contributo, che è quello della giornalista e studiosa Lucia Tozzi, che abbiamo raggiunto, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Naturalmente questa è una sentenza sfavorevole per tutti i cittadini, gli attivisti, i comitati che si sono battuti in tutti questi anni contro il modello Milano, nel senso il modello della trasformazione della città, improntato a proteggere certi l'interesse dei costruttori, dei fondi immobiliari e anche di una classe di proprietari sempre più ricchi, sempre più concentrata, che in qualche modo vuole trasformare tutto il tessuto urbano in lusso. È una sentenza che dice che non c'era dolo, che effettivamente la legge dice un'altra cosa, quello che è stato fatto non è corretto, diciamo, dal punto di vista dell'azione, ma che chi ha agito, costruito, approvato, eccetera, eccetera, era in buona fede. Questo dice la sentenza. Capiremo perché, nel senso che bisognerà leggere i motivi. Però è anche da dire che è il primo grado, eh? È molto importante però pensare che non è detto che per forza questa prima sentenza influenzi tutte le altre, anche perché ci sono state delle sentenze invece in altri tribunali che confermavano le istanze dei cittadini. In realtà non è è finito tutto, non vale più la pena di lottare, ormai è fatta. Ecco, questo, anzi, anche in altre città d'Italia sono nate altri esposti, altre battaglie di questo genere, anche in sede giudiziaria. E questo è molto importante, perché le battaglie politiche vanno spesso, diciamo, a braccetto con quelle giudiziarie, ma le due cose non si escludono l'una con l'altra. I cittadini molto spesso arrivano a produrre degli esposti perché non trovano risposta nella classe politica, cioè non c'è nella nostra classe politica italiana una parte di sinistra che ancora abbia deciso di prendere in carico le istanze dei cittadini. È una cosa stranissima, perché in tutti gli altri paesi sono nati dei movimenti politici apposta, oppure parte, diciamo, almeno dei partiti già esistenti, delle forze politiche esistenti, hanno deciso di cambiare, di trasformare le loro politiche sulla città, sulla trasformazione dei territori, così come su altre cose, sul lavoro, sull'abitare, eccetera. Invece qui, a parte qualche richiamo opportunistico e tardivo, ma poco credibile, questa cosa non succede. Chiaro che quando i cittadini non trovano nessuna risposta politica, battono anche quest'altra strada, che peraltro è una strada faticosissima, difficile, cioè non è che è una, sicuramente non è una scorciatoia. E questo lo dico perché purtroppo, se da destra si giubila per questa sentenza assolutoria, da sinistra subito sono saltati su molti commenti del tipo: e ora basta con la scorciatoia giudiziaria, le battaglie si fanno in piazza, le battaglie sono politiche. E invece secondo me è molto sbagliato pensare che le due cose siano alternative, perché le

0: Vecchiello, che dice insomma che con questa sentenza sembra che sia legittimo da un palazzo di 3 piani costruire un grattacielo di 24. Quindi insomma c'è un cortocircuito, c'è qualcosa che non torna. Cosa dice la legge?
1: No, in realtà la legge non lo dice. La legge italiana vigente sull'urbanistica è molto chiara ed è gerarchicamente superiore a tutte le deformazioni che sono venute successivamente, o attraverso le leggi regionali. Addirittura qui a Milano si parla delle determine dirigenziali, che non sono atti di legge, sono interpretazioni divulgate all'interno degli uffici, cioè voglio dire, una cosa assurda. Sono state deformate anche da invece alcuni interventi nazionali, che però spesso erano, non so, il testo unico per l'edilizia, i decreti sblocca Italia, di facilitazione e semplificazione, tutte queste cose qui che sono state introdotte spesso da vari governi, hanno creato delle complessità, delle sovrapposizioni che danno luogo a confusione. Però la legge dice che rispetto a prima la ristrutturazione è un concetto più elastico rispetto a come era in origine. In origine, anche nella lingua italiana, una cosa è la costruzione ex novo, una cosa è la ristrutturazione. Beh, c'è un certo ammorbidimento, quindi certe volte anche l'abbattimento di costruzione può essere interpretato come ristrutturazione, ma che rispetta certi parametri, eccetera, eccetera. Qua a Milano si è arrivato a dire appunto questa cosa, che anche abbattere un magazzino di un piano, un garage, e farci un grattacielo poteva essere inteso come ristrutturazione, cioè senza neanche vincolare il nuovo edificio a dei volumi. Questa cosa qui non c'è, questa cosa qui non esiste nella legge. Quello che dice la sentenza, però, questo tipo di interpretazione non è legittima. Quello che dice è che erano in buona fede coloro che l'hanno applicata, perché non avevano capito bene. E anche questo è molto strano. Noi siamo abituati a pensare che la legge ammette ignoranza, eccetera, eccetera. Sappiamo anche da intercettazioni che non erano incluse negli atti per mille motivi, che in realtà le persone erano ben consapevoli quello che stavano facendo, tant'è vero che si scrivevano da soli la legge Salva Milano. Un processo è un processo, cioè ci sono certe cose che sono state messe agli atti, certe cose non lo sono, certe cose che in un certo tribunale sono ammissibili e delle altre. È chiaro che politicamente tutti cercano di usare questa sentenza nel modo che a loro più fa comodo, è anche normale, per carità, però è importante invece chiarire le idee a chi non ha seguito da vicino le vicende. Cioè, non è vero che è stato detto che ok, il problema è che la giudice ha riconosciuto la buona fede, che è diverso, diversissimo dal fatto che di dire che è legittimo. Questo pezzo di battaglia è stato perso, però cerchiamo di non perdere la ragione, scompaginare le file delle lotte.

0: Dance. Torniamo insieme a What a Mess e continuiamo a parlare allora di questa sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha già provocato diverse reazioni. Il sindaco Sala si è tolto un sassolino dalla scarpa attaccando gli inquirenti, la destra esulta e a sinistra si è prodotto un dibattito sull'opportunità o meno di utilizzare la via giudiziaria per questioni di natura politica. È un tema che ha affrontato anche Lucia Tozzi nell'intervista di poco fa. Un'altra voce che sentiamo proprio sulla lettura politica di questa sentenza è quella di Massimo Alberti, che è un giornalista che spesso sentiamo perché è anche una voce di Radio Popolare. Sentiamo le sue parole.
1: Io credo innanzitutto che la strada dei ricorsi e delle battaglie giudiziarie sia assolutamente centrale e sia una parte delle battaglie politiche. Se si ritiene aver subito un torto, è assolutamente giusto e necessario presentare ricorsi, rivolgersi a chi dovrebbe tutelare la legalità, ovvero la magistratura, specie in questioni come queste, dove sappiamo che la legislazione è una legislazione di non facile interpretazione. Proprio attraverso queste interpretazioni si sono svolte, poi si stanno svolgendo appunto le battaglie legali. Quindi bene che esistano i comitati che fanno i ricorsi, che si muovono anche su questo piano con i legali che cercano di portarla avanti. Altro tema secondo me è quale tipo di carico e di significato diamo a questo tipo di battaglie. Provo a spiegarmi. Costruire un palazzo senza una valutazione di impatto ambientale, senza una valutazione dell'impatto che può avere su un territorio, senza un piano attuativo che ne valuti i pro e i contro, senza capire cosa questo può portare in termini di oneri urbanistici a un comune o meno, è, per usare un termine tecnico, una porcheria, a prescindere dal fatto che una sentenza ci dica se ciò sia legale o meno e se l'interpretazione che ne hanno dato gli uffici comunali sia legale o meno. È una scelta politica sbagliata perché danneggia la comunità, la collettività e i cittadini. Questa è una valutazione politica. È chiaro che in una sede processuale ci può essere e può esserne data una valutazione diversa. Questa non è evidentemente una cosa che chi fa politica, i comitati eccetera, possono controllare. Ci sono anche gli avvocati delle difese che giustamente fanno il loro lavoro e possono avere ragione. Quello che noi possiamo controllare è appunto la creazione del consenso attorno a battaglie politiche che dicano che queste scelte politiche urbanistiche sono profondamente sbagliate e sono profondamente dannose, e questo appunto prescinde dal fatto che possano essere legali o meno. Quindi, se la guardiamo da questo punto di vista, è chiaro che questa sentenza non cambia assolutamente nulla in ciò che in questi anni, quelle che in questi anni sono state le scelte urbanistiche di gestione della città del Comune di Milano. Il problema è nel momento in cui la si carica di un significato che va oltre quello che è un ambito di tribunale e quello che è un ambito, come dire, di valutazione tecnica o meno della legalità di determinate scelte, e questo ci porta su una strada diversa.
0: Potremmo sintetizzarla con il fatto che i tribunali non sono i luoghi dove matura la cultura politica.
1: I tribunali non sono i luoghi dove matura la cultura politica, ma i tribunali sono luoghi dove giustamente si può esercitare la richiesta e il riconoscimento di determinati diritti, ma se vogliamo è un errore che abbiamo già visto durante il periodo berlusconiano, quando ci siamo concentrati sulla legalità o meno del personaggio Berlusconi, mentre invece determinate scelte politiche passavano totalmente in secondo piano, e sono le scelte politiche che però poi hanno segnato effettivamente una stagione, togliendo diritti sul piano sul lavoro, togliendo diritti anche in moltissimi ambiti. Poi mi viene da dire abbiamo capito perché in realtà un bel pezzo della parte politica che Berlusconi lo contrastava dal punto di vista di quelle scelte ne era assolutamente affine e le trovava assolutamente condivisibili. Io credo che una parte di quell'ampio movimento che a Milano stia cercando giustamente di contrastare con ogni strumento necessario, mi verrebbe da dire, le scelte della giunta Sala, stia facendo lo stesso errore. Il problema non è se Sala e suo assessore siano dei malfattori o meno, e fin qui le sentenze stanno dicendo, almeno questa prima ha detto che da questo punto di vista non lo sono. Il problema è che hanno fatto delle scelte politiche, che questo è insindacabile, nel senso che sta appunto nella sfera della valutazione che si può dare. Dal nostro punto di vista, di tutela del bene comune, di tutela di una città per tutti, abbiano fatto dei danni giganteschi, e questo prescinde però di nuovo dalla valutazione tecnica che se ne possa dare in un tribunale.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.

0: Popolare Network.
1: Al Medio Oriente l'hai ripreso.
2: Sette 7:31 Popolare Network, buonasera, le notizie.
1: È stata un'importante convergenza sull'Ucraina, gli Stati Uniti sono ora più vicini all'Europa, lo ha detto Emmanuel Macron commentando il vertice del G7 che si sta concludendo a Evian in Francia. In queste ore hanno usato parole simili anche altri leader europei e Trump ha fatto sapere di aver avuto un ottimo colloquio con Zelensky. L'Europa vorrebbe che gli Stati Uniti tornassero a fare maggiore pressione sulla Russia. Bruxelles, da parte sua, sta cercando anche di ritagliarsi un ruolo in un'eventuale trattativa con Mosca. Il presidente del Consiglio europeo Costa avrebbe, per esempio, nei giorni scorsi stabilito un nuovo canale di comunicazione con il Cremlino.
2: Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Alla fine ognuno capisce qual è il punto di vista dell'altro e quindi siamo ripartiti su quello che si può fare in futuro, come abbiamo fatto l'ultima volta che ci siamo incontrati, ha detto la Presidente del Consiglio in conferenza stampa al termine del G7.
1: Sul Medio Oriente invece Donald Trump è tornato a lanciare messaggi contraddittori sull'accordo con l'Iran. Sempre da Evian in Francia il presidente americano ha messo nuovamente in discussione l'intesa che dovrebbe essere firmata questa settimana. Non si tratta di un accordo definitivo, se gli iraniani non si dovessero comportare bene e noi non fossimo soddisfatti, ha detto Trump, torneremo a bombardare. Oggi alcuni media americani hanno anticipato quello che dicono essere il testo del memorandum d'intesa. Oltre ai punti già noti su Hormuz, ci sarebbe lo scongelamento di diversi fondi iraniani all'estero per la ricostruzione del paese e l'impegno americano per la fine delle sanzioni a Teheran da parte di Stati Uniti e Nazioni Unite.
2: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di strepaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno due convogli rimasti fermi per ore sotto il sole senza aria condizionata.
1: In Senato è iniziato questo pomeriggio l'esame del DDL sulla caccia che deregolamenta le attività venatorie, estende tempi e specie cacciabili e riduce le sanzioni per chi viola le regole. Dopo aver bocciato la richiesta del Movimento 5 Stelle e di AVS di far decadere il testo, è iniziata ora la discussione sugli emendamenti, oltre 900 prevalentemente presentati dalle opposizioni. Molte associazioni, tra cui EMPA, LAV, Legambiente, LIPU e WWF, hanno ribattezzato il provvedimento Sparatutto.
2: Alle 18:30 gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi, grazie per l'ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. In apertura la Lombardia, la sentenza del Tribunale di Milano sul caso della Torre di Via Stresa, con la soluzione di tutti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, riaccende il dibattito sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Al centro dell'inchiesta c'era un grattacielo di 24 piani costruito al posto di un edificio di 3 piani, utilizzando procedure previste per le ristrutturazioni. Secondo il Tribunale, gli imputati agirono in buona fede, seguendo una prassi amministrativa allora diffusa, e per questo il fatto non costituisce reato, una decisione che preoccupa comitati e cittadini impegnati contro la speculazione edilizia per il rischio che venga interpretata come un via libera a nuove operazioni simili. La giornalista Lucia Tozzi.
2: Naturalmente questa è una sentenza sfavorevole per tutti i cittadini, gli attivisti, i comitati che si sono battuti in tutti questi anni contro il modello Milano, nel senso il modello della trasformazione della città improntato a proteggere certi l'interesse dei costruttori, dei fondi immobiliari e anche di una classe proprio di proprietari sempre più ricchi, sempre più concentrata, che in qualche modo vuole trasformare tutto il tessuto urbano in lusso. È una sentenza che dice che non c'era dolo, che effettivamente la legge dice un'altra cosa, quello che è stato fatto non è corretto, diciamo, dal punto di vista dell'azione, ma che chi ha agito, costruito, approvato, eccetera, eccetera, era in buona fede. Questo dice la sentenza. Capiremo perché, nel senso che bisognerà leggere i motivi. È molto importante però pensare che non è detto che per forza questa prima sentenza influenzi tutte le altre, anche perché ci sono state delle sentenze invece in altri tribunali che confermavano le istanze dei cittadini. In realtà non è è finito tutto, non vale più la pena di lottare, ormai è fatta. Ecco, questo anzi.
1: Un incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina a Binasco, in provincia di Milano. Poco prima delle 7.30, un operaio di 30 anni della Sassom SRL, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. Sul posato sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, ma le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell'incidente.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. Nel bolognese un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'indagine, condotta dalla Digos di Bologna e Verona e coordinata dalla Procura per i minorenni, è partita dal monitoraggio di canali online legati alla cosiddetta White Jihad, che unisce suprematismo bianco e propaganda estremista. Durante le perquisizioni sarebbero stati trovati manuali per costruire armi ed esplosivi, materiale propagandistico e il video dell'attentato di Christchurch nel 2019. Nelle chat del giovane sarebbero emersi anche riferimenti a possibili azioni violente contro magistrati e giornalisti. Il 16enne è ora sottoposto al divieto di usare internet e dispositivi elettronici. Si aggrava l'avvertenza alla Bonfiglioli riduttori di Calderara di Reno. Dopo gli scioperi contro il piano di automazione e internalizzazione della logistica, la società B-Cube ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dell'appalto, molti dei quali impiegati nel magazzino da oltre 20 anni. Secondo i sindacati, il personale è stato allontanato con effetto immediato dopo la rescissione del contratto tra Bonfiglioli e B-Cube. La FIOM accusa l'azienda di aver evitato il confronto sindacale scaricando sui lavoratori i costi della transizione tecnologica. B-Cube, dal canto suo, sostiene di non essere in grado di assorbire gli esuberi per la mancanza di nuove commesse e per l'insostenibilità economica di soluzioni alternative. Pasquale Di Domenico della FIOM.
3: Questo rischia di essere il drammatico epilogo di una vertenza, di una gestione totalmente sbagliata da principio. Noi da febbraio siamo in mobilitazione nel magazzino di Bonfiglioli, quando abbiamo scoperto per puro caso che l'azienda aveva intenzione di automatizzare parte delle attività e insieme a questo internalizzare le attività di logistiche, chiudendo i contratti di appalto. Quello che da principio avevamo chiesto è che si avviasse un confronto vero che evitasse che l'impatto dell'investimento in automazione fosse pagato dalle lavoratrici e lavoratori. Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto per discutere, trattare, siamo arrivati dopo 8 incontri, a una reazione totalmente incomprensibile dell'azienda che, a fronte del legittimo sciopero dei lavoratori degli appalti, dopo che per 8 incontri non si è riusciti ad arrivare a una soluzione per tutti, ha deciso prima di sostituire i lavoratori in sciopero e poi di chiudere con effetto immediato il contratto da al palzo nei fatti, lasciando a casa in mezzo alla strada lavoratrici e lavoratori che in quell'appalto lavoravano da oltre 20 anni. È un contratto di appalto nato tra l'altro con un accordo sindacale nel 1997, perché fino ad allora le attività di logistica erano svolte da personale Bonfiglioli. In quell'occasione si fu l'esternalizzazione di quelle attività, quindi personale Bonfiglioli finì a lavorare in appalto nella gestione delle attività di logistica, ma noi accompagnammo quella decisione aziendale con un accordo sindacale molto all'avanguardia, che prevedeva innanzitutto, come dire, la parità di trattamento nei fatti tra un lavoratore diretto e un lavoratore dell'appalto, perché quei lavoratori ereditavano tutta la contrattazione di Bonfiglioli, e quindi anche fino ad oggi un lavoratore che lavora in quell'appalto nei fatti ha le stesse condizioni economiche e di diritti di un lavoratore diretto, una condizione senza precedenti e molto innovativa di cui quell'azienda sarebbe dovuta andare fiera ed orgogliosa. E in più si prevedeva esplicitamente in quell'accordo che in caso di futura reinternalizzazione l'azienda sarebbe stata obbligata anche a internalizzare e riassumere quindi i lavoratori in quel momento presenti nell'appalto.
1: Un presidio a Bologna e uno a Reggio Emilia sono le iniziative con cui l'associazione antimafia Libera Emilia Romagna vuole accendere i riflettori sulla presenza mafiosa al nord, dopo la delibera del CSM che individua 11 procure distrettuali situate in aree ad alta densità mafiosa, quasi tutte al sud, con l'unica eccezione a Roma. Il rischio che passi un messaggio sbagliato: la geografia della criminalità organizzata è radicalmente cambiata e non può più fermarsi al meridione. Andrea Giagnorio, referente di Libera Bologna.
4: La ragione principale è che è uscita una delibera del CSM l'11 giugno che individua 11 procure distrettuali situate in aree ad alta densità mafiosa per agevolare la nomina di magistrati con comprovata esperienza antimafia alla guida di questi uffici. Ecco, il punto che ci ha estremamente preoccupato è che sono tutte situate al sud Italia, con l'unica eccezione di Roma. Quindi si taglia completamente fuori tutto il centro e il nord Italia, compreso quindi ovviamente anche il territorio dell'Emilia Romagna, non classificandole quindi come territori a densità mafiosa, e quindi sicuramente ostacolando la nomina di magistrati con comprovata esperienza antimafia in questi territori. Il rischio è un arretramento molto forte del contrasto alle mafie da un punto di vista giudiziario sui nostri territori. Saremo a Reggio Emilia alle ore 13 davanti al Tribunale in via Paterlini e a Bologna alle ore 12 davanti alla Corte di Appello e quindi in Piazza dei Tribunali. L'abbiamo lanciato come Libera e ci sarà la partecipazione della nostra rete, sindacati, associazione con cui collaboriamo, quindi speriamo di lanciare un messaggio forte appunto di tante attiviste, cittadine, cittadini e organizzazioni che invece hanno ben presente che le mafie sono un problema urgente e centrale per lo sviluppo e i diritti nel nostro territorio, anche al nord e al centro.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, sciopero regionale dell'industria in Toscana il prossimo 9 luglio, a proclamarlo sono CGIL e CISL UIL che chiamano la mobilitazione per l'intera giornata ai lavoratori dei settori manifatturieri, dell'energia, del servizio idrico e della gestione dei rifiuti, con una manifestazione in programma a Firenze. I sindacati denunciano una crisi che sta colpendo il cuore produttivo della regione, dalla moda al tessile, dalla meccanica alla componentistica automotive. Al governo chiedono una vera politica industriale per rilanciare le filiere produttive e difendere l'industria italiana. A imprese e grandi marchi viene chiesto di investire sul territorio toscano, mentre la regione e i sindacati sollecitano la convocazione immediata di un tavolo sull'industria e sui distretti produttivi, con il coinvolgimento di aziende, istituzioni e parti sociali. Domani e venerdì a Firenze scatterà il codice arancione per il caldo a causa dell'aumento delle temperature. Oggi il codice è giallo ed è prevista una temperatura massima percepita di 34 gradi, si legge in una nota di Palazzo Vecchio. La stazione dell'Orto Botanico aveva già raggiunto i 30,2 gradi, mentre alle 10:10 la stazione di Firenze Università registrava 28,6 gradi. In Toscana, per il 19 giugno, il LAMMA prevede un ulteriore aumento delle temperature con punte di 36-38 gradi nelle pianure interne.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Io vi ricordo che per riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Vi ringrazio per essere rimaste e rimaste all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. La situazione lavorativa in Emilia Romagna e il divario non solo di genere sono i temi di questa puntata di On Air. L'occupazione in Emilia-Romagna è in crescita costante, accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione. Segnali positivi, quindi, lo conferma Roberto Righetti, direttore di Art Air, che però sottolinea alcune criticità.
1: Sicuramente quello del divario di partecipazione fra uomini e donne, che si sta riducendo ma continua a essere di 15 punti e quindi va qualche modo aggredito.
0: Anche la categoria dei NEET, ovvero dei giovani che non studiano e non lavorano, è in calo, ma ancora all'8%. Sentiamo Maria Costi del Partito Democratico, presidente della Commissione Giovani.
2: Il tema del divario, che non riguarda solo le donne ma riguarda anche i giovani, credo che sia un tema generazionale da affrontare. Abbiamo già raggiunto i livelli europei, siamo sotto media rispetto alla media nazionale, ma come dico sempre, nessun ragazzo dovrebbe rimanere a casa e quindi il tema dei NEET è un tema centrale dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. Noi con gli ITS, con i corsi professionali sui quali abbiamo delle percentuali buonissime di impiego, cerchiamo proprio di rispondere a questo divario.
0: E sul divario di genere sentiamo Annalisa Arletti di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Bilancio.
3: Esiste ancora il divario di genere, è chiaro che l'occupazione femminile in questo momento ha raggiunto un risultato importante, siamo a oltre il 53%, quindi sono risultati in termini di occupazioni, frutto anche sicuramente del lavoro che è stato fatto dal governo Meloni. Penso ad esempio a delle novità introdotte grazie al bonus donne, che è quello che prevede l'esonero contributivo fino al 100% per chi assume donne appartenenti a categorie svantaggiate, va sicuramente, diciamo, nella giusta direzione.
0: Fondamentale anche che aumenti il coinvolgimento delle ragazze nelle materie STEM, ossia nelle discipline scientifiche, di solito appannaggio dei ragazzi.
2: Un tema che diventa centrale sia rispetto al tema intelligenza artificiale e al tema del lavoro in generale, dove le competenze che vengono richieste sono appunto le competenze tecnologiche. È un tema culturale, come si diceva prima, anche il tema del lavoro delle donne può essere conciliato con la vita di famiglia, anzi aiuta la vita di famiglia.
3: A livello regionale io credo si debba intervenire moltissimo sulla conciliazione vita-lavoro, perché è chiaro che non possiamo permetterci ancora nel 2026 che una donna debba decidere se fare la mamma o andare a lavorare.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.

0: What's the prize, huh?
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del Rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.

0: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
10: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Incrementare la disponibilità di alloggi a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno. È questo l'obiettivo della legge regionale approvata in Assemblea Legislativa. Un piano casa per far fronte al problema degli affitti, che prevede l'utilizzo di 300 milioni della Banca Europea degli Investimenti per recuperare oltre 3.000 alloggi pubblici e destinarli a chi ha un ISEE tra gli 8.000 e i 35.000 euro l'anno. Sentiamo Paolo Calvano del Partito Democratico, relatore della legge.
11: Questa legge innanzitutto cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, più alloggi rispetto a quelli che sono oggi nella disponibilità dei comuni, delle nostre acere. In che modo? Attraverso la ristrutturazione di alloggi che al momento sono sfitti. Questa operazione viene fatta con un'attenzione particolare ai bisogni sociali, in modo tale che queste possano avere un'opportunità in condizioni diverse da quelle di mercato, perché quelle di mercato obiettivamente sono condizioni che non si sposano con il livello dei redditi che oggi molte famiglie, persone, uomini, donne hanno a disposizione.
10: Tra le novità introdotte, la creazione di un'unica banca dati regionale per mappare gli alloggi da ristrutturare e seguirne i lavori. Sentiamo Francesco Sassone, relatore della legge di Fratelli d'Italia.
12: Abbiamo ritenuto anche positivo il fatto dell'osservatorio, in quanto riteniamo che per le politiche regionali della casa, dell'edilizia, ci deve essere uno studio sui dati che arrivano, perché solo con lo studio e l'analisi dei dati puntuali si può oggettivamente fare delle politiche sull'abitare, perché non riguardano solo l'alloggio, ma guardano per esempio anche il tema della natalità, come riguarda anche il tema delle aziende, dell'industria, perché un lavoratore che non trova un alloggio all'interno di un comune poi è espulso da quel territorio e non si trova lavoro, così come famiglie, per esempio giovani coppie che non hanno la possibilità di accedere a un'edilizia, fanno fatica a costruire una casa, un futuro e quindi fare figli. Quindi la casa è a livello è proprio un punto centrale.
10: Calvano chiarisce anche i tempi di attuazione della legge.
11: I primi effetti si vedranno già dall'autunno, perché grazie alla messa in disposizione di risorse regionali, 30 milioni di fondi europei più un'altra trentina di milioni di fondi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, potranno partire le prime ristrutturazioni. Stiamo parlando di un migliaio di alloggi su tutto il territorio regionale che potranno essere rimessi nelle disponibilità della cittadinanza e delle comunità da parte delle ACER. Già all'inizio del 2027 si potranno scorrere quelle graduatorie che sono già state formate.
10: E sulle graduatorie il centrodestra fa notare alcune criticità tra il piano casa regionale, che si differenzia da quello nazionale.
12: Il piano regionale comunque c'è una sottrazione degli alloggi ER che sono ristrutturati, poi vengono sottratti dall'edilizia residenziale pubblica, vanno all'edilizia residenziale sociale, non vengono più dati alle persone che sono in graduatoria ERP, ma vengono dati alle persone in graduatoria ESP.
10: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Ελλάδα και τα φουζικό. Με γουστά.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.

0: Popolare Network.
1: Al G7 di Evian in Francia, Trump ha venduto l'accordo con l'Iran. Teheran non avrà mai l'atomica e la nuova leadership è molto meno radicalizzata. In realtà a molti, negli Stati Uniti come in Israele, l'intesa con Teheran non piace. Aggiungendo la solita confusione, il presidente americano ha minacciato, in caso di intoppi nel negoziato, di riprendere i bombardamenti. Al G7 Macron ha invece parlato di un importante riavvicinamento tra Stati Uniti ed Europa. C'è una nuova convergenza sull'Ucraina. I leader hanno promesso ulteriore supporto a Kiev e maggiori pressioni sulla Russia. L'Europa, sempre più a destra, blinda i confini. Approvata la direttiva per rimpatri più facili. Anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea esprime profonda preoccupazione. È morto a 87 anni Carlo Ginzburg, lo storico italiano tra i più apprezzati nel mondo, noto per i suoi studi sul folklore e la cultura popolare. Fu maestro della microstoria, la capacità di analizzare i grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Questa sera, alla fine del G7 di Evian, in Francia, Donald Trump ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un vertice andato molto bene e ha poi ripetuto concetti che abbiamo sentito più volte in queste settimane. In studio, Emanuele Valenti.
2: Nella settimana dell'accordo con l'Iran, con una firma ormai imminente, Trump è tornato a mandare messaggi contraddittori. Un'ottima intesa, gli iraniani non avranno mai l'atomica, ma allo stesso tempo nulla di definitivo. Se non saremo soddisfatti, se gli iraniani non si dovessero comportare bene, riprenderemo i bombardamenti. Confusione, pochissima chiarezza. Secondo Axios ci potrebbe essere un anticipo della firma in formato digitale sul memorandum, ma al momento rimane l'appuntamento ufficiale di venerdì in Svizzera con le delegazioni in presenza. Oggi, a proposito di problemi e ostacoli lungo il percorso, ci sono stati ancora raid israeliani sul Libano, non sono mancate come nei giorni scorsi le critiche in effetti a Netanyahu da parte dello stesso Trump. Come segnale invece di una distensione nella regione, nelle ultime 24 ore almeno 3 navi iraniane sono passate senza problemi, senza incidenti, attraverso il blocco americano nel Golfo.
1: Grazie Emanuele Valenti. Le dichiarazioni di Trump oggi al G7, ne abbiamo già sentito alcune, danno tutto il senso del grosso guaio nel quale si è impantanato il presidente degli Stati Uniti, Michele Migone. Qualche problema con il servizio.
3: Donald Trump ha detto che sarebbe stato stupido continuare a bombardare l'Iran perché così facendo lo stretto di Hormuz sarebbe rimasto chiuso. In questa frase, pronunciata in una conferenza stampa al G7, c'è la missione implicita alla sconfitta strategica degli USA e dell'arma invece su cui ha potuto e può contare il regime di Teheran per mantenere la sua forza e la sua sopravvivenza. Dopo averla detta, il presidente USA ha ribadito che se non dovesse essere raggiunto un accordo entro 60 giorni dopo la firma dell'intesa, i bombardamenti riprenderanno. Ma sono sembrate parole vuote. Quel che conta è che Trump è apparso un leader costretto a subire o a voler accettare un'intesa che non lo fa certo uscire vincitore dalla guerra che gli stesso ha scatenato. Non solo, ha ammesso anche che le divergenze con Israele sono adesso molto forti e poi ha confermato che ci sarà un fondo di 300 miliardi di dollari per investimenti in Iran per la ricostruzione. Il testo ufficiale dell'accordo non si conosce ancora, la Casa Bianca non l'ha pubblicato. Oggi però la stampa USA ha diffuso una bozza che le parole di Trump sembrano aver confermato. Il memorandum d'intesa lascia le mani libere al regime iraniano sulle questioni strategiche. Di fatto Trump ha scambiato la riapertura di Hormuz con il dialogo sul nucleare iraniano, senza però essere in grado di imporre delle condizioni sull'uranio arricchito che gli iraniani ancora possiedono. Secondo lui l'accordo impedirà all'Iran di avere una bomba atomica, ma nella bozza che gira la questione rimane vaga. Lo hanno sottolineato le televisioni e i giornali americani e i toni critici del New York Times, la CNN si accompagna il duro commento Wall Street Journal che ha definito l'intesa come una ritirata strategica della Casa Bianca. I repubblicani al Congresso sono frustrati per la mancanza di chiarezza e la base MAGA sempre più critica, soprattutto quella pro-Israele.
1: A Evian il padrone di casa, Emmanuel Macron, ha detto che

0: prima e dopo G7 di Evian, nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente enumerato con evidente soddisfazione le nuove sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno, che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: E poi c'è il risvolto italiano, perché al G7 c'era anche Giorgia Meloni, che ha parlato con Donald Trump nel tentativo di ricucire i rapporti, aiutata anche dalle posizioni comuni emerse tra Stati Uniti ed Europa. Guardiamo al futuro, ha detto la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele col Presidente degli Stati Uniti. Da Roma, Anna Bredice.
2: Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi, e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
1: E proprio sulla questione dell'immigrazione, Giorgia Meloni ha rivendicato come un successo dell'Italia e del suo governo quello che è successo ieri, quello che è successo oggi al Parlamento europeo, con un'Europa che va sempre più a destra e blinda i propri confini. È stata infatti approvata la direttiva che consente rimpatri più facili. Le destre hanno votato compatte con i popolari, ma anche una parte dei liberali ha votato a favore, e in serata è arrivata una posizione che esprime profonda preoccupazione da parte della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il servizio.
3: A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri.

0: Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso, un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: È stata l'ennesima giornata di passione per chi viaggia in treno, circolazione sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico, la linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni che hanno avuto ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Ci sono stati anche almeno due convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole, senza aria condizionata. Salvini ha parlato solo in serata, dando la colpa a Trenitalia e annunciando un'indagine per capire cosa sia successo. Oggi c'è stata l'audizione dell'amministratore delegato di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non l'aveva fatto il responsabile per l'Europa, Cappellano, nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con 2 partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie. Forse la doccia fredda principale è arrivata su Mirafiori, dove Filosa ha detto che resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati, per Fime Wilm ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la Fiom è stata una relazione deludente e che porta preoccupazione ai lavoratori. È morto Carlo Ginzburg, lo storico, autore di testi fondamentali che hanno messo al centro della ricerca l'individuo e i ceti popolari. Si è spento all'età di 87 anni. Benandanti, Il formaggio e i vermi, Vita notturna tra le sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio calabrese ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità operative dei processi dell'Inquisizione e quella del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
2: Carlo Ginzburg è stato una figura di storico, ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa. E hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella di che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione, certezza della colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.
1: 19.45, tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Diana Santini, Emanuele Valenti in redazione, Massimo Alberti in studio. Il prossimo appuntamento alle 22.30. Buona serata e buon ascolto.
3: il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.

0: there you go. Deep Purple there on the painter.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
5: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
6: Suona bene e sa di buono.
7: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
6: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
7: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i cinquantenni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
2: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammiditante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Finito.
5: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: tramulta con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos and I always enjoy listening to Radio Chita Fujita.

0: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
1: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, Emilia Levante.
9: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammi di Tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
3: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?

maravilla.

0: No, un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.